0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione, su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio

0: Sono le 2:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione, su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Online.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione, su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 5 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione, su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:40.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 7:59.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È una storia di lucida follia, maturata nella solitudine di una vita normale.
4: Siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo. Volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini, che è il dirigente della squadra antimostro. Io so, e ce l'ha detto prima, che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze. Lei non cerca un falso mostro, ma cerca il vero killer che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando. Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze?
5: Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza. Ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.
3: Sedici delitti in 18 anni. Una scia di morte che ha terrorizzato Firenze e provincia tra il 1968 e il 1985. 16 delitti commessi intorno alla mezzanotte, nelle notti d'estate che spesso precedono un giorno non lavorativo. Il killer compare dal nulla, colpisce in silenzio, poi torna nella sua quieta vita. E sono i luoghi, i viottoli appartati, lontani da occhi indiscreti, che mettono ancora più paura. Il nostro racconto, al lato oscuro della verità, parte da una data precisa. È il 21 agosto 1968. La notte di mercoledì 21 agosto del 68, all'interno di un Alfa Romeo Giulietta bianca posteggiata presso una strada sterrata vicino al cimitero di Signa, vengono assassinati Antoniolo Bianco, muratore originario di Palermo di 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, originaria di Vissalto in provincia di Cagliari. Entrambi sono residenti all'asta Signa. I due sono amanti. Dopo una serata al cinema si sono appartati in macchina. Vengono recuperati 5 bossoli di cartucce calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. Le prime indagini conducono al marito della donna, Stefano Mele, sospettato di aver commesso il delitto per gelosia. Prima Stefano Mele nega ogni addebito, poi accusa gli amanti della moglie, Salvatore e Francesco Vinci. Infine li scagiona e si assume la responsabilità del duplice delitto. Durante il sopralluogo effettuato quello stesso giorno, l'uomo risulta però totalmente incapace di maneggiare un'arma e confonde il finestrino dal cui esterno sono partiti i colpi. Tuttavia dimostra di conoscere 3 particolari importanti dell'omicidio. Il numero di colpi sparati, 8. l'indicatore di direzione ancora acceso della vettura, la mancanza della scarpa sinistra dal piede di Lo Bianco. Nel 1970 Mele viene condannato a 14 anni di carcere. La pena tiene conto del fatto che l'uomo viene riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere. Si arriva fino al 1982. Non vi sono collegamenti tra questo delitto e quelli che dal 1974 saranno attribuiti invece al mostro di Firenze. È sabato 14 settembre 1974. Pasquale Gentilcore, 19 anni, di Arezzo e residente a Pontassieve, e Stefania Pettini, 18 anni, di Vicchio, segretaria d'azienda, vengono uccisi nella località Fontanine di Rabatta, nel paese di Sagginale, una piccola frazione del comune di Borgo San Lorenzo. Si trovano fermi in auto lungo una strada sterrata. Lui viene ucciso con 5 colpi di pistola, mentre lei, dopo aver ricevuto 3 colpi, ancora viva, è portata fuori dall'auto e accoltellata decine di volte, infine mutilata. Sul luogo del delitto vengono ritrovati dai carabinieri 5 bossoli calibro 22 long rifle. Così Carlo Lucarelli racconta questo duplice omicidio del mostro di Firenze in una celebre puntata del suo Blu Notte sulla Rai.
1: Questa è la storia più spaventosa che si possa immaginare. Una di quelle storie che fanno da confine, da linea di demarcazione tra un prima e un dopo. Prima che accadesse si poteva dire che certe cose non succedono, non da noi, non qui. Dopo no, certe cose succedono anche da noi, anche qui, e sono anche peggio. Ma una delle cose più incredibili, tra le tante che accadono in questa storia, è proprio il luogo in cui queste cose succedono. Un luogo in cui non penseresti mai che certe cose possono accadere. In Toscana e vicino a Firenze. Questa storia è così spaventosa che, per quanto non si usi più nei casi di cronaca la parola mostro, qui ci sentiamo ancora di usarla. Questa è una storia di mostri. Questa è la storia dei delitti del mostro di Firenze. Inizia il 17 settembre 1974, a Borgo San Lorenzo, 49 chilometri a nord di Firenze. È notte ed è molto buio perché c'è appena stato un temporale e la luna c'è ed è anche piena, ma è coperta dalle nuvole. Vicino al fiume Sieve c'è uno spiazzo nascosto circondato da rovi, cipressi e viti. E lì c'è una 127, ferma, con 2 persone a bordo. Un ragazzo e una ragazza, Pasquale e Stefania. 2 ragazzi giovani, 19 e 18 anni. Sabato sera, sono le 9:30. Pasquale ha accompagnato la sorella in discoteca e le ha detto che sarebbe tornato a riprenderla verso mezzanotte. Poi è andato a prendere Stefania e assieme sono andati in quello spiazzo, le Fontanelle si chiama, appartato, nascosto, intimo. Nel mangianastre della 127 c'è una cassetta che suona a volume basso. Poi, all'improvviso, verso mezzanotte, un'ombra alla sinistra dell'auto, davanti al finestrino. Cinque proiettili calibro 22 colpiscono Pasquale e lo inchiodano al sedile, uccidendolo sul colpo. Stefania non ha il tempo di fare nulla. Altri 3 colpi arrivano dal finestrino e la feriscono al braccio destro. Poi qualcuno la afferra, la tira fuori dall'auto, la trascina nell'erba e la colpisce furiosamente, soprattutto al petto, fermandosi solo quando è morta. Allora ricomincia, ma con meno violenza, colpendola all'addome e soprattutto al pube. In tutto 96 pugnalate. Prima di andarsene, fruga nella borsa di Stefania e ne sparge gli oggetti per terra. E poi colpisce con il coltello anche Pasquale, che è già morto. Stefania la lascia lì, sull'erba, massacrata in quel modo. E poi, se possibile, fa ancora di peggio. Una cosa spaventosa. Un omicidio di una ferocia impensabile, come mai ne erano accaduti da quelle parti, ma anche in Italia, non qui, non da noi. Stefania e Pasquale vengono scoperti da un contadino che abita in quella zona e che si trova a passare da quelle parti. arrivano i carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo, che soltanto il giorno dopo, con un altro sopralluogo, troveranno la borsetta di Stefania, segnalata da una telefonata anonima, e 5 bossoli, calibro 22 Long Rifle, marca Winchester, con la lettera che indica la serie, una H, impressa sul fondello. Partono le indagini. Vengono ricostruite le vite dei due ragazzi e anche le loro ultime giornate, ma non emerge niente di strano. E allora? Chi ha ucciso Pasquale e Stefania? Chi li ha massacrati in quel modo, come una belva feroce, come un lupo mannaro, come un mostro? Non si sa. Il delitto viene attribuito ad un ignoto maniaco sessuale e le indagini si fermano lì. Per 7 anni. Perché dopo 7 anni succede qualcosa.
3: Nel 1981 vengono commessi altri 2 duplici omicidi. Il primo avviene nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno 1981, nei pressi di Mosciano di Scandicci. Le vittime sono Carmela De Nuccio, pellettiera di 21 anni, originaria di Nardò, in provincia di Lecce, ma residente a Scandicci, e il suo ragazzo Giovanni Foggi, 30 anni, di Pontassieve, dipendente dell'Enel. Si conoscono da pochi mesi, ma hanno già programmato di sposarsi.
6: Cercavano un po' di intimità tra gli ulivi. Sono stati uccisi questa notte in modo atroce alla periferia di Firenze.
7: Il 6 giugno dell'81, io ero di turno alla Procura della Repubblica di Firenze e mi dissero che era stato trovato 2 cadaveri in località di Scandicci.
3: Arriviamo giovedì 22 ottobre 1981, 4 mesi dopo il precedente omicidio, a Travalle di Calenzano, vicino a Prato, in località Le Bartoline, lungo una strada sterrata che attraversa un campo, a poca distanza da un casolare abbandonato. Vengono assassinati Stefano Baldi, di 26 anni, operaio tessile di Prato, e Susanna Cambi, impiegata di 24 anni, di Firenze. La lunga scia di sangue prosegue la notte di sabato 19 giugno 1982 a Baccaiano di Montespertoli. Vengono a quel punto colpiti a morte Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, nato a Empoli ma residente a Montespertoli, e Antonella Migliorini, di 19 anni, anche lei di Montespertoli, dipendenti di una ditta di confezioni. I due si trovavano a bordo di un'auto Fiat 147 parcheggiata in uno slargo lungo la strada provinciale in località Baccaiano, frazione di Montespertoli. È il venerdì 9 settembre 1983 a Giogoli. Vengono assassinati con 7 colpi di pistola 2 ragazzi tedeschi, Hans Uwe Rusch, Horst Wilhelm Mayer, entrambi di 24 anni, studenti presso l'Università di Münster, che stazionano a bordo di un furgone Volkswagen, forse scambiati per una coppia. Le indagini stabiliscono che i colpi sono sparati da un'altezza di almeno 1,30 m da terra. Gli investigatori pensano dunque ad un killer alto almeno 1,80 m. Le vittime del penultimo delitto sono Pia Gilda Rontini, ragazza di 18 anni, poco tempo impiegata in un bar di Vicchio, e Claudio Stefanacci, studente universitario di 21 anni. I due ragazzi sono in un'auto parcheggiata in fondo ad una strada sterrata trasversale della via provinciale nei pressi di Vicchio, quando vengono aggrediti a colpi di pistola. L'ultimo duplice delitto è anche quello su cui si hanno più particolari e riscontri investigativi. Si sviluppa in località Scopeti, nella campagna di San Casciano in Val di Pesa. Le vittime sono 2 giovani francesi, Jean-Michel Cravechili, 25 anni, pugile di origine georgiana, e Nadine Moriot, 36 anni, titolare di un negozio di calzature, entrambi provenienti da Audincourt, in Francia. Si trovano accampati in una tenda dove vengono colpiti la notte dell'8 settembre dell'85. Dopo i primi spari il ragazzo cerca di fuggire ma viene raggiunto da altri colpi di pistola, mentre la ragazza viene assassinata all'interno della tenda e anche in questo caso mutilata in maniera analoga ai casi precedenti.
8: Delitto a Firenze, probabilmente il mostro è tornato a colpire di nuovo. Avvalora la tesi del mostro il fatto che le vittime sono una giovane coppia che sono stati assassinati con una beretta calibro 22, stesso tipo usato dal cosiddetto mostro di Firenze nei precedenti delitti, e che l'assassino ha tentato anche questa volta di infierire sul corpo della ragazza. Secondo i primi accertamenti sarebbero stati uccisi un paio di giorni fa. La ragazza sarebbe stata trovata morta dentro una tenda, mentre il giovane è riuscito a fuggire, ma è stato raggiunto ed ucciso poco dopo. Con questo delitto diventano 8 le coppie uccise dal mostro a partire dal 1968. L'ultimo delitto risale a luglio dello scorso anno, quando furono uccisi due fidanzatini di 18 anni. Circa un mese fa i giudici avevano lanciato un appello ai giovani fiorentini perché non si appartassero in posti isolati.
3: Il mostro di Firenze non colpisce dunque nello stesso luogo. Utilizza sempre la stessa arma, che è una beretta calibro 22, modello Long Rifle serie H, spara in tutto 66 proiettili, tutti di marca Winchester, provenienti da due diverse scatole. In una vecchia puntata di Telefono Giallo del lontano 1987, Corrado Augias, a quel punto, mette in fila i fatti.
9: Il delitto che abbiamo ricostruito in questo filmato è questo qui. 6 giugno 1981, Giovanni Foggi e Carmela Di Nuccio, 30 e 21 anni. Quella sera del 6 giugno in cui vennero uccisi era la sera del loro fidanzamento ufficiale. Si sarebbero sposati di lì a poco. In questa piantina che vedete, ricostruita topograficamente dal settimanale Panorama che ce l'ha messa a disposizione, ci sono i volti di tutte le vittime, volti di ragazzi intorno ai 20 anni che vivevano una storia d'amore senza pensare che quella storia avrebbe avuto una fine epica, una fine tragica. E quando prima, all'inizio di trasmissione, parlavo del far scandalo, del toccare nervi scoperti della collettività, come sicuramente si fa in questo caso, vorrei che esaminaste insieme a me per un secondo questa fotografia. Questa fotografia è stata scattata nel settembre dell'85, la domenica successiva all'ultimo delitto compiuto dal mostro. Una folla di gitanti, molti bambini tra di loro, tutti a vedere il luogo dell'omicidio e sotto il corpo di una delle vittime. Una posizione atroce, una fine sulla quale indugiamo appena il tempo di leggerla per sapere bene di che cosa stiamo parlando. Siamo partiti in questa trasmissione dal terzo caso perché è dal terzo caso che gli inquirenti cominciano a rendersi conto di trovarsi davanti non a delitti isolati ma ad una catena di omicidi che rispondono ad una loro folle logica. In quel terzo caso, infatti, siamo nell'81. A quel terzo caso vengono collegati sia quello accaduto nel 68, sia il secondo accaduto nel 64. Seguiranno gli altri, al termine dei quali i magistrati e la polizia si renderanno conto che il mostro, l'uomo chiamato mostro, agisce secondo una sua procedura, che ci sono delle ricorrenze cronistiche, se non scientifiche, che possono essere sottolineate. La luna manca quando lui uccide o è al suo ultimo quarto, cioè la notte è buia. C'è sempre, accanto ai luoghi dell'omicidio, una pozza d'acqua, la presenza di acqua, un fontanile, un ruscello. C'è sempre una fonte di rumore, si tratta di una discoteca, come avete visto nel film che abbiamo ricostruito, dove questo elemento era stato opportunamente sottolineato, o anche del rumore prodotto da una macchina agricola. Quasi sempre i delitti avvengono il giorno dopo che un altro delitto è stato commesso, quasi che il mostro sospettasse o si aspettasse che la polizia era impegnata in altre indagini. Ma in quel terzo caso c'è anche un altro elemento che va sottolineato, il mondo dei guardoni. Il mondo dei guardoni o voyeur entra in questo delitto, uno di loro viene fermato, sarà poi rilasciato, e fa venire allo scoperto per la prima volta in forma massiccia sulla stampa un mondo e delle procedure particolari, un mondo di gente che spia altra gente che fa l'amore, una che si attrezza, che ricorre a strumenti anche della tecnologia. Poliziotti che poi, di cui vedete la testimonianza qui in diretta in studio, ci hanno detto che perfino microfoni a ventosa, microfoni ad amo, vengono gettati dentro le macchine, vicino alle macchine, allo scopo di cogliere sussurri, effusioni, scambi di affettuosità, una intrusione nella depravata, nell'intimità altrui. In questo mondo dei guardoni si appunta l'attenzione degli inquirenti.
3: Fin qui la descrizione dei delitti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio di Peter Bescapè alla regia e al montaggio, ripercorriamo la lunga e intricata inchiesta sui crimini del mostro di Firenze.
10: Il lato oscuro della verità.
11: Sono le 8 e 20 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
12: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: L'inchiesta è lunga e tormentata, piena di sorprese e di buchi neri. Una prima lettera viene recapitata presso la Procura della Repubblica di Firenze il 10 settembre 1985, indirizzata alla procuratrice Silvia Della Monica, che dai primi mesi dell'84 aveva delegato le indagini ai colleghi per occuparsi di altri casi. Sul fronte della busta regolarmente affrancata si legge il recapito composto da ritagli di giornale. È il numero 51 del 21 dicembre dell'84 del periodico Gente. Il 1 ottobre 1985 vengono recapitate due buste anonime indirizzate ai due sostituti procuratori Paolo Canessa e Francesco Florì, che contengono la fotocopia di un articolo di Mario Spezzi della Nazione del 29 settembre 1985, dal titolo Altro errore del mostro e sottotitolo La notte del delitto, tutte le strade erano controllate e la sua auto potrebbe essere stata segnalata da un casellante. Sul bordo della fotocopia vi è il seguente testo scritto con macchina da scrivere: uno a testa vi basta. All'interno della busta, infatti, oltre all'articolo di giornale, vi è un foglio di carta sul quale è stato pinzato un dito di guanto di tipo chirurgico contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello. Il 5 ottobre 1985 giunge in procura un'altra lettera, questa volta indirizzata al sostituto procuratore della Repubblica di Firenze Piero Luigi Vigne, e contenente anche qui dei guanti di tipo chirurgico, un dito di guanto contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello del borsolo. L'11 settembre dell'85, cioè tre giorni dopo l'ultimo delitto, un anonimo scrive ai carabinieri per la prima volta ed emerge il nome di Pietro Pacciani. Il 30 ottobre del 1991 i PM Piero Luigi Vigne e Paolo Canessa inviano a Pacciani in carcere nel maggio dell'87 per violenze sulle figlie un avviso di garanzia per i delitti del mostro di Firenze. Nell'aprile-maggio 92 per 12 giorni vengono perquisite a Mercatale la casa e l'orto di Pacciani, uscito dal carcere il 6 dicembre del 91. Il 16 gennaio del 93 Pacciani viene arrestato con l'accusa di essere lui il mostro. Ecco la dichiarazione di Pietro Pacciani nel processo di primo grado aperto il 19 aprile 1994.
13: Io la rimetto nelle vostre coscienze, ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi e da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce, credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità, e questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra, non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come dai, che devo fare? Io ho detto tutta la verità.
3: Ma Pietro Pacciani, secondo i tribunali, non agisce da solo. Nell'inchiesta entreranno nei mesi successivi i cosiddetti compagni di merende, Giancarlo Lotti e Mario Vanni, qui ripreso in una drammatica deposizione al processo di secondo grado.
14: Signor Vagni, che sì? Lavoro fa lei?
15: O io sono stato a fare delle merende con i Pacciani.
14: No, scusi un attimo. Oh, allora, vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Mi
16: guardi,
14: fa piacere.
16: Lei comincia male, sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto.
14: Lei ha conosciuto Pietro Pacciani?
15: Sì, l'ho conosciuto.
14: Siete diventati amici?
15: Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda, così, vero, ma o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto.
14: Qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due?
15: Noi due siamo andati. Si trovava.
14: Vi trovava?
15: Paese. Dopo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose. Non...
14: Ecco. È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna?
15: No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda. Così
14: sì, abbiamo già capito, signor Vanni. Va. Qualche bicchiere, via, insomma, sì, questo lo possiamo dire.
3: Ma chi sono i cosiddetti compagni di merende? L'ex sindaco di San Casciano, Pietro Roselli, traccia il loro profilo.
17: Il carattere di queste persone che erano emarginate alla comunità e quindi si muovevano per conto proprio, si coglie anche dai loro soprannomi, che erano persone diverse, escluse e per molti aspetti i grulli del paese. Appunto i soprannomi sono eclatanti, Pacciani è soprannominato il Vamp perché in una delle tante occasioni di feste paesane, per dimostrare la sua forza, il suo coraggio, dopo aver bevuto un po' di benzina si metteva a fare il mangiafuoco, naturalmente non essendo un mangiatore di fuoco e non essendo un circense, si bruciò tutto il viso e da lì il soprannome del Vampa, avvampato da questa fiammata di benzina sul viso. Gli altri, come dire, per lo stesso tenore, i soprannomi non sono mai casuali. Katanga è il soprannome per dimostrare questa uomo, come dire, forse forte, ma con pochissimo cervello, quindi uno violento che non guarda, che non ragiona sulle cose, che si muove d'impeto, che è facilmente anche strumentalizzabile. Poi c'era il postino detto Torsolo. Torsolo è, come dire, il resto del frutto inutile, insignificante, che si getta e che non si considera.
3: Michele Giuttari, ex capo della squadra mobile di Firenze, nel maggio del 2003 coordina una task force speciale antimostro. Si tratta allora di 11 uomini affiatati da anni di lavoro spalla a spalla in un bunker ricavato in due piani in un albergo di Firenze riprendono in mano il dossier sul mostro. 36 anni di indagini incominciate dai delitti commessi dal 21 agosto del 68 all'8 settembre del 1985.
18: In primo grado era stato condannato perché ritenuto responsabile degli ultimi 7 duplici omicidi. Era stato assolto solo per il delitto del 68. In appello era stato assolto, quindi primo grado 94 condannato, 96 febbraio 96, 13 febbraio 96 assolto. Nel frattempo si sviluppa l'inchiesta sui cosiddetti compagni di merenda e sulla base degli elementi che si sono raccolti con questa nuova inchiesta, la Cassazione nel dicembre del 96, il 12 dicembre 96 se non ricordo male, aveva annullato l'assoluzione di Pacciani, quindi il Pacciani aveva in quel preciso momento riacquistato la qualità di imputato in un procedimento di appello nuovo che si sarebbe dovuto svolgere nell'autunno del 98 e che non si è svolto perché il Pacciani nel febbraio 98 è deceduto. Se si legge però la sentenza di condanna Vanni Mario e Lotti Giancarlo colpevoli ormai definitivamente degli ultimi 4 duplici omicidi come esecutori, nelle prime pagine è possibile leggere che i giudici scrivono quello che i giudici scrivono, e cioè che Vanni Mario e Lotti Giancarlo sono stati ritenuti colpevoli.
3: Nell'estate del 2000 viene avviata una terza inchiesta. Gli inquirenti prendono in considerazione un'ipotesi che alcuni omicidi non risolti possono essere collegati alle azioni della banda del mostro di Firenze. Francesco Vinci viene trovato carbonizzato con Angelo Vaggio nell'agosto del 93. Poi ci sono gli omicidi di Milva Malatesta e del suo bambino di 3 anni. Della prostituta Milvia Mattei uccisa a Signa nel maggio del 94, sotto la lente di ingrandimento degli investigatori c'è anche la morte di Renato Malatesta, marito di Maria Sperduto, la donna di cui avevano abusato Pacciani e Vanni e padre di Milva Malatesta. L'uomo fu trovato impiccato nella sua stalla il 24 dicembre dell'80. Tutti avevano avuto rapporti diretti o indiretti con gli imputati dei duplici delitti. Michele Giuttari si è fatto allora un'idea precisa. Esiste un secondo livello occulto dietro agli omicidi del mostro di Firenze. Non solo gli esecutori materiali di quei delitti, anche i mandanti.
18: Questa indagine prende le mosse dalla sentenza di condanna di cui prima ho fatto cenno, a cui prima ho fatto cenno. I giudici che hanno condannato Vanni Mario e Lotti Giancarlo hanno scritto nella motivazione che dalle risultanze dibattimentali di quel processo erano emersi elementi interessanti che portavano alla presenza, molto verosimile per loro, di un mandante che commissionava i delitti. Da lì è partito un nuovo procedimento penale, doverosamente un atto dovuto della Procura della Repubblica. Si sta lavorando e si è lavorato con grande riservatezza, con la discrezione che deve avere un'indagine investigativa, soprattutto quando si tratta di un'indagine così tormentata negli anni. È venuta fuori questa novità investigativa che ha segnato un momento dell'inchiesta scelto dalla Procura della Repubblica, un momento fisiologico dell'inchiesta, lo definirei proprio così, che ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica, dei mass media. Mi auguro che si esaurisca quanto prima questa attenzione per consentire sia ristabilita quella serenità che è necessaria per continuare ad indagare e riuscire a mettere finalmente fine a questa storia che in parte è stata chiarita, ripeto, definitivamente perché c'è la certezza giurisprudenziale su alcuni delitti e su alcuni colpevoli, ma su altre parti ancora non è stata chiarita.
3: Ma un giallo, per essere raccontato, ha bisogno di un elemento che scompare proprio come un soffio di vento e poi riappare e alla fine si trasforma forse nella probabile soluzione del caso. Fissate bene nella memoria questa data, 22 febbraio 1998. Pietro Pacciani, l'uomo che i tribunali considerano uno della banda dei killer responsabili degli omicidi efferati, viene trovato morto nella sua casa di Mercatale, Val di Pesa, apparentemente per un infarto. Passano 3 anni, nel marzo 2001 però la Procura di Firenze apre un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio. Attraverso le intuizioni del super poliziotto Michele Giutali, le indagini sul mostro di Firenze riprendono vigore. Indagando tra misteri, sette esoteriche, gli investigatori incrociano una morte rimasta oscura, quella di Francesco Narducci, gastroenterologo di Foligno. La pista investigativa porta allora ad una villa alle porte di Perugia, dove Francesco Narducci, il medico di Perugia annegato nel lago Trasimeno nell'85, avrebbe custodito i macabri reperti di alcune vittime. Narducci, secondo la tesi del poliziotto e scrittore Michele Giutali, sarebbe stato uno dei capi della misteriosa setta che avrebbe commissionato gli omicidi. Ma anche questa ipotesi non trova riscontri e l'inchiesta giudiziaria sui presunti mandanti del mostro di Firenze e anche quella sulla morte di Francesco Narducci si conclude con un nulla di fatto. L'ipotesi del coinvolgimento di Narducci viene poi ripresa a seguito di quanto affermato durante un interrogatorio del 2016 dal criminale pluriomicida Angelo Izzo, quello della villa del Circeo, il quale afferma di conoscere Narducci e che a suo dire sembra informato sul delitto di una coppia uccisa nel 1974 in Toscana. La pista occulta, in particolare il coinvolgimento diretto di Narducci nella vicenda del mostro di Firenze, sono stati affermati nella bozza finale della relazione della Commissione parlamentare bicamerale antimafia che aveva indagato sulla sparizione della giovane Rossella Corazzin, scomparsa e mai ritrovata nel Bellunese nel lontano 1975. La vicenda trae origine ad alcune dichiarazioni di Angelo Izzo. La commissione, sulla base di elementi che non hanno trovato smentita e che non possono essere liquidati come non credibili, ha ipotizzato un coinvolgimento del mostro di Firenze nella vicenda e in particolare della pista investigativa che collegherebbe gli omicidi seriali al medico perugino Francesco Narducci. Giorgio Sgherri, giornalista specializzato per anni nella cronaca nera fiorentina, ha seguito tutte le vicende dei delitti del mostro fin dal primo duplice omicidio del 1968.
19: Sicuramente i mandanti esistono, anche se per il momento polizia e magistratura stentano a trovare una soluzione a questo problema che li assilla ormai dal 2001. È una vicenda che strana, una vicenda che presenta veramente delle storiacce più che storie, perché guarda caso soltanto adesso si viene a sapere che il medico di Perugia, dato per morto per disgrazia, sarebbe stato invece ucciso, ma inoltre si viene a sapere che è sospettato di essere stato uno dei mandanti e addirittura uno degli esecutori dei delitti. Perché? Perché gli investigatori hanno stabilito che tra i due delitti dell'81, quello di Calenzano e Scandicci, sono stati commessi sulle donne dei tagli diversi da quelli commessi sugli altri omicidi avvenuti nell'84. Quindi, secondo gli investigatori, ci sarebbero due mani diverse, una esperta nel 1981 e l'altra, quella nell'84, molto, molto più approssimativa.

0: Un'altra pista porta a San Casciano. Nel 1988 Mariella Ciulli, ex moglie di Francesco Calamandrei, farmacista di San Casciano, si reca dai carabinieri e riferisce che alcuni anni prima, quando era ancora sposata con l'uomo, aveva trovato in casa una pistola, una beretta calibro 22 e nel frigorifero alcuni macabri feticci, a sua detta, provenienti dalle vittime femminili del mostro di Firenze. I carabinieri effettuano una perquisizione in casa di Calamandrei, senza però trovare nulla di insolito. Nel 91 la donna si presenta ancora dai carabinieri per fornire nuove informazioni. Il 16 gennaio 2004 il capo della squadra mobile di Firenze, Michele Giuter, incaricato di ristudiare il caso del mostro, chiede al pubblico ministero Paolo Canessa il mandato per perquisire la casa dell'ex farmacista. Nel gennaio 2004 viene notificato un primo avviso di garanzia a Francesco Calamandrei e poi nel giugno 2005 un'informazione di garanzia per concorso di omicidio di Francesco Narducci. Il 21 maggio 2008, al termine di un processo con rito abbreviato iniziato nel settembre 2007, Calamandrei però viene assolto dalle accuse, in quanto il fatto non sussiste. Sempre nello stesso anno, il giudice delle udienze preliminari di Perugia archivia il fascicolo che vede Calamandrei indagato insieme con il giornalista Mario Spezzi nell'inchiesta sulla morte di Francesco Narducci. Francesco Calamandrei muore il 1 maggio 2012 per un malore che lo colpisce nell'androne della propria abitazione a 71 anni. L'inchiesta sui delitti del mostro di Firenze prende il via anche da un interrogatorio dell'avvocato Pietro Fioravanti, legale di Pietro Pacciani. Racconta la sua versione e dice che poco prima di morire Pacciani gli aveva parlato di un medico, di un farmacista come i veri colpevoli degli omicidi del mostro. Dopo quell'interrogatorio l'avvocato Pietro Fioravanti allarga il tiro e dice: intorno ai delitti del cosiddetto mostro di Firenze, o meglio dei cosiddetti mostri di Firenze, ci sono tanti morti di cui potrei fare i nomi, 15 dei quali sono morti ammazzati. Poi rivela: i mandanti sono gli stessi esecutori. Chi voleva uccidere non ha dato l'incarico a terze persone, ma ha ucciso. Ma il punto centrale del racconto dell'avvocato Pietro Fioravanti resta una convinzione maturata nel tempo. Pietro Pacciani non è morto di infarto, ma ucciso dagli stessi mandanti. Misteri contengono altri misteri, tutti inquietanti, come il dossier preparato nel 1984 dal criminologo Francesco Bruno per conto del capo della polizia di allora, Vincenzo Parisi, un fascicolo mai più ritrovato che conteneva già alcune indicazioni precise.
1: Ne nacque un dossier in cui naturalmente il primo punto fondamentale era l'interpretazione di questi delitti, e l'interpretazione era un'interpretazione inevitabilmente diciamo mistico-esoterica, in cui interpretavano i delitti come atti seriali rispetto ad un progetto delirante che era impresso nella mente del killer, e si individuava un primo profilo psicologico di questo individuo, una persona intelligente, capace di autocontrollo, con una buona cultura e con dei gravi traumi familiari. Questo dossier venne molto gradito dall'allora prefetto Parisi, il quale decise che questo doveva essere mandato agli organi investigativi che agivano sul campo a Firenze, e per quello che mi risulta dal SISD questo rapporto andò a Firenze. Però quello che mi pare sia stato accertato nell'inchiesta tuttora in corso è che gli investigatori che direttamente agivano non ebbero modo di leggere questo rapporto, quindi questo rapporto in qualche modo si è perduto. Che questo sia avvenuto con dolo o senza dolo io ovviamente non lo so.
0: Sul mostro di Firenze si sono fatte un numero impressionante di ipotesi alternative a quelle dimostrate nelle aule processuali contro Pacciani e i cosiddetti compagni di merende. dalla cosiddetta pista sarda al caso Narducci, al coinvolgimento di Francesco Calamandrei, dell'ex legionario Giampiero Vigilanti, all'ipotesi dell'assassino seriale solitario legato alla pista sarda, a quella dell'assassino in divisa, a Giobbe Vilacqua alla pista del Rosso del Mugello e anche a idee alternative di stampo settario, cospirazionista. Il compianto Andrea Purgatori aveva intervistato alcuni anni fa Carlo Lucarelli, giallista e scrittore che ipotizza da sempre un livello più alto dei mandanti del mostro di Firenze.
2: Beh, intanto penso che sì, non è chiusa, perché in effetti ci sono ancora tantissimi dubbi, tantissimi punti interrogativi, e dobbiamo chiederci perché certe cose non le abbiamo scoperte prima, perché le abbiamo scoperte dopo. Sono stati chiamati in causa tantissimi personaggi che appartengono a tantissime categorie, alcune anche insomma particolarmente note in quelli che chiamiamo i misteri d'Italia. E tu lo sai meglio di me, quando una vicenda, anche se apparentemente di cronaca come questa, di morti ammazzati, di un serial killer insomma, e una vicenda quando si porta dietro tutta una serie di punti interrogativi, è quello che noi chiamiamo a torto o a ragione un mistero italiano. Io mi sono fatto l'idea che ci sia un altro livello, che penso che Pacciani, Vanni e Lotti siano i compagni di merende. Ci sono tantissimi indizi, tantissime prove, tantissime testimonianze a carico loro. Però che solo queste tre persone abbiano ammazzato così, perché gli girava in una maniera particolare, perché erano solo dei serial killer, tutta quella gente io non ci credo. Anch'io penso che ci possa essere un secondo livello, una setta esoterica, qualche cosa, che abbia in qualche maniera governato i compagni di merende e che abbia goduto magari di certe protezioni, o perlomeno sia stata così brava e così intelligente da stornare, da depistare anche le indagini. Insomma, forse è più giusto dire non il mostro di Firenze, ma i mostri di Firenze.
3: Senti Carlo, in effetti così abbiamo detto, e secondo me abbiamo ragione, sul fatto che questa storia fa parte a pieno titolo dei grandi misteri italiani, perché se mettiamo insieme i vari filoni di inchiesta che hanno intersecato, diciamo, quello principale dell'indagine che poi portò all'arresto di Pacciani, Lotti, eccetera, beh, insomma, incrociamo i servizi segreti, incrociamo la massoneria e soprattutto dobbiamo tenere conto di quelli che si chiamano i cosiddetti danni collaterali, che ammontano addirittura ad almeno una dozzina di altri morti, oltre ai 16 che sono stati attribuiti al mostro di Firenze. E questo fa venire alla mente appunto le inchieste inquinate di Ustica, di Bologna, della strage di Piazza Fontana, cioè il livello dei veri mandanti, no? C'è qualcosa, cioè non è soltanto un problema di coprire un livello superiore, diciamo così, sociale, ma c'è qualcosa di più, ci sono delle mani anche forse istituzionali o paraistituzionali che sono entrate in questa storia.
2: Beh, possono esserci tante cose, naturalmente, sono tutte indagini, sono tutte ipotesi. E è vero che ci sono un sacco di morti attorno alla storia dei compagni di merende, e ci sono persone che li conoscevano, ci sono prostitute che agivano in quella zona, ci sono altri personaggi. È vero che questa è una storia che si intreccia anche con un ambiente molto violento, come era quello della criminalità che si muoveva attorno a quei luoghi in quel periodo, no? Dalle parti di Firenze. Quindi è vero che certa gente può essere stata uccisa per tutt'altri motivi, però è anche vero che questi misteri ci sono, c'è tanta gente che è morta in maniera strana. Anche qui assistiamo a quegli strani suicidi, appunto, che abbiamo visto a Ustica o in altre situazioni, e in cui c'è qualcuno che si è impiccato toccando per terra, insomma. E non so cosa ci possa essere dietro, naturalmente, però viene da pensare male, e come diceva uno che se ne intendeva parecchio, a pensare male ci si azzecca quasi sempre.
0: Sulla stessa idea di Lucarelli si muove l'impressione di un cronista di razza come Massimo Lugli, un giornalista già a Paese Sera, Il Messaggero e La Repubblica.
4: La mia personalissima idea è che Pacciani e i due compagni di merenda che furono condannati, Vanni e Lotti, forse ricorderete, fossero effettivamente colpevoli, ma non fossero i soli. La mia, ripeto, personalissima pista è che ci fosse un secondo livello che commissionava questi omicidi. La spiegazione del patrimonio di Pacciani, che forse ricorderete, quando è morto gli hanno trovati 150 e passa milioni, pari a 900.000 euro di oggi, si spiega solamente così.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera a lei.
3: E questa sera nostro gradito ospite Gabriele Tricomi. Buonasera.
5: Buonasera a voi, buonasera.
3: Allora, chi è Gabriele Tricomi? Gabriele Tricomi nasce il 31 dicembre del 1970, è stato condannato all'ergastolo, è stato arrestato nel 1995 e dopo 24 anni di carcere è oggi libero. E con lui affronteremo, come abbiamo già fatto in altre trasmissioni, il tema di come si entra a far parte della devianza e come però si può anche riuscire ad uscirne. E è un tema, come sempre, molto delicato. Allora parto da questo: l'ergastolo che lei ha avuto per omicidio oggi la rende un uomo completamente libero dopo aver ottenuto i benefici di legge. Può raccontarci quali sono i passaggi che lei ritiene più significativi del suo cammino? Insomma, c'è un prima e un dopo?
5: Sì, certo. Il prima sicuramente è fondamentale spiegarlo, perché è troppo difficile anche per me capirlo, perché bisogna essere in un contesto razionale per spiegare qualcosa che appunto è razionale. Il fatto che io abbia fatto parte di un contesto criminale, per la mia indole, non è razionale, quindi spiegarlo diventa un po' difficile. Però posso spiegare il perché mi sono trovato a decidere di frequentare gente che mi dava il giubbotto nuovo o la moto più nuova o insomma i soldi in tasca. Secondo me tutto parte da una carenza di affetto, di bene, di amore e di empatia, chiaramente. E l'essere preso in considerazione da un soggetto o più soggetti che hanno la capacità di, come si dice, circoscrivere il soggetto, nel caso mio, con parole: sei un grande, sei forte, sei capace, incuti timore. Cioè, la considerazione di me mi ha portato a dire: caspita, però, i miei genitori, la mia famiglia, i miei parenti, i miei amici mi hanno denigrato, invece a quanto pare c'ho delle qualità. E quindi perché non sfruttare questa persona che mi aiuta a capire che sono valido?
3: Ma quindi è questo il motivo per cui a un certo punto si prende la pistola e si spara? Perché lei ha ucciso, no? E quindi quando si arriva a questo, da che cosa è dipeso? Cioè, perché si arriva fino all'uso delle armi e ad uccidere?
5: Chiaramente non posso parlare in senso generale, posso parlare a me, perché ogni storia è a sé stante. Io ho avuto la sfortuna di avere un capo, così come si definisce chi gestisce una banda criminale, che mi ha convinto che un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo voleva uccidermi. Solitamente chi è capo e dice al subalterno di uccidere non dà molte spiegazioni, devi uccidere, punto e basta. E nel mio caso lui mi disse: guarda che questo ragazzo ti vuole uccidere, quindi prende provvedimenti e ucciderlo. Io, che non avevo mai ucciso nessuno, e tra l'altro con questa persona avevo un buon rapporto anche amichevole, ho fatto di più di quello che mi diceva il capo, cioè l'ho portato in una condizione per vedere se effettivamente era vero che mi volesse uccidere. Quindi ho detto a questo ragazzo, l'ho chiamato: senti, dobbiamo andare a fare rapina, vieni con me, andiamo a prendere le armi. Arrivati sul posto, gli ho messo un'arma scaricata da proiettile vicino e un coltello, e gli ho detto: guarda, lì c'è la pistola, qui. Lui ha preso la pistola e me l'ha appoggiata in testa. Quindi da lì ha detto: caspita, e me l'ha premuto il grilletto, sono cominciato dai colpi. Allora è vero, e me volevo uccidere. E quindi non ho chiesto spiegazioni a lui, a quello che poi è morto. Lui ha preso poi un coltello, ho cercato di difendermi, e dico allora era vero, quindi devo ucciderlo. In pratica l'ho messo alla prova e l'ho ucciso. Ho prevalso io perché ero più avvezzo all'uso delle mani e della forza, e senza rendermi conto che sarebbe bastato un attimo in più di ragionamento per dirgli: ma perché tu mi vuoi uccidere, che ti ho fatto? E invece l'ho ucciso e così è stato. Quindi non ho premeditato la sua morte, ho premeditato la mia salvezza, in sostanza. Dico, se me lo uccidere adesso l'ho costato, e vediamo se effettivamente è stato vero. E quindi, perché a sua volta, poi l'ho saputo durante il processo, il ragazzo che mi voleva uccidere era stato anche lui detto che io volevo uccidere lui.
3: Quindi siete stati in qualche modo manipolati. Ma senta, ci può raccontare quindi i sentimenti, le idee, gli obiettivi che viveva quando lei ha commesso reati? Che sentimenti soprattutto aveva?
5: Come dicevo prima, non è facile per me spiegarlo, se c'erano dei sentimenti. Di sicuro c'era una voglia di apparire, cioè, nel senso, io avevo i soldi in tasca, avevo delle persone che mi proteggevano come se fossero stati dei genitori, quindi quello che loro dicevano era per me giusto fare. Quindi non ho esattamente messo in memoria il fatto che io dovevo uccidere perché diventavo più bravo. Ho messo in memoria il fatto che dovevo uccidere perché sennò morivo io. Il sentimento di allora è stato talmente di paura che dovevo vivere, quindi ho ucciso per vivere. Certo. Non c'è stato un sentimento.
3: Professore, che cosa ci racconta questa storia di Gabriele? Che sostanzialmente spesso ragazzi come loro in giovanissima età sono emotivamente manipolati in funzione di una fragilità che lui ha descritto essere nata anche a cagione del fatto che i suoi genitori, cioè lui, non si è sentito adeguatamente apprezzato, riconosciuto, stimato e amato dai suoi genitori?
4: Sì, questa è una costante, non lo stiamo vedendo. Io sono contento di constatare come questa costante sia sempre riconoscibile. Quale? La seduzione nei confronti di una persona che non ottiene il riconoscimento atteso dalle persone che dovrebbero essere la sua guida, cioè i genitori, gli insegnanti, e quando c'è questo bisogno insoddisfatto di essere riconosciuti, arriva il seduttore che si prefigge in realtà di utilizzarti, e questo seduttore ti dà il riconoscimento che ti manca altrove.
3: Tra l'altro lui ha detto: io l'ho fatto anche perché in quel momento mi sono sentito minacciato, cioè qualcuno mi aveva convinto che volessero uccidermi, così come lo stesso ragazzo. Ma che
4: questo
3: poi...
4: è il capitolo dell'omicidio. Con Gabriele Tricomi ci conosciamo da circa 20 anni o poco meno, e io so che lui in questi 20 anni è tra le persone che maggiormente si porta dentro il dolore, lo smarrimento per questo omicidio. Cioè, ne ho sentito parlare 50 volte di questa cosa, e alle volte c'è il rischio quasi che me la ricordi più io di come se la ricorda lui. E comunque sì, c'è questo suo dolore per essere diventato vittima di questa manipolazione, dove entrambe le persone che si sono fatte la guerra erano state manipolate, messe l'uno contro l'altro, e lui è stato furbo, e in questo caso la sua furbizia ha causato il fatto che sia morto l'altro, insomma.
3: Allora, direi a questo punto di mettere un brano che in qualche modo ci riconduce al tema della violenza, ma anche dell'obbligo di non chiudere gli occhi nelle strade dove scorre il sangue. Sunday, Bloody Sunday.

0: torniamo in studio. Nel dibattito per cui ci si chiede a cosa serve il carcere, lo chiedo a Gabriele, girano opinioni molto diverse. Se lei non fosse stato fermato all'epoca dei reati, ha idea di come la sua vita sarebbe andata avanti?
1: Ci ho pensato tutta la notte a questa... da stanotte, ci penso da secoli, diciamo, per dire, a dare la risposta a questa sua domanda. In realtà sicuramente avrei ucciso ancora, sicuramente avrei fatto ancora delle rapine, avrei spacciato ancora droga, oppure sarei già morto. Questo è quello che penso, e quindi questo è. Mentre invece, per quanto riguarda quello che faccio adesso, le mi ha chiesto anche,
0: certo,
1: il carcere mi è servito, pure tanto. Mi è servito primo a tutta la rabbia che avevo in corpo, che mi avrebbe portato sicuramente ad uccidere ancora, l'ho sfogata in carcere. Perché in carcere alcune volte non è tanto la punizione che ti danno, ma è quasi una sorta di vendetta. In alcuni carceri addirittura raccontavo anche al dottor Aparo che prevedevano che abbassassi il volume al televisore senza neanche avere il telecomando, ma nemmeno il televisore. Passano davanti alla cella, abbassa il volume con degli epipeti magari. E quindi mi sono ribellato e ho fatto anche a botte con le guardie in quella condizione, con gli agenti penitenziari, perché ci fu il periodo della repressione, specie dopo la morte di Borsellino e Falcone, che io non l'ho vissuta in parte, perché la morte è avvenuta nel 92, quella di Borsellino e Falcone, e a me mi hanno arrestato nel 95, ma dal 92 fino al 98-99 circa era repressione, botte per tutti, mafiosi, non mafiosi, e piccoli come me, e quindi l'avevo presa male al punto che dico, se questo è il carcere non mi aiuta, farò di peggio. Ho fatto di peggio, cioè io ho fatto 9 anni di isolamento solo per avere la cella singola, ad esempio. Ne ho fatte altre 4 o 5 perché litigavo con le guardie e con i ladri, perché non c'era nessuna empatia, appunto. E quindi dico, bene, se io prima pensavo, quando ero libero, che la violenza era l'unico sistema per vivere, e infatti così ho fatto, andando in carcere era anche così, dico, quindi bene, e questo è il mio mondo, violenza, e agirò sempre con violenza. Poi a un certo punto, e questo vale solo per un carcere che ho vissuto, sono arrivato a Opera, perché ho fatto 15 anni circa di sezione speciale, allora chiamate EIV, elevato indice di vigilanza. Nel 2009 mi declassificarono e mi portarono a Opera. A Opera, appena arrivai, trovai proprio il carcere vero, quindi di tutte le specie, perché era comune, quindi c'erano i marocchini, quelli che facevano scippi, microcriminalità e anche macrocriminalità. Io, che ero l'ergastolano, ero visto come un soggetto da rispettare per quanto riguarda i detenuti. Per quanto riguarda le guardie, la polizia penitenziaria invece no, ero uno da tenere attenzionato, starci attento. Finché un giorno venne il dottor Siciliano, che ritengo ancora oggi un grande.
0: Giacinto Siciliano, ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera.
1: Un grande uomo. Io ricordo ancora che mi chiamò perché ho fatto a botte con 3 o 4 detenuti. E mi chiamò, aveva una camicia, descrivo perché è importante, tutta stropicciata di fuori, che lui lavorava tantissimo. E mi ha detto, Tricomi, tu cosa vuoi fare? Vuoi vivere o vuoi morire? Proprio queste parole mi ha detto. E ha detto, secondo lei? E detto, allora faccia così, se lei vuole vivere e vuole uscire dalla carcere, soprattutto perché è giovane, mi segua. E ha detto, in che senso la seguo? Faccia quello che gli propongo io e avrà dei risultati. E allora gli ho detto, la prima cosa che voglio fare è lavorare, perché se non mi fa lavorare io distruggo, perché io non posso stare fermo, ero giovane. E così mi ha dato uno spazio, un pezzo di terra dove fare, ho messo le quaglie, ho messo gli orti, in un posto di isolamento, perché lì volevo stare, che non volevo stare in. A un certo punto invece mi ha proposto anche di frequentare un psicoterapeuta, che è il dottor Angelo Aparo. Io, scettico come, ho detto, ma figurati se vado da un psicoterapeuta. E invece insistette a tal punto che io andai da questo psicoterapeuta, che era il dottor Angelo Aparo, e non capivo chi era il detenuto e chi era il dottore, perché lo giudicavo un tiranno, e grazie a Dio fu così, grazie insomma a questo io lo seguì molto volentieri, alternando, perché ogni tanto ci giudicavo, me ne andavo, tornavo. Mi ha insegnato insomma a comunicare,
0: non... Allora Gabriele, fermati qua un attimo, perché io ho in collegamento, so che poi ha ancora degli impegni, per cui lo ringrazio di aver dedicato qualche minuto a noi, Fabio Romano, presidente di Incontro e Presenza, che è un'associazione cattolica. Benvenuto presidente.
2: Grazie,
0: Allora, dottor Romano, ha sentito quello che ha detto un attimo fa Gabriele Tricomi, no? A me colpiscono due cose. Uno, il fatto che l'allora direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, Giacinto Siciliano, gli abbia detto seguimi, e in secondo luogo che gli abbia suggerito di lavorare sulla base delle proposte che lui aveva fatto e gli abbia detto lavora la terra. Io vorrei una sua prima valutazione e poi successivamente parliamo un attimo della sua esperienza come volontario con la sua associazione all'interno delle carceri.
2: Ma allora, sicuramente mi colpisce quello che il dottor Siciliano ha detto alla persona, perché poi è stato un po' il fil rouge di tutto il suo operato anche negli anni successivi, e devo dire che questo apre molto la strada all'incontro che si fa ogni volta che si entra in un carcere, perché la prima domanda che viene ridestata soprattutto su noi stessi riguarda anche che ruolo ha il carcere nella società in cui viviamo, perché dentro il dolore che comunque si incontra e che emerge sicuramente con prepotenza, con violenza, con proprio anche fisicamente, fa emergere una domanda sul significato comunque del bene e del male, della linea sottile tra il bene e il male, e le ragioni soprattutto sul perché uno deve cambiare e soprattutto se questo è possibile. E devo dire che noi in questi anni, la mia associazione sono 40 anni che entra nei carceri milanesi specialmente, e si è trovata di fronte a questi interrogativi tantissime volte, e siamo stati testimoni comunque di 100 cadute, centinaia di cadute, ma anche altrettante ripartenze.
0: Senta Romano, io so che lei conosce il gruppo della trasgressione del professor Aparo.
2: Sì, perché sicuramente ne abbiamo sentito più di una volta parlare i nostri amici che incontravamo e che facevano questo tipo di esperienza, e quindi sicuramente è uno dei tentativi che ci sono, perché poi devo dire che il mondo della detenzione e degli istituti di pena, cioè, tende comunque sicuramente a proporre dei progetti rieducativi, dei progetti di riflessione.
0: Ma lei che idea si è fatto di un lavoro come questo, e che idea lei oggi ha del carcere? Qui c'è il professor Aparo, volete provare a dialogare un attimo voi due su a che punto siamo arrivati, sulla forza che il carcere dovrebbe avere per aiutare un reinserimento, una riabilitazione di un detenuto?
2: Allora, sicuramente l'idea che io mi sono fatto è che le persone sicuramente non potranno mai cambiare, o perlomeno è molto più difficile cambiare stando nell'ozio tutto il giorno, tant'è vero che comunque la grande differenza spesso la si vede negli istituti tra quei giovani, perché i giovani sono quelli che magari hanno le pene più corte e quelli che difficilmente si inseriscono anche nel tessuto, nella vita reale comunque di un istituto penitenziario, mentre invece la proposta che viene fatta spesso è quello di dire ok, proviamo a lavorare lavorando la terra, lavorando in un laboratorio, lavorando anche in un settore. Uno riprende anche quella risposta e quell'atteggiamento, quella condizione verso la realtà che magari non aveva mai incontrato o non aveva mai messo a fuoco, perché non bisogna mai dimenticarsi che comunque parecchie di queste persone comunque vengono da realtà familiari, sociali e quant'altro, dove comunque non avevano mai e non si erano mai identificate con un lavoro, con un mettere anche a frutto delle loro caratteristiche personali o delle loro capacità e competenze che tendenzialmente mai nessuno le aveva aiutati a far emergere.
0: Professore Aparo, allora, cosa vuole dire al presidente Romano?
3: Ma io dico che fondamentalmente il carcere deve lavorare sull'immagine dell'autorità del detenuto. Cioè, voglio dire, ho 47 anni di esperienza alle volte sento dire che in carcere manca l'acqua calda, altre volte sento dire che la cella è stretta. Sono tutte cose vere, è tutto vero. È completamente vero che la persona ha bisogno di sentirsi rispettata, perché diversamente si sente sempre più in diritto di commettere reati, ma la mia esperienza dice che la cosa di gran lunga più importante è che la persona in carcere possa modificare la propria idea dell'autorità, perché appunto la mia esperienza dice che dietro ogni delinquente c'è comunque l'immagine di una autorità che non merita rispetto, che non merita la stima che invece per l'autorità è fondamentale. E questo è il concetto, cioè il delinquente prende come autorità il boss, il potere, non la conoscenza.
0: Presidente, a chiudere di conseguenza, anzi la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, condivide il fatto che quest'opera di volontariato serve o potrebbe servire ad aiutare il detenuto ad avere un'idea diversa del concetto di autorità?
2: Assolutamente sì. E sono assolutamente concorde sul fatto che comunque la prima cosa è che le persone desiderano comunque essere guardati con uno sguardo umano, serio e da uomini, quindi nessuno è il reato che ha commesso, e ci sono pochi ambienti secondo me come il carcere che possono.
0: Che bello quello che ha detto, è bellissimo quello che ha detto, nessuno è il reato che ha commesso, questa me la segno e diciamo la riproporrò, è una bellissima emozione quella che lei ci ha trasferito con questa frase, scusi se l'ho interrotta ma la trovo particolarmente significativa.
2: È il punto su cui secondo me bisogna veramente imparare a guardare, perché se noi partiamo da questo punto abbiamo di fronte uomini e donne che sicuramente hanno sbagliato, uomini e donne che sicuramente hanno commesso degli errori, ma abbiamo di fronte delle persone, e quindi quando noi entriamo in rapporto non con il detenuto e col mondo che lo circonda, ma entriamo in rapporto con la persona, entriamo in rapporto con la persona che è caduta e che comunque deve avere la possibilità di rialzarsi, con questo senza dimenticarsi delle vittime, senza dimenticarsi che comunque ci sono stati degli errori, ma c'è la possibilità di ripartire, c'è la possibilità di dare delle possibilità e di non considerare che il punto del carcere sia un punto finale, ma invece potrebbe essere veramente un punto di rinizio.
0: Grazie al presidente Fabio Romano, grazie davvero del suo contributo e del suo tempo. Allora, prima di andare in pubblicità, voglio dirvi due cose. Primo, stamattina, questa sera, Gabriele è venuto. Gabriele, me lo passi un attimo per cortesia? È venuto con un libro, ve lo voglio dire perché poi persone come Gabriele Tricomi poi fanno delle letture anche impegnate. Mi ha detto: dottore, legga Le disavventure della verità, pubblicato da Umberto Galimberti per le edizioni Feltrinelli, e in più Gabriele Tricomi ha scritto una poesia, L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, così si chiama, l'asino, il vecchio e il bambino. Facciamo così, andiamo in pubblicità e poi vi leggo questa poesia scritta da Gabriele Tricomi.
4: Sono le 10 e 26 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Allora, rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stavo dicendo appunto che c'è uno scritto fatto da Gabriele Tricomi, che è il nostro ospite questa sera, ma prima di leggere quello che lui ha scritto, mi ha chiesto invece di fare una riflessione su quanto ha detto poc'anzi questa persona, Fabio Romani, di questa associazione di volontariato che si chiama Incontro e Presenza, il quale ha detto una frase che a me ha molto colpito. Ha detto cioè che la persona che commette il reato non è il reato che ha commesso. Ma Gabriele, durante la pausa, ha fatto una riflessione. Vorrei che lui me la ripetesse questa riflessione, perché sostanzialmente non è d'accordo con questa visione.
1: Non sono d'accordo semplicemente per il fatto che io ho avuto la fortuna di non far crescere in maniera eccessiva quella pianta che era il male, nella parte che punta il male, e perché mi hanno arrestato molto giovane, a 24 anni, e quindi quella pianta non ha avuto il tempo di crescere, e nel frattempo ho incontrato chi quella pianta l'aveva fatta crescere eccessivamente, che era diventato tutt'uno col crimine. Quindi mi sono potuto paragonare a quella persona e dire: lui ha avuto tutto il tempo per ragionare, ma non ce l'ha fatta perché il male ha prevalso su di lui. Io fortunatamente non ho avuto il tempo, meno male, di far crescere la pianta, quindi il male è stato col bene è stato scisso, e quindi
0: la terra del male non è stata fecondata.
1: Non è stata fecondata, però non è stata arricchita, concimata, e ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di incontrare persone, dottor Aparo e dottor Siciliano, che mi hanno fatto capire che c'è ancora un'altra parte che va coltivata e crescere, ed è cresciuta, grazie a Dio, insomma, è cresciuta, e quindi non faccio parte del crimine, e il crimine non è in me, non è più in me. Ma se avessi avuto la sfortuna di continuare a frequentare il crimine, il reato e me erano tutt'uno, un insieme. Non so se mi sono spiegato bene.
0: Sì,
1: ma
0: sì, è molto chiaro. Professore, vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa su quello che ha appena detto Gabriele Tricomi?
3: Ma intanto mi fa piacere dire che sono d'accordo con Gabriele. La cosa, tra l'altro, mi mette nella condizione di ripetere un concetto già detto altre volte, e cioè che tante volte non è la persona che commette il reato, ma è il reato che forma il delinquente, che è un concetto non facilissimo da capire, però la mia esperienza dice questo, cioè fondamentalmente il reato, l'abuso, gradualmente fa sì che l'identità della persona e quello che la persona si aspetta da se stessa cambi e diventi compatibile con il reato. Dunque si giunge all'omicidio perché furto dopo furto, rapina dopo rapina, l'immagine che la persona sviluppa di se stessa diventa sempre più compatibile con l'abuso, con il reato, con lo stile deviante, è sempre meno rispondente a quelli che sono i criteri morali, insomma, che ufficialmente vanno per la maggiore. Boh, quindi questa è la ragione per cui tendenzialmente sono d'accordo con Gabriele, cioè se lui avesse continuato, perché non arrestato, se lui avesse continuato a commettere rapine e a uccidere, per lui sarebbe diventato sempre più difficile ricordarsi che c'era una volta un bambino desideroso di diventare adulto. E invece lui ha potuto ricordarselo perché è stato fermato, uno. Due, ha incontrato delle autorità che hanno riconosciuto in lui delle qualità e che le hanno coltivate. Tra lui e il dottor Siciliano si è sviluppato un bel rapporto.
0: E soprattutto perché il dottor Siciliano a un certo punto gli ha detto: seguimi, seguimi e tu uscirai da quella condizione di disagio e di restrizione. E lui, secondo me, ha percepito che lì c'era una strada, la famosa terra di cui lui parlava prima, che se seminata gli avrebbe permesso di creare una pianta che l'avrebbe portato verso la libertà.
3: Lui ha anche percepito, scusa se... se ripeto il concetto, ma il mio è un concetto in un certo senso tecnico, non è un concetto di bontà. Il concetto è che Siciliano è stato per lui una autorità credibile. Siciliano è stato una persona che aveva il potere di orientarne le scelte.
0: Lo ricordo a chi ci ascolta: Giacinto Siciliano attualmente è al DAP nel Lazio, nel Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ma ne stiamo raccontando le gesta quando è stato direttore del carcere di massima sicurezza di Opera. Prego, professore.
3: Esattamente, Siciliano è al PRAP, cioè provveditore del Lazio. Comunque, in ogni caso, quando il detenuto trova un direttore, un ispettore, un commissario comandante, un operatore che gradualmente guadagna la sua stima e la sua riconoscenza, beh, il detenuto a quel punto riprende ad avere un'immagine del futuro, del proprio futuro e di sé nel proprio futuro. Diversamente, il detenuto se ne sta in carcere, ma anche quando sta fuori dal carcere, arrabbiato con il mondo e con le autorità. Insomma, il concetto difficile che dico è che il futuro nella mente dell'uomo è un futuro che ha bisogno di un adulto per essere ritenuto credibile e vivibile.
0: Un padre. So che lei... Allora, torno allo scritto di Gabriele Tricomi, il cui titolo è L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, l'asino, il vecchio e il bambino. Ve la leggo molto rapidamente. Su una strada piena di buche un somaro avanzava a fatica, con gli occhi di fuori e le orecchie attente. Il padrone ogni tanto lo incitava facendogli oh, oh, e il povero asino rispondeva accelerando l'andatura, che reggeva però solo per pochi passi, perché sulla schiena portava due pesanti sacchi di cemento acquistati dal padrone per riparare i danni causati alla fattoria dall'ultimo temporale. Chiesi al vecchio se potevo aiutarlo a tirare il somaro, che camminava sempre di meno. Il vecchio mi rispose di andar via e di farmi gli affari miei. Non mi sembrava giusto che l'asino soffrisse così tanto e per questo decisi di continuare a seguirli. Ma il vecchio improvvisamente venne verso di me e mi diede uno schiaffo. Io non volevo fargli del male, ma quando mi sentì fischiare le orecchie dal dolore, gli urlai contro e diedi una pacca al somaro, incitandolo a fuggire. Il somaro reagì scalciando disordinatamente e si mise a correre. Il vecchio, colpito da uno zoccolo, cadde a terra esamine. Io rimasi lì impietrito. Gabriele, che cosa volevi raccontare con questo scritto?
1: Quello che volevo raccontare è quello che ho appena detto del dottor Siciliano. In pratica, io nacqui in un paese di poche anime, insomma, con una cultura, anche subcultura, che mi ha fatto vivere in quelle condizioni. Però c'era una cosa che mi diceva spesso mio padre: rispetta sempre i vecchi, perché i vecchi rispettano i bambini. E quindi questa era una cosa da fare. Dopo l'accaduto di questo episodio, io lì cambiai idea sul fatto che i vecchi rispettano i bambini, perché dico: se questo è quello che fanno i vecchi, picchiano i bambini perché vogliono dare l'asino, non è una cosa adeguata. Vabbè, dato la mia giustificazione non bastò, a farmi isolare da tutti, perché io avevo fatto cadere un vecchio, avevo aggredito un vecchio a loro dire, quindi venni isolato e messo da parte con altri ragazzi come me, isolati e messi da parte, che a un certo punto formarono una gang, una piccola gang dettata dal fatto che noi eravamo i ribelli. Quindi dall'andare a rubare arance all'andare a rubare mandarine e a rubare la frutta, cominciai a dare le prime coltellate a un soggetto, a un ragazzo a quell'età, e quindi venni, e la mia immagine venne enfatizzata, ma questo è un ragazzo positivo, attivo, e quindi cominciai a avere sott'occhio, cioè i mafiosi, diciamo così, mi tenevo sott'occhio perché venivo un ragazzo capace, e quindi la strada fu facile per andare verso quello che poi
0: come
1: successe.
0: Si dice in siciliano, con i cuguna.
1: Ecco, bravo, sì, questo era il termine che si usava in quel periodo. E questo per dire cosa? Che io avevo perso la speranza sul fatto che delle persone adulte potessero rispettarmi, e l'ho ripresa questa speranza, non so, 35-36 anni, quando appunto incontrai il dottor Siciliano, perché io avevo perso la fiducia verso le persone più grandi. Non esistevano persone che potevano dirmi cose positive più grandi, perché li reputavo gente cattiva. A quel punto invece incontrai Siciliano e dico, ma aspetta Gabriele, vediamo se effettivamente è vero, questo ti vuole aiutare, anche perché non era usuale che un direttore ti chiamasse per darti la possibilità di farlo. Quindi quello scritto, che in realtà è un po' metafora, perché non è che una cosa accaduta effettivamente, dovevo spiegare a chi mi domandava perché ho ucciso quali sono state le basi di partenza. Quindi quella secondo me è la base di partenza, il fatto che essendo io ribelle e venni isolato da tutti, compreso la mia famiglia, ero emarginato, cominciai a curare quel terreno di cui parlavamo prima, a mettere dei semini che mi portarono verso la strada deviata.
0: Ecco, allora vado a questo punto a raccontarvi un fatto realmente accaduto, perché una volta nel carcere di Opera, caro Gabriele, lei ha partecipato con il giornalista Mimmo Spina a un'indagine sul suicidio. Questa cosa poi è andata in onda su Rai News ed è ancora oggi presente peraltro su YouTube. Prima di chiederle che ricordo ha di quell'esperienza, io quel video l'ho recuperato e chiedo al nostro regista Peter di far sentire che cosa, durante il gruppo della trasgressione sul tema del suicidio, che in carcere purtroppo è un dato drammaticamente presente, cosa disse più di 15 anni fa proprio Gabriele Tricomi.
7: Prima non pensavo, prima dicevo, cavolo, la mattina devo fare questo, devo fare quest'altro, i giorni sono tutti uguali. Oggi non la penso più così, perché non è più così. I giorni li distingo anche dal movimento di una foglia, e quindi con questa condizione vado avanti e non penso al suicidio, anche perché il suicidio non è che comunque avviene solo per tristezza o per altro. A mio avviso il suicidio è un appalesare, una violenza assoluta, perché secondo me che il suicidio, è un mio punto di vista, è un violento, non ha alternativa, si vuole appalesare, è un narcisista proprio all'eccesso, perché per suicidarsi vuole fino alla fine vivere, cioè paradossalmente lui suicidandosi sta vivendo, dice ecco io esisto. Io invece a questo punto non sono mai arrivato, perché la mia esistenza la dimostro oggi, grazie a Dio, con un po' di, grazie a Dio no perché non credo in Dio, grazie ai trascorsi che ho fatto, penso che la mia esistenza la dimostro così, scrivendo, parlando, ascoltando, e non mi suicido. Però non giudico chi lo fa un vigliacco, giudico chi lo fa un assolutista, e comunque solo, che non ha trovato, è quello che facciamo noi i detenuti molto spesso, abbandoniamo chi ha bisogno di una parola buona, ma quello si prende le gocce, la terapia è un debole, quello non fa ginnastica è un debole, dobbiamo noi che siamo la comunità stargli vicino. E io quindi, facendo questa riflessione sui giorni, ho dedotto che per aiutare gli altri devi stare attento anche al movimento della foglia.
0: Devi stare attento anche al movimento della foglia. Gabriele Tricomi, lei queste parole le ha dette ormai più di 15 anni fa. Sono parole forti, ma sono parole estremamente significative.
1: Sì, io la penso ancora in quella maniera, nel senso che credo che chi si violenta non abbia ben capito quali sono le distinzioni da fare tra il bene e l'apparire e il morire e la morte. Credo, infatti, io ieri passeggiando ho trovato 10 euro per terra, cioè, e mi capita spesso trovare cose per terra perché osservo tutto, guardo tutto, e Quindi, osservando la questione legata al suicidio, che mi è passata anche a me tante volte per la testa, e volevo dimostrare, morendo in qualche modo, che io esistevo. Cioè, quasi a dire, qualcuno piangerà per me. A questo punto, se muoio, qualcuno piangerà per me, convinto del fatto che invece in vita nessuno piange assieme per me.
0: Guardi, Tricomi, secondo me questo è un concetto vastissimo, enorme, perché lei sta dicendo innanzitutto che noi esseri umani, uomini e donne, abbiamo bisogno di essere riconosciuti, e in secondo luogo che a volte il suicidio è un modo con cui si chiede aiuto, paradossalmente, anche se è un atto di fragilità profonda, e in questo c'è, come dire, un senso di consapevolezza, di coscienza della vita molto profonda.
1: Io chiaramente non ho fatto uno studio di psicologia e quindi non sono in grado di rispondere esattamente a quello che lei mi domanda. Però sì, la riconoscenza sia nell'atto criminale sia nella vita normale, quella che vivo oggi ad esempio. Io stacco dal lavoro, non vedo l'ora che mio figlio mi vede, papà ti amo, papà. E l'amore, è l'amore proprio che manca secondo me in quello stadio, in quello specifico momento, e manca l'amore. E quindi se uno riesce a trovare l'amore e la riconoscenza, allora il suicidio diventa un po' più difficile da fare. Poi le motivazioni sono moltissime, ma secondo me la base iniziale è l'essere riconosciuto, sapere che tu ci sei ed esisti. Allora a quel punto è un po' più difficile mettere in atto la situazione suicidiaria.
0: Senta, ma qual è la strada che oggi lei ha il desiderio che possa percorrere suo figlio?
1: Mio figlio, io non prevedo la strada che lui possa percorrere, cioè non ho previsioni future a lungo termine. Quello che io vedo in mio figlio è che io sto attingendo da lui, in realtà io sto vivendo in lui, cioè è come se io fossi un tutt'uno con lui, e quindi il desiderio che io ho rispetto a lui e rispetto a me è che ci sia comunicazione, che se c'è un bisogno ne parliamo. La comunicazione, secondo me, è quello che io prevedo nella mia vita, è comunicare, fare qualcosa che abbia a che fare con la comunicazione, e con mio figlio in particolare, perché mio figlio mi ha detto ti amerò anche quando sarai tutto ossa, quindi c'è una comunicazione, vuol dire che io con lui sto comunicando.
0: È curioso, no? Che in fondo nella sua vita lei a un certo punto sia stato costretto per lungo tempo a stare zitto, e poi invece abbia scoperto il potere della parola.
1: Eh sì, perché quando si fa, almeno nel mio caso, che ero un ribelle per eccellenza, quando si fa una scelta di vita di quel tipo che ho fatto io, la comunicazione non ha più senso, non ha senso proprio, perché tu devi prevalere su tutti, quindi non c'è comunicazione. Adesso invece io sono talmente curioso che ho una mente da 55enne, idem per il fisico, però alcune volte in mente mi torna quel pezzo che mi manca, dai 24 ai 48 anni che ho trascorso in carcere e poi sono uscito, mi manca un pezzo che è 24-48, quindi sto cercando di carpire, di rubare ai giovani, a chi la vita l'ha vissuta, come potevo essere io, come potevo fare, quindi un po' di qua, un po' di là.
0: Professore, è il potere della parola quello di cui ci sta raccontando Gabriele.
3: Gabriele parla moltissimo, però dissemina il suo discorso di tantissime cose delicate, per esempio il somaro, il bambino, vedere le foglie tremare. Lui ha visto il somaro soffrire, il somaro era una parte di sé, una parte che rappresentava lui. Ha chiesto al vecchio di aiutarlo, il vecchio ha risposto di no e ha confermato che non si può avere fiducia nell'autorità. Questo somaro che scalcia in un primo momento è lui che soffre, in un secondo momento è lui che uccide. È pazzesca questa cosa, cioè fare i conti con questa realtà è doloroso, e però è anche illuminante, cioè ci si trova ad uccidere perché il bambino è rimasto impossibilitato ad avere nella mente dell'adulto uno spazio. E se un bambino non ha spazio nella mente dell'adulto, questo bambino potrà uccidere l'adulto. E siccome l'adulto che l'ha buttato fuori dal proprio spazio, dalla propria testa, è oramai lontano, è possibile che la persona uccida chiunque gli capiti davanti. Comunque, Gabriele invece, con le parole che usa in modo torrenziale, ma allo stesso tempo qui e là prende odori, il vento. Alle volte abbiamo camminato insieme in un parco, osservando le diverse tonalità del verde delle piante. Insomma, è una persona che osserva, che vive. Io conosco anche suo figlio, che è bello, che sta crescendo, e anche lui sta crescendo. Purtroppo ha ucciso, purtroppo, 24 anni di carcere, ma ha ancora molta strada da fare e la farà.
0: E allora a questo punto non possiamo non richiamare anche attraverso la musica il rapporto tra padre e figlio, Father and Son di Cat Stevens.
8: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: E allora chiudiamo questa nostra trasmissione, mancano pochi minuti, ho ancora un paio di domande da fare a Gabriele Tricomi. La prima, quali sono le principali differenze tra ciò che lei chiede oggi al futuro e quello che chiedeva 40 anni fa?
1: 40 anni fa chiedevo semplicemente di stare bene economicamente, di essere, come dicevo prima, valorizzato da quelle persone che frequentavo. Adesso l'unico scopo che ho, ed è secondo me assoluto lo scopo che ho, è che con le mie forze e con i miei 55 anni devo riuscire in qualche maniera a dare modo a mio figlio in primis e ai giovani in generale uno spunto per farle capire che alzarsi la mattina, andare a lavorare e avere quel poco che hai col sudore della tua fronte è una cosa bellissima.
0: A questo proposito, visto che lei è stato molti anni in carcere, no? Ed è stato anche capace di venirne fuori, se la sente di dare un contributo, un'idea che possa aiutare le istituzioni a coordinare le proprie risorse per ottenere una pena utile al recupero morale e sociale del condannato?
1: Comunicarsi col detenuto, perché i detenuti, specie i giovani, hanno un potenziale dentro. Io ho fatto, costruito fisicamente con le mani delle cose che dico, ma come l'ho fatto a farlo? Ho dipinto dei quadri che non avevo mai dipinto, pazzeschi, bellissimi. Quindi andare a cercare ad ognuno il suo potenziale e soprattutto capire se quel detenuto non abbia già la pianta troppo cresciuta, perché se è troppo cresciuta perde solo tempo e quando l'altro non vuole bere è inutile che lo porti all'acqua.
0: Allora, vi leggo ancora un pensieri sparsi di Gabriele, molto breve ma molto intenso. Lui scrive: miei cari compagni di solitudine, Branda, Fornello, Armadi, Lavandino e anche tu, mio fetente cesso, quindi quando lui era in carcere. Oggi, che posso stare in mezzo a tanta gente e a tante cose belle, vorrei portarvi nei miei pensieri per raccontare chi sono stato ieri. Questo scrive Gabriele. Prof, a lei la chiusura.
2: Gabriele, che io continuo a frequentare, anche se ormai sono tantissimi anni che non è più in carcere, tra tutti i detenuti che conosco, cioè migliaia, e forse la persona che maggiormente parla con dolore dell'epoca dei suoi reati e in particolare dell'omicidio di cui abbiamo parlato. Però allo stesso tempo di lui conosco il fatto che lavora, conosco suo figlio, conosco le sue veramente enormi capacità.

0: pur se quando aveva 6 anni gli è caduto dell'acido in faccia, e insomma lui è arrivato al reato e all'abuso perché aveva una strada in discesa, ma allo stesso tempo ha delle esigenze dentro che ogni giorno gli ricordano che la solitudine, la palude nella quale si è cacciato, fa parte del passato, preme alla sua mente, ma è passato, e oggi c'è la luce, c'è suo figlio, c'è il lavoro.
1: Oggi c'è la luce, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi ricordo che saremo in onda anche domani alle 20, noi poi ci riascolteremo sabato prossimo alle 19, per risentire i contenuti della nostra trasmissione www.giornaleradio.fm, vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per poter sondare, vedere, leggere tutto quanto il gruppo della trasgressione ha in tutti questi anni prodotto, compreso quello fatto da Gabriele Tricomi. Grazie ancora a tutti voi, ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Come è?
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Dal chilometro 7600 al chilometro 10100 della via litoranea tra Castel Porziano e Tor Vaianica, a sud della foce del Tevere, corre la spiaggia di Capocotta. Dune, sabbia e ancora dune, sabbia e tanto mare.

0: Da una parte c'è la macchia mediterranea, dall'altra il mare. Le abitazioni sono rade, poche case in costruzione, qualche circolo di caccia e ville lussuose fanno della zona il luogo di ritrovo dell'alta borghesia e dell'aristocrazia della capitale. Così si presenta Capocotta negli anni 50. Vilma Montesi nasce a Roma nel 1932, è una ragazza normale, conduce una vita alla luce del sole, ha molti amici, le piace divertirsi, è di origini modeste, figlia di un falegname, è fidanzata e in procinto di sposarsi con un agente di polizia in servizio a Potenza. Abita con la famiglia in un caseggiato popolare di via Tagliamento, è considerata molto bella, con qualche aspirazione a entrare nel mondo del cinema, prende parte ad alcuni film come comparsa o in piccoli ruoli. Frequenta dunque il mondo di Cinecittà ed è da tutti i testimoni descritta come riservata e signorile, impegnata a mettere a punto il corredo in vista delle imminenti nozze programmate per il Natale successivo.
1: Per me era una brava ragazza, io non posso dire niente. Usciva sempre a chiamarmi la sorella.
2: Ho incontrato sempre questa famiglia completamente unita, sia con il fratello e sia con la sorella e la mamma. Qualche notte, pure verso mezzanotte, l'una, non so, ho incontrato la mamma e con la figliola.
0: È l'11 aprile 1953, un sabato mattina, livido e nuvoloso. Il corpo di Vilma Montesi viene trovato sulla spiaggia di Capocotta da un muratore, Fortunato Bettini, che sta facendo la colazione in spiaggia. Alle 9.30 i carabinieri di Pratica di Mare scrivono un verbale sul ritrovamento della donna. Vilma Montesi è riversa sulla battigia, le mani sotto il viso, lo smalto sulle unghie. Indossa solo camicetta e mutandine, non indossa gonna e reggicase di raso nero. Il corpo appare riverso prono sulla battigia, immerso in acqua solo dalla parte della testa. La giovane donna è dunque parzialmente vestita e gli abiti sono zuppi d'acqua, non ha più indosso scarpe, gonna, calze, reggicalze ed è sparita pure la sua borsa. Sul corpo non c'è nessun segno di violenza. Il dottor Di Giorgio stabilisce a quel punto la causa del decesso, annegamento. Alla notizia del ritrovamento i giornali dedicano subito ampi articoli, anche se gli inquirenti chiedono ed ottengono l'interdizione della stampa all'accesso alla camera mortuaria dove è conservato il corpo di Vilma Montesi. Tuttavia, con uno stratagemma, il cronista giudiziario del Messaggero, Fabrizio Minghini, riesce ad entrare nell'obitorio a vedere il corpo. I particolari forniti nel suo articolo permettono al padre della ragazza, Rodolfo Montesi, di presentarsi per il riconoscimento del cadavere. A quel punto inizia l'inchiesta. Il pomeriggio del 9 aprile del 53, verso le 17, Vilma Montesi si reca a Ostia, prende il treno. Alla sorella Wanda, giorno prima, chiede di accompagnarla ad Ostia per curare nell'acqua salata un arrossamento del calcagno dovuto ad un paio di scarpe nuove. La madre, insieme all'altra figlia Wanda, trascorre il pomeriggio al cinema, assistendo alla proiezione del film La carrozza d'oro. Vilma però declina l'invito perché non le piacciono i film con Anna Magnani e aggiunge che forse sarebbe uscita per una passeggiata. Al rientro le due donne accertano che Vilma è assente. Ha lasciato in casa i documenti, i gioielli di modesto valore dono del fidanzato. La portiera dello stabile in cui vivono i Montesi dice di averla vista uscire intorno alle 17.30 e di non averla più vista tornare. A casa, infatti, Vilma Montesi non tornerà mai più. Alcuni testimoni sostengono di averla vista sul treno da Roma a Ostia verso le 18, tra Ostia e Torvaianica ci sono una ventina di chilometri. Il titolare di un chiosco di cartoline situato nei pressi della spiaggia di Ostia sostiene di aver conversato con una giovane apparentemente somigliante alla Montesi che acquista una cartolina illustrata e intende spedirla al fidanzato a Potenza. Il 16 aprile del 53 il questore della capitale, Saverio Polito, inoltre alla magistratura il rapporto dei suoi funzionari della squadra mobile. Vilma Montesi ha avuto un malore durante il pediluvio, così è scritto. Il procuratore capo di Roma, Angelo Sigurani, archivia l'inchiesta come un incidente e da quel preciso momento la morte della donna diventa il caso di Vilma Montesi. Una combinazione di malcostume e di intrighi politici che provoca la più grave crisi politica della Prima Repubblica. Ma com'era l'Italia del 53? Maurizio De Luca, giornalista e scrittore scomparso 10 anni fa, mi aveva dato la sua testimonianza proprio sul caso Montesi.
3: L'Italia del 1953 era ancora un'Italia rurale che andava a letto presto, che seguiva le sue giornate sul nascere e tramontare del sole, un'Italia che non aveva la televisione in casa, che si informava quando si voleva informare, soprattutto sui giornali, che aveva grande slancio nella maggioranza dei suoi cittadini nei confronti di incontri religiosi, di grandi processioni, di miracoli. Ecco, questa era la platea davanti alla quale cominciarono a snodarsi le vicende sotterranee, certamente discutibili, però di grande attrazione del sottobosco politico romano.
0: Trascorrono alcuni mesi e la vicenda ormai sembra quasi dimenticata. Un piccolo settimanale scandalistico, Attualità, diretto da Silvano Muto, il 6 ottobre del 53 riporta a galla il caso di Vilma Montesi. Notizie vaghe, prive di riscontri oggettivi, ma piene di messaggi politici precisi. Il reportage scandalistico porta anche un titolo a 9 colonne, La verità sulla morte di Vilma Montesi. È una copertina dove una coppia è ripresa di spalle con le braccia alzate e illuminata dai fari di un'automobile. Il giornale accusa di aver lasciato morire la ragazza Piero Piccioni, figlio del ministro degli esteri Attilio Piccioni, probabile successore di Alcide De Gasperi. Secondo la ricostruzione dei fatti, Vilma Montesi si sarebbe sentita male per abuso di stupefacenti durante un festino nella riserva di caccia Capocotta di Ugo Montagna, marchese, uomo da sempre vicino alla Democrazia Cristiana. Tutto ruota dunque intorno alla figura di Attilio Piccioni, uomo influente della geografia politica della Democrazia Cristiana, come conferma il giornalista e scrittore Maurizio De Luca.
3: Attilio Piccioni era una delle figure principali della più vecchia generazione democristiana ed era l'uomo che era stato indicato da Alcide De Gasperi come suo possibile successore alla guida della Democrazia Cristiana. E dire alla guida della Democrazia Cristiana significava anche indicarlo come uno degli uomini più potenti all'interno dello Stato. Attilio Piccioni era uomo di poche parole. Si racconta, e vi è conferma questo racconto, che una volta venne avvicinato da un cronista, il quale chiese una sua valutazione sulla situazione politica. E Piccioni rispose, ma, e se ne andò. Questo a testimonianza della prudenza estrema del personaggio che, sulla base proprio di queste sue caratteristiche, rappresentava l'antagonista nei confronti invece del vitalissimo Fanfani, irrefrenabile Fanfani, giovane Fanfani, che tentava, con successo poi avrebbe avuto, la scalata ai nuovi poteri all'interno della Democrazia Cristiana.
0: Il cosiddetto rapporto riservato dei carabinieri, voluto da Amintore Fanfani, allora ministro degli interni e rivale di Attilio Piccioni, scavalca di fatto l'inchiesta della polizia. I carabinieri scrivono: Ugo Montagna organizza festine e orge con donne di dubbia moralità allo scopo di soddisfare i piaceri e i vizi di tante personalità del mondo politico. Bimba Montesi diventa così la ragazza del PD Luv, la vittima di uno scandalo che scuote l'Italia del dopoguerra, come ricorda Francesco Grignetti, giornalista e scrittore, autore del libro Il caso Montesi per i tipi di Marsilio Editore.
4: Ancora non era arrivata la dolce vita, non c'era stata la liberazione sessuale, non c'era stata la contestazione, e l'immaginare che una ragazza, quindi in quel contesto di 21 anni, potesse andare da sola al mare, sulla spiaggia, e lì misteriosamente morire, apriva squarci di fantasie le più impensate, e quindi l'intera società italiana saltò alle conclusioni. Le conclusioni non potevano essere che una: lì la ragazza c'era arrivata nell'ambito di qualcosa di peccaminoso.
0: Scrive nel suo libro Francesco Grignetti, un giornalista che ripercorre una vicenda di cronaca a 50 anni di distanza dai fatti rispetto ai suoi predecessori, sa di avere un solo vantaggio: può andare a curiosare negli archivi della polizia, che sono conservati all'EUR a Roma, e lì all'archivio di Stato ho trovato una funzionaria che si è appassionata con me alla storia di Vilma. Alla fine, nel posto più impensato, e cioè fra tonnellate di autorizzazioni al porto d'armi, licenze per la vendita di alcol, rinnovi del passaporto, sono saltati fuori due faldoni di carte dell'epoca. Centinaia di fogli rigorosamente con la stampigliatura a segreto, nascosti sapientemente al posto sbagliato, che raccontano di come il Ministero dell'Interno, ad un certo punto, perse la testa di fronte ad un'inchiesta che non sapeva più troncare o sopire, sotto l'incalzare dei giornali di un giudice che per la prima volta in Italia aveva scoperto il gusto di procedere controcorrente. Il caso Montesi appassiona l'opinione pubblica e travolge l'aristocrazia romana e il mondo della politica, come sostiene Francesco Grignetti.
4: Fu un grande scontro di potere all'interno del potere, ma fu una campagna in buona parte telecomandata da chi all'interno della DC o all'interno di alcuni apparati aveva interesse a demolire o comunque a intaccare il potere di altri apparati e di altre correnti. La corrente di Fanfani approfittò di questo scandalo per intaccare la forza della corrente antagonista, che era la corrente di Scelba, Piccioni, Spataro e, diciamo, i democristiani di destra, tra virgolette, in un aspro confronto per contendersi l'eredità dei Gasperiani.
0: Il giornalista Silvano Muto viene denunciato per aver pubblicato notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Prima ritratta dicendo che l'articolo è una personale ricostruzione fantasiosa, poi Silvano Muto conferma la prima ricostruzione dei fatti.
5: Quell'articolo nacque come nascono tutti gli articoli di giornale. Le voci innanzitutto, è la raccolta di voci che circolavano nell'ambiente politico, giornalistico romano. Altre voci e altri elementi giornalistici vennero presi dalla vicenda in se stessa. Alcuni poi furono degli articoli di giornale precedentemente al mio che uscirono fuori prima e dopo l'articolo firmato da me.

0: Al processo per diffamazione aggravata a mezzo stampa Silvano Muto porta come testimoni della difesa l'elegantissima figlia di un notaio milanese, Anna Maria Moneta Caglio, soprannominata Cigno Nero, ex amante del marchese Ugo Montagna. La Caglio accusa Piero Piccioni di aver ucciso Vilma Montesi, di averla poi trasportata sulla spiaggia. Secondo la deposizione di Anna Maria Moneta Caglio, Piero Piccioni è amico intimo di Ugo Montagna e tutti e due hanno rapporti d'affari con il capo della polizia Tommaso Pavone. Tramite l'interessato aiuto del questore di Roma, Saverio Polito, sono riusciti ad occultare le prove del delitto. Ma chi è Anna Maria Moneta Caglio? Secondo il suo racconto è una donna ambiziosa che arriva a Roma per fare l'attrice.
1: Io arrivo a Roma perché volevo fare un film per sposarmi, perché mio padre non cacciava la dote, ecco, e noi avevamo bisogno di soldi per mettere su casa. E, insomma, sembra che fossi una bella ragazza quando ero già andata a Roma precedentemente. Mi ha detto, ma perché non fa un film? Perché non fa un film così bello? E io ho detto, beh, adesso vado a Roma, faccio un film, così guadagno e mettiamo su casa, eccetera. E allora mio padre mi ha mandato una lettera per il ministro delle telecomunicazioni, Poste e Telecomunicazioni, che era Spataro, che in quel momento sostituiva Scelba al Viminale. Le altre due lettere erano una per la massoneria di Piazza del Gesù, perché mio papà era massone.
0: Un giornale satirico, il Merlo Giallo, pubblica in copertina una vignetta con un piccione che tiene nel becco una giarrettiera nera. La stampa amplifica sospetti e accuse, porta avanti inchieste, gonfia scoop scandalistici. L'Italia degli anni 50 non parla d'altro, secondo il giornalista e scrittore Francesco Grignetti.
2: C'è un paese che comincia a leggere, c'è un paese che comincia a frequentare con regolarità e con entusiasmo i cinematografi, c'è un paese che non legge più solo il quotidiano, ma che vede nascere i settimanali, i rotocalchi, illustrati, quindi naturalmente, insomma, c'è questo fatto anche proprio strutturale del sistema dei media che si sagoma in un paese dove si comincia a leggere, dove gli analfabeti stanno in calo sicuramente, dove la socialità, insomma, c'è anche la televisione, anche, insomma, il 54, l'anno del Caso Montesi, è anche l'anno dell'arrivo della televisione in Italia.
0: Chiara Ricci ha pubblicato nel 2023 un bel libro, si chiama Una storia sbagliata, per Golem Editrice.
3: Ancora ad oggi non c'è nessun colpevole ed è stato interessante vedere, come diceva anche lei, tutte le testimonianze, gli interrogatori, le dichiarazioni e poi anche le smentite, che ce ne sono state un'infinità, quindi anche processi collaterali di falsa testimonianza, calunnia, e c'era di mezzo di tutto, dal cinema alla politica, alla televisione, quindi si è alzato un polverone immenso e ancora oggi non c'è nessun colpevole. Noi
4: Per chi non era neanche nato, diciamo, nel 1953, io per esempio non ero nato, neanche lei mi sembra di capire,
3: no.
4: O era nata, no, non era nata,
3: no.
4: Ecco,
3: no.
4: Però lei mi sembra che sia una cronista e quindi, diciamo, perché si è appassionata a questa storia che sembra veramente non aver mai fine, in un'Italia che era l'Italia del 53, l'Italia che terminava gli anni della ricostruzione, si avviava ad una fase straordinaria del boom economico. Una Italia che nel 53 era essenzialmente sul piano politico democristiana.
3: Assolutamente, io in realtà nasco come storica e critica del cinema, quindi ho scritto fino a prima della Montesi tutti i libri, monografie, saggi di attori di teatro e di cinema, dalla Magnani a Lilla Brignone. Poi quindi mi sono molto occupata di quegli anni, degli anni 30, anni 50, anni 60, in particolar modo. e bene o male sempre è uscito fuori, nel, quando si trattava del 53 o primi anni 50, questo fatto di cronaca. Poi è successo anche, sa, quando si incastrano gli eventi, camminando sotto, io sono di Roma, sotto Castel Sant'Angelo, c'era una bancarella che vendeva libri e ce n'era un tomo con tutti i processi del Novecento e mi ritrovai il processo Montesi, erano poche pagine, e con me c'era mio papà e mi ha detto: perché non ti occupi anche di questa storia? Mio papà tra poco compirà 80 anni, quindi era piccolino quando, era, quando è successo questo fatto, e mi sono poi leggendo appassionata, e ovviamente il mio intento non è stato quello di trovare la verità, perché districandosi tra tutti i documenti è veramente impossibile trovare una verità, se non diverse letture dei fatti ovviamente, e da allora mi sono messa alla ricerca di materiale e sono riuscita, appunto, ho avuto la fortuna di poter accedere agli atti, a tutto il fascicolo, o quello che ne rimane ovviamente, perché erano oltre 80 fascicoli e oggi se ne sono ritrovati solamente circa 15 o 16, quindi immaginiamo anche tutto quello che è rimasto fuori. E di lì ho iniziato la ricostruzione, la mia ricostruzione dei fatti, infatti il libro è impostato come fosse un testo teatrale diviso in atti, e con un occhio particolare alla famiglia, che forse è quella che è stata un pochino meno, diciamo, attenzionata, sia negli altri testi precedenti ai miei, sia all'epoca dei fatti.
4: Il processo che cosa aveva stabilito, anche se non era giunta nessun colpevole? Chi sono stati i personaggi che sono stati coinvolti, inquisiti, interrogati?
3: I personaggi principali sono stati Attilio Piccioni, che era il figlio del delfino di De Gasperi, Attilio, che era poi il candidato successore del governo De Gasperi, e Ugo Montagna, che si diceva fosse stato anche una spia dell'Ovra, quindi dei servizi segreti del Duce, e che aveva un po' le mani in pasta ovunque, era stato amico dei nazisti, dei fascisti, era amico giornalisti, il capo della polizia dell'epoca, il questore di Roma, quindi aveva un po', era un, come si dice a Roma, un po' un traffichino, quindi conosceva di tutto e di più, sia nell'ambiente dello spettacolo che nell'ambiente della giustizia e quelli del giornalismo. Questi sono stati gli indagati principali. Poi se ne sono aggiunti tanti altri, quali il guardiano della tenuta di Capocotta, che poi è dove si è trovata cadavere la Montesi, Anna Maria Moneta Caglio, il cigno nero, che era l'amante di Montagna, e quindi non si è mai capito se le sue accuse verso Montagna, che lei riteneva il responsabile assieme a Piccioni, fossero per vendetta amorosa o in realtà perché c'entrasse qualcosa. E anche un'altra attricetta dell'epoca, una starlet, che era Adriana Bisaccia, che rivelò a Silvano Muto, che poi fu il giornalista che portò al grande pubblico con un suo articolo alla vicenda Montesi, che inizialmente si era chiusa con un piccolo articolo, poi fu questo giornalista a riportarla all'attenzione della cronaca del pubblico, che rivelò che in questa tenuta di Capocotta, dove appunto secondo lei era stata presente anche Vilma Montesi, si tenevano festine e orge di sesso e droga. Quindi da lì poi partirà tutto questo processo, che ci sarà nel 57, durerà 5 mesi, dal gennaio a maggio 57, e la sentenza, ovviamente con nessun colpevole, è che Vilma Montesi è morta per un annegamento da pediluvio. Quindi questa ragazza da Via Tagliamento sarebbe partita verso Ostia, sarebbe andata sulla spiaggia per fare, soffriva di un eczema ai talloni, secondo la famiglia, quindi aveva bisogno di fare questo pediluvio, partendo da Roma alle 17.30, quindi anche un orario un po' strano. Ha avuto un malore perché dissero i medici, era alla fine anche del ciclo mestruale, quindi aveva avuto questo malore, caduta in acqua e morta per annegamento. Quindi in 10 centimetri d'acqua questa ragazza sarebbe annegata.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo il racconto sul caso Montesi, con l'ausilio del montaggio e della regia di Peter Bescapè.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 12 e 27 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
9: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
0: Nonostante la chiusura del caso Montesi, la stampa si mostra scettica. Io Roma, il quotidiano monarchico napoletano, avanza a quel punto l'ipotesi di un complotto per coprire i veri assassini, che sarebbero stati alcuni potenti personaggi della politica. L'ipotesi presentata nell'articolo «Perché la polizia tace sulla morte di Vilma Montesi» è firmato da Riccardo Giannini. Questa campagna mediatica si estende poi al Corriere della Sera, Paese Sera, piccole testate scandalistiche come Attualità. Il 24 maggio 1953 un articolo di Marco Cesarini Sforza, pubblicato sulla rivista comunista Vie Nuove, crea molto scalpore. Uno dei personaggi apparsi nelle indagini e presumibilmente legati alla politica, finora definito il biondino, viene identificato in Piero Piccioni. Piccioni è un noto musicista jazz, conosciuto con il nome d'arte di Piero Morgan, fidanzato di Alida Valli e figlio di Attilio Piccioni, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e tra i massimi esponenti della Democrazia Cristiana. Il nome di Biondino viene attribuito da Paese Sera in una 5 maggio del 53, in cui si racconta di come avesse portato in questura gli indumenti mancanti alla ragazza assassinata. L'identificazione con Piero Piccioni è un fatto noto a tutti, ma nessuno ne ha mai svelato l'identità al grande pubblico. La notizia suscita un certo clamore perché viene pubblicata poco prima delle elezioni politiche del 53, ma l'estate successiva, segnata dalla caduta del governo De Gasperi e delle polemiche per la cosiddetta legge truffa, trascorre comunque senza che la vicenda riaffiorasse nelle cronache. Piero Piccioni querela per diffamazione il giornalista e direttore del periodico Vie Nuove, Fidi Agambetti. Sforza viene sottoposto ad un durissimo interrogatorio. Lo stesso PC, movimento di riferimento del giornale e unico beneficiario politico dello scandalo, non riconosce l'operato del giornalista, accusato invece di sensazionalismo, minacciato di licenziamento. Nemmeno sotto interrogatorio Cesarini Sforza cita mai direttamente il nome della fonte da cui ufficialmente proviene la notizia, limitandosi ad affermare che provenisse da ambienti dei fedeli di De Gasperi. Il 26 marzo del 54 il caso Montesi viene ufficialmente riaperto dalla Corte d'Appello di Roma. Il ministro Piccioni si dimette il 19 settembre del 54, appena ritirato il passaporto al figlio. Piero Piccioni viene arrestato 2 giorni dopo per concorso in omicidio colposo e uso di stupefacenti. Ugo Montagna, accusato di favoreggiamento, si costituisce direttamente in carcere. L'ex questore di Roma, Saverio Polito, riceve dalla magistratura un mandato di comparizione. L'accusa per lui è grave, depistaggio. Il 15 ottobre del 54, nemmeno un mese dopo, Piccioni, Montagna e Polito vengono scarcerati, ma rinviati a giudizio a piede libero. E il 30 settembre, sul Messaggero, il giornalista Fabrizio Minghini avanza la velata ipotesi che vi possano anche essere indizi in un'altra direzione, verso il giovane zio della vittima, Giuseppe Montesi. il giovane sarebbe stato molto attaccato alla ragazza, se non addirittura invaghito di lei. Giuseppe Montesi è considerato per l'epoca però un libertino, uno che si vanta delle proprie numerose avventure galanti, che intrattiene rapporti con personaggi di dubbia reputazione. L'ipotesi viene anche avanzata con tono sarcastico, ma è presa seriamente dall'opinione pubblica per via delle parole del leader socialdemocratico Giuseppe Saragat, che sulla giustizia rivela che il caso è vicino ad una svolta drammatica alla rivelazione del colpevole. In seguito, nell'interrogatorio coi giudici, Giuseppe Montesi ammette che aveva trascorso la serata con la sorella della sua fidanzata, dalla quale in seguito ebbe anche due figli. Il 16 novembre del 54 un ulteriore scoop scuote il caso Montesi. Due giornalisti di Momento Sera, impegnati in un'inchiesta sulla morte di Maria Teresa Montorzi, detta Pupa, scoprono una casa d'appuntamento a Roma, in via Corridoni 15. Durante un appostamento notano Giuseppe Soggio, uomo politico di spicco del PC e avvocato difensore di Silvano Muto, nonché presidente dell'amministrazione provinciale di Roma. Soggio viene fotografato mentre entra nel bordello in compagnia della moglie. Il fatto intacca pesantemente la credibilità dei principali accusatori. Il 20 giugno del 55 Piccioni in Montagna e Polito vengono rinviati a giudizio presso la Corte d'Assise, iscritti tra gli imputati per un processo penale sulla vicenda. Il 21 gennaio del 57 a Venezia si apre il dibattimento. Montagna nega di aver conosciuto la Montesi e Polito, ormai in pensione, conferma la tesi ufficiale dell'incidente in mare.

0: Alida Valli depone in favore di Piccioni, confermando che i giorni precedenti il decesso della Montesi, Piero Piccioni si trova con lei a Ravello. Il musicista lascia quella località lo stesso 9 aprile, rientrando nella sua casa di Roma poco dopo le 14, e poche ore dopo si trova nello studio di un noto clinico per una visita alla gola. Dietro suggerimento del medico si mette a letto e ci rimane anche il giorno successivo. L'alibi comunque è già noto agli inquirenti. Il 28 maggio il tribunale riconosce gli imputati e li assolve con formula piena su richiesta del procuratore Cesare Palminteri. Il processo contro Muto e la bisaccia per le accuse di calunnia si conclude con una condanna a 2 anni per il giornalista, 10 mesi per la bisaccia, con pena sospesa per quest'ultima grazie alla condizionale. Anche Moneta Caglio viene sottoposta a processo, condannata a 2 anni nel 1966. La verità sulla vicenda è rimasta ignota. Anche se appare improbabile che la giovane vittima si fosse recata ad un appuntamento del tipo ipotizzato, con indumenti intimi rammendati e strappati. Nel 2015 il giornalista e criminologo Pasquale Aragone riporta in auge il caso, recuperando e pubblicando la documentazione che si credeva andata ormai perduta sul caso Vilma Montesi, dalle primissime indagini a Ostia fino alle indagini post archiviazione. Secondo Aragone, la morte della ragazza fu dovuta ad eventi ascrivibili completamente alle sue vicende private, citando un filone di indagine fino a quel momento non preso in considerazione. Nel dispositivo della sentenza torna la tesi del pediluvio, ma ormai la speculazione politica è passata e l'enigmatica fine Montesi non occupa più le prime pagine dei giornali. Il senatore a vita Andreotti segue da vicino le tappe dell'inchiesta e del processo.
1: Si vide come si poteva, anche da un punto di vista giudiziario, essere talmente succubi della opinione pubblica così montata da compiere una serie di ingiustizie e devo dire anche di falsi. Tutto questo ha una necessità, secondo me, di essere rivisto, anche perché non solo praticamente distrusse politicamente una persona di un grande valore come era il senatore Piccioni, ma proprio perché il non dimenticare determinati fatti dovrebbe servire a evitare che si ripetano, anche se è rimasto tuttora, credo, irrisolto il problema della morte di questa giovane, che tutto può essere fuori che sia morta per pediluvio.

0: Il caso di Vilma Montesi segna una novità per la città di Roma. Per la prima volta i romani si appassionano ai fatti di cronaca nera, leggono, si informano, le pagine scandalistiche vanno per la maggiore. La morte di quella giovane donna fa voltare le spalle al potere, come sottolinea il giornalista e giallista Enzo Rava.
1: Questa Roma qui è cambiata veramente per la prima volta col caso Montesi, perché per la prima volta la gente si è rivoltata contro il governo, non per motivi politici, ma perché ha scoperto che lì non c'era soltanto l'autorità, ma c'era anche il potere e l'abuso. Quella storia è nata con l'omicidio di una ragazza che è stato imputato al figlio di un ministro. Poi è risultato anni e anni e anni dopo che erano tutte chiacchiere. Il figlio del ministro non c'entrava per niente, era una sorta di faida all'interno di un partito per fare uno le scarpe all'altro. Quella volta la gente che ha veramente cambiato il voto, l'orientamento politico è cambiato, perché per la prima volta la gente di Roma ha smesso di essere semplice plebe per diventare cittadinanza, gente che giudica il potere e lo giudica male, lo giudicava colpevole anche se il potere in quell'unico caso era innocente.
0: Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, autore per Longanesi del libro Letto e Potere, storia sessuale della Prima Repubblica, dove il caso di Vilma Montesi è uno dei più esplorati.
2: L'impressione è che il povero Piccioni, e forse la stessa Montesi, senza che nessuno se ne rendesse conto sul momento, sono come due vittime sacrificali che, a partire dalla loro storia, dalla loro fine, uno è massacrato, insomma espulso dal consenso civile, l'altra addirittura perde la vita, non sappiamo neanche come. Ecco, queste due figure siano quelle attraverso cui si stabilisce un nuovo codice di convivenza politica e anche sociale dentro il paese.
0: E in chiusura torniamo a Chiara Ricci e al suo bel libro Una storia sbagliata, una storia del passato che arriva ad oggi attraverso gli occhi di giovani scrittori.
3: Della Montesi ovviamente avevo sentito parlare, avevo letto nei libri, più volte occupandomi di attori o comunque di quel periodo storico mi sono imbattuta su questo caso, ma sempre molto in superficie, quindi non sono mai andata poi ad affondare l'attenzione. Poi, per caso, una sera ero a Roma, l'estate romana, e passeggiavo sotto Castel Sant'Angelo, dove ancora c'è una bancarella meravigliosa di libri più disparati, da libri su Roma a dizionari di diritto, quindi di tutto e di più. E parlando con mio papà, stavamo proprio parlando del caso Montesi, perché lui all'epoca aveva 10 anni, quindi avevamo preso un discorso parlando di Roma e poi siamo andati a finire sul caso Montesi. E lui mi disse, ma perché non scrivi qualcosa su questa ragazza? Neanche a farla apposta, di lì a poco su questa bancarella trovo un libro sui processi del Novecento, i più grandi processi, e in questa raccolta tra questi c'è il caso Montesi. Ho comprato quel libro e il giorno dopo già mi ero messa alla ricerca sui gli archivi online dei giornali, dei quotidiani che ci sono, mi sono scaricata migliaia di file per prendermi tutto il materiale possibile dei giornali dell'epoca, e da lì ho iniziato questa ricerca anche per ridare onestamente un po' di giustizia a questa ragazza, perché certo non giustizia di un processo, perché come abbiamo detto è impossibile, però anche darle una sorta di credibilità, perché le è stato detto di tutto, le sono stati dati gli appellativi più disparati, quindi anche per vedere un pochino da donna a donna, ovviamente a distanza di 70 anni, di ridare un po', di rimettere a posto un po' le cose, soprattutto per una ragazza che all'epoca aveva 21 anni, appena compiuti. Era una ragazza tranquilla e probabilmente avrà anche conosciuto, io non, questo non l'ho mai negato, anche perché non posso negarlo, avrà avuto delle amicizie, magari un po', lei era figlia di un falegname, di una casalinga, quindi sicuramente sarà stata attratta, avrà conosciuto qualcuno di un ceto sociale più elevato, ma non credo sia stata invischiata o che si trovava dove l'hanno voluta far trovare, ecco. Non penso, anche perché i fatti poi, insomma, parlano anche un po' da soli. Se una ragazza vuole andare a un festino, ora con tutto il rispetto, non ci va con la biancheria intima rammendata, sapendo dove sta andando. Quindi è un po' tutto strano. E quindi secondo me è stato un po' un capro espiatorio questa vicenda, che poi, ecco, non dimentichiamo che di lì a poco ci sarebbero state le elezioni, quindi la Democrazia Cristiana. Quindi secondo me si è alzato un grande polverone. E questo caso si è andato a inserire bene. Poi c'è stato il lavoro di ricerca che ho potuto svolgere in casa, nel senso, io adorando il cinema ho il mio archivio personale, quindi riviste d'epoca, circa 600-700 riviste d'epoca. Quindi mi sono andata, con l'aiuto anche di, devo essere sincera, della mia mamma, a smantellare tutti i giornali dell'epoca per andare a vedere ovviamente gli articoli che erano stati scritti in quegli anni. E anche questa è stata una parte abbastanza leggera. La parte più complicata è più, diciamo, lunga, anche poi da ristudiare, è stata quella di consultare tutti gli atti, tutti i fascicoli che sono disponibili sia presso la Cancelleria Penale Dibattimentale di Piazzale Clodio, l'Archivio Centrale di Roma, l'Archivio di Stato. Quindi ho dovuto fare più e più ricerche. Ovviamente il materiale non è completo, perché come è scritto agli atti, sono, se non erro, circa 80 faldoni di documenti, e noi oggi ne abbiamo disponibili neanche un quarto, quindi anche lì c'è da chiedere che fine hanno fatto anche questi altri faldoni. Sicuramente saranno, non dico nascosti, impolverati a distanza di anni, ancora adesso piano piano escono fuori, alcuni sono recentissimi, soltanto di una decina di anni fa circa, quindi sicuramente negli archivi, negli scantinati ci saranno. Però quello è stato il lavoro più lungo, perché i documenti sono ovviamente scritti a mano. Non tutti leggibilissimi, anche perché non sono tutti conservati al meglio, quindi alcuni fogli sono mangiati dal tempo, anche da alcuni animaletti, devo dire. Quindi c'è di tutto e di più. Però è stato un lavoro poi di ritrascrizione di tutti quei documenti, perché poi mi sono presa tutti gli appunti, alcuni li ho ritrascritti, quindi per essere quanto più fedele possibile, e anche perché è comunque un caso di cronaca e ci sono degli eredi, giustamente, di tutti i coinvolti. Quindi, per non mancare di rispetto a nessuno, per essere quanto più corretta e onesta, proprio per quello che dicevamo all'inizio, per non fare un ulteriore processo, perché non è quello l'intento. E poi anche comunque c'è un rispetto di una donna ormorta, e quindi tutto ciò che è stato detto, affermato e dichiarato, per quello sono stata fin troppo, mi hanno detto puntigliosa, ma è giusto comunque non lasciare nulla al caso, ecco.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: L'avvocato Agnelli una volta disse che non è stato a Torino, non ha un'idea precisa di cosa è stato il terrorismo politico. Era qualcosa di quotidiano, era qualcosa con cui dovevi convivere.
4: Torino era una città coperta da una cappa pesantissima per il tasso di violenza che si viveva nelle strade.
5: Era una città blindata, i cittadini erano impauriti, anche se si era solo all'inizio.
6: Un capo officina è stato ucciso.
7: Hanno legato il ginecologo a una sedia.
6: Gli assassini, due uomini.
8: Ferito gravemente e catturato.
6: È morto per dissanguamento.
9: Torino, 29 novembre 1977. Carlo Casalegno, 61 anni, vice direttore della stampa, muore assassinato dalle Brigate Rosse dopo 13 giorni di agonia. L'attentato è nell'aria da molti giorni. Dopo ripetute minacce e una bomba al giornale, Carlo Casalegno viaggia con la scorta. È il 16 novembre 1977. Il giornalista ha un appuntamento con il dentista. Si reca in centro senza protezione di poliziotti e carabinieri. Poi raggiunge la sede della stampa, presiede alla quotidiana riunione dei caposervizi, al termine il direttore Arrigo Levi gli chiede se ha bisogno di una scorta, perché in un covo delle Brigate Rosse a Torino viene rinvenuta una scheda su Carlo Casalegno. Siamo intorno alle 13:55. Due giovani mascherati sono piazzati davanti al portone dell'abitazione di Carlo Casalegno in corso Re Umberto 54. Lo seguono fin davanti all'ascensore, poi lo colpiscono con 4 proiettili di pistola. La testimone Carmelina Costa così racconta.
10: No, mi ha suonato la portinaia agitatissima dicendo: mi chiami subito qualcuno perché hanno sparato al professor Casalegno. Io sono scesa giù nell'androne e l'ho visto coricato, perdeva tantissimo sangue dalla bocca perché gli hanno sparato da qui in su, perché le gambe non aveva niente. Io ho chiamato subito il 113 appunto dicendo di mandare anche l'ambulanza, prima però è arrivata la polizia per l'ambulanza.
9: Dieci minuti più tardi, al centralino dell'agenzia ANSA di Torino, giunge la rivendicazione dell'omicidio di Carlo Casalegno. Scrivono i terroristi: qui Brigate Rosse, abbiamo giustiziato il servo dello Stato, Carlo Casalegno. Il 17 novembre 1977 un volantino viene ritrovato in una cabina telefonica. Sotto la stella a 5 punte la dizione Brigate per il comunismo, colonna Maracagol. Scrivono i brigatisti: Casalegno, pennivendolo di Stato, È un uomo della Democrazia Cristiana che si distingue per la parte attiva svolta nella difesa e nella costruzione dello Stato di Polizia. Il suo omicidio è una risposta ampia e diffusa data dai movimenti e dalle formazioni rivoluzionarie di tutta l'Europa all'assassinio di Andreas Bader, Gudrun Ensslin e Jean-Karl Rasp avvenuto il 18 ottobre 1977 nel carcere di Stammheim in Germania. Intanto una voce anonima rivolge per telefono all'ANSA di Milano fredde minacce e dice: vivo o morto che sia, Casalegno è liquidato. Meditano i giudici, i giurati, gli avvocati e i loro familiari. Il processo alle Brigate Rosse non si farà né domani né mai, sappia così il ministro di Polizia. Carlo Casalegno è il primo giornalista a morire sotto i colpi del piombo brigatista.
11: E secondo lei, signor Casalegno, noi che cosa possiamo fare?
12: Parlarne fra voi, parlarne in famiglia, parlarne con i vostri conoscenti, interessare al problema le altre scuole, perché in un paese libero i problemi si risolvono così. E quando un movimento di opinione nasce dall'interesse di molte persone, di molti cittadini, che possono essere i ragazzi delle scuole medie, come i pensionati, come l'associazione dei genitori, come un partito politico, anche i giornali se ne devono occupare.
9: Casalegno nasce a Torino nel 1916, laureato in legge dapprima pubblicista e insegnante. Poi partecipa alla lotta partigiana aderendo al Partito d'Azione, collabora al giornale clandestino Italia Libera. Svolge poi un'intensa attività giornalistica. Nel 1947 entra nella redazione della Stampa, dal 1968 è vice direttore del Quotidiano di Torino. La sua passione di sempre resta la storia, compare per numerosi fotogrammi nel film Dove nasce il Po, di Vladi Orengo. È il 1961. Casalegno è seduto sulla sua scrivania, ripreso mentre parla di Giolitti e del suo Piemonte.
13: È una felice coincidenza incontrare come primo personaggio di questo itinerario Giovanni Giolitti. La sua figura riassume dei piemontesi tutte le caratteristiche e le doti migliori. Fu praticamente l'arbitro della vita politica italiana nel primo decennio del Novecento. Dopo la gravissima crisi economica e sociale e politica provocata dalla disfatta di Adua, restaurò la libertà e restituì il buon funzionamento delle istituzioni parlamentari. Restando neutrale nei conflitti tra capitale e lavoro e attuando le riforme necessarie, impedì che i contrasti sociali diventassero un'aperta rivolta. Sotto la sua saggia amministrazione, la lira carta fece premio sull'oro. Alieno dalle avventure, ma pronto alle audace opportune, realizzò felicemente l'impresa di Libia.
9: Sulle pagine della Stampa Carlo Casalegno si occupa di questioni di costume, culturali e politiche. Il 15 gennaio del 65 interviene sul ruolo dei teatri stabili, in particolare quello di Torino.
14: Sentite gli applausi. Si ripetono da un mese a Teatro Gremito per una commedia affascinante ma così sottile come il Cesare e Cleopatra di Shaw. Possiamo essere certi che il successo sarà uguale per gli altri lavori in programma, di Betty, di Beckett e anche di un autore vecchio di 4 secoli, piacevole ma che molti di noi non avevano mai sentito nominare come il Ruzzante. Ecco il risultato dei teatri stabili, accostare a migliaia di abbonati, al grande pubblico, degli autori dimenticati, difficili o di alta poesia. Il compito dei teatri stabili è proprio questo, svolgere più facilmente che le compagnie di giro una funzione culturale. Ci istruiscono, ma divertendoci, non annoiandoci.
9: Sul finire degli anni 60, Carlo Casalegno intensifica i suoi scritti di impegno politico e assume una posizione sempre più definita in favore della legalità, dei diritti dei cittadini, dell'ordinamento dello Stato e contro la violenza e il terrorismo, un impegno civile che lo pone nel mirino dei terroristi. È il 1977, l'anno della rivolta. Il 17 febbraio Luciano Lama, leader della CGIL, viene contestato all'Università La Sapienza di Roma. Gli autonomi assaltano il palco del comizio del PC. Così il telegiornale della RAI racconta quella giornata in due servizi.
15: La manifestazione, promossa dai sindacati scuola della CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione di Luciano Lama, è stata fin dall'inizio contestata duramente dai gruppi di autonomia operaia e del collettivo di Via dei Volsci, che si sono lasciati poi trasportare in azioni vandaliche e in vere e proprie aggressioni.
16: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita. Ho visto migliaia di lavoratori, di lavoratrici, di studenti riuniti qui per discutere di un problema vitale, non soltanto della gioventù italiana, ma dell'intera società del nostro paese.
15: Il discorso di Lama è stato disturbato continuamente da slogans, da fischi, da battimani ritmati, da controcomizi improvvisati che volevano ridicolizzare le parole del sindacalista. Gli incidenti veri e propri sono cominciati appena Lama aveva finito di parlare. Il servizio d'ordine sindacale, che durante il comizio di Lama aveva fronteggiato centinaia di giovani di autonomia operaia, molti dei quali con il passamontagna e il volto coperto di fazzoletti e con in mano bastoni e tubi di ferro, è stato travolto dalla pressione di mostranti che hanno cominciato a lanciare pietre e bulloni. Luciano Lama, protetto da un gruppo di sindacalisti, ha raggiunto uno dei cancelli d'uscita dell'università accompagnato da una bordata di fischi. Nel suo discorso il segretario generale della CGIL ha detto che la presenza dei sindacati doveva considerarsi un contributo alla riforma dell'università, ma che la lotta per cambiare l'università e allo stesso tempo la società non doveva inseguire chimere. Lama aggiungeva che è assolutamente negativo devastare, distruggere beni collettivi. Chi opera in questo modo danneggia se stesso e la causa comune. Il futuro non è autodistruzione, ha detto ancora Lama. Il nichilismo e il luddismo sono prima di tutto prova di sfiducia, di distruzione di ogni speranza, annebbiamento di progresso. A chi lo contestava, Lama faceva capire che chi si muove in quel senso, sia che militi nella destra fascista, sia che si abbandoni a forme irrazionali di violenza, deve essere apertamente combattuto. I gruppi di autonomia operaia, del collettivo di Via dei Volsci, gli indiani metropolitani, così dicono di sé i ragazzi che si dipingono il volto, provocavano i gravi incidenti di cui è stata teatro oggi l'Università di Roma, distruggendo poi l'autocarro sul quale Lama aveva parlato e fracassando tutto quanto capitava loro sotto le mani. Chi aveva solidarizzato con l'iniziativa dei sindacati era costretto a cercare riparo in aule o nei locali del rettorato. La polizia circondava l'Ateneo, pronta a sedare ogni tafferuglio che accadesse fuori i cancelli dell'università. Il piazzale antistante al rettorato veniva conquistato, questo il termine usato dall'ala ultras, da centinaia di giovani di autonomia operaia che aggredivano chiunque condannasse il loro comportamento. Ecco, i manifestanti stanno semidistruggendo l'autocarro sul quale Lama aveva tenuto il comizio. Nell'ufficio del rettore si sono susseguite rapide consultazioni telefoniche fra il professor Ruberti e i presidi delle facoltà sulle decisioni da prendere. Quella di oggi è stata una giornata nera per l'Università di Roma. Un gruppo di studenti non ha voluto rispettare la libertà di parola, che è fondamentale per ogni convivenza civile e democratica.
17: Alle 17.45 di oggi le forze dell'ordine ferme ai cancelli dell'università hanno intimato ai 5.000 studenti che si erano chiusi all'interno dell'Ateneo dopo gli incidenti di questa mattina lo sgombero dell'università. L'azione era stata decisa dopo che il rettore professor Ruberti aveva invitato alle 13.25 un fonogramma alla Procura della Repubblica e per conoscenza al questore di Roma e al Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale dichiarava di non essere più in grado di garantire l'incolumità delle persone all'interno dell'Ateneo e chiedeva quindi l'intervento della forza pubblica che fino a questa mattina, come prescritto, non aveva potuto varcare i cancelli dell'università. Poco prima dell'ora fissata per lo sgombero, un'ambulanza del Policlinico aveva cercato di entrare nell'Ateneo Romano per raccogliere i giovani feriti, circa una decina, che erano rimasti chiusi con i loro compagni. Gli occupanti l'hanno respinta e hanno dato fuoco alle macchine che erano state ammassate davanti ai cancelli come una barricata. Sono intervenuti i pompieri, che hanno domato le fiamme, e poi mentre polizia e carabinieri iniziavano il lancio dei lacrimogeni per allontanare i giovani ammassati sul piazzale, un bulldozer ha rimosso le cancellate e polizia e carabinieri sono entrati. Gli studenti non hanno posto resistenza e si sono dispersi velocemente, arrampicandosi su muregnoni e usando delle uscite secondarie. Le forze dell'ordine, alla luce delle fotoelettriche, stanno ispezionando gli uffici gravemente danneggiati in questi giorni di occupazione per accertarsi che all'interno degli istituti non siano rimasti gruppi di occupanti.
9: Il 10 marzo 1977 a Bologna la polizia uccide lo studente di lotta continua Francesco Lorusso. E il 12 marzo del 77 la polizia chiude Radio Alice, emittente di Movimento di Bologna, accusato di aver guidato gli scontri tra autonomi e forze dell'ordine lungo le vie e le piazze di Roma.
18: Senti, c'è la polizia alla porta.
19: Sono entrati.
18: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
19: Ecco, se questo fanno sta tappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Siamo in alto. Questo è un posto rimandato.

0: 18 marzo del 77. Carlo Casalegno interviene sullo sciopero generale nazionale in corso quella mattina.
1: Indubbiamente una motivazione economica c'è, il malcontento, la protesta, la crisi, eccetera. Ma queste grandi manifestazioni collettive vadano ben oltre e abbiano un senso politico. Come arma lo sciopero generale per ottenere investimenti, riforme, piani di industrializzazione, eccetera, sarebbe abbastanza impropria. Si sono fatti da 10 anni tanti scioperi per le riforme, poi le riforme non sono mai venute. È difficile che un grande sciopero generale provochi degli investimenti utili per nuove iniziative industriali. Il senso è completamente diverso. Anzitutto sono un modo per dare una voce ordinata alla protesta e al malcontento, svuotando quindi con questa grande prova di forza collettiva, compatta, quelli che sono gli spazi lasciati alla violenza individuale, alla iniziativa autonoma, eccetera. È un tentativo di assorbire in un ordine che democratico indubbiamente è le grandi masse.
0: Anche quel giorno il giornalista mette in guardia sul pericolo di violenze da parte di estremisti e di autonomi.
1: Sono scettico sulla possibilità che scioperi generali, che sono queste grandi prove di forza, di capacità di mobilitazione, di grandi masse, eccetera, bastino per emarginare, per far scomparire, per ridurre all'impotenza questi movimenti autonomi, spontaneistici, estremistici, eccetera, che sono un segno negativo indubbiamente, ma direi il segno di una novità che non sarà molto facile assorbire. Ecco, c'è un aspetto che secondo me è abbastanza preoccupante. Io ammiro il servizio d'ordine dei sindacati e capisco perfettamente la prudenza del Ministero degli Interni nel delegare la responsabilità del controllo della piazza al servizio d'ordine sindacale. Ma che le manifestazioni debbano essere pacifiche soltanto se la polizia è assente mi sembra estremamente pericoloso. La polizia non è nemica né dei lavoratori né degli studenti, è nemica soltanto dei violenti.
0: È l'11 novembre del 77, 5 giorni prima dell'agguato. Carlo Casalegno scrive di suo pugno sulle pagine del quotidiano La Stampa praticamente la sua condanna a morte. Scrive Casalegno: al terrorismo rosso e nero si aggiunge un duplice squadrismo, d'estrema destra e d'estrema sinistra, che nel nostro paese ha assunto proporzioni sconosciute nel resto dell'Occidente. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità racconteremo l'inchiesta sulla morte di Carlo Casalegno con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il Lato Oscuro della Verità.
3: Sono le 15 e 22 minuti.
4: Radio Podcast. Il meteo.
5: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
6: Il Lato Oscuro della Verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il Lato Oscuro della Verità.
0: Il 16 novembre del 1977 Carlo Casalegno, ex partigiano, giornalista, scrittore e vice direttore della Stampa, viene dunque ferito dalle Brigate Rosse a Torino. colpito alla testa da 4 pallottole e rimane in vita per 13 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Le Molinette. Tra lo sgomento e l'incredulità, amici, colleghi, parenti e uomini delle istituzioni gli fanno visita per rendere omaggio alla vittima di una brutale aggressione contro la libertà di espressione. È la prima volta che i terroristi sparano per uccidere un giornalista. Hanno voluto colpire il pensatore liberale che nella sua rubrica sul Giornale di Torino, intitolata Il nostro Stato, ha messo coraggiosamente in luce le contraddizioni della lotta armata e ha difeso l'idea di uno Stato severo con i violenti. Sono i mesi in cui nasce nel nostro paese un fermento soprattutto giovanile. La testimonianza di Franco Roberti, ex procuratore antimafia e antiterrorismo.
2: Il 1977 fu un anno cruciale per la storia della lotta armata. I movimenti giovanili e studenteschi vissero la loro stagione di maggiore fermento. Erano gli anni delle radio libere e delle contestazioni all'università. E la protesta diventò più accesa, ma anche più violenta. Furono mesi in cui ci furono molte vittime innocenti, cadute negli scontri di piazza, come Giorgiana Masi a Roma o Francesco Lo Russo a Bologna. E anche Torino visse un'escalation di sangue. In quel periodo, le Brigate Rosse alzarono il tiro per la prima volta verso la stampa, colpendo giornalisti come Indro Montanelli o Emilio Rossi. E a novembre fu la volta di Carlo Casalegno, il vice direttore della stampa. Casalegno era un giornalista molto preparato, già impegnato durante la Resistenza, e non aveva esitato negli anni del primo processo alle BR a schierarsi dalla parte dello Stato, senza fare sconti di alcun tipo ai terroristi. Nella sua rubrica sul giornale, intitolata Il nostro Stato, Casalegno esprimeva fermezza e rigore nell'applicare le leggi dello Stato per combattere il terrorismo e tutelare la società civile da qualunque progetto eversivo. Casalegno diventò così un obiettivo delle Brigate Rosse, che lo colpirono il 16 novembre 1977. Mentre tornava a casa per pranzo. Il giornalista restò in coma 13 giorni prima di morire, il 29 novembre 1977. Solo due giorni prima dell'attentato aveva scritto un articolo intitolato «Non occorrono leggi nuove, basta applicare quelle che ci sono». E fu proprio questo, secondo quanto poi emerse al processo, che convinse i brigatisti a ucciderlo e non soltanto a ferirlo alle gambe. Torino si fermò per salutare Casalegno il 1 dicembre del 1977, rendendo omaggio all'uomo e al giornalista, fino all'ultimo testimone di profondo impegno civile.
0: Perché proprio Carlo Casalegno? Nel libro Io l'infame, il primo collaboratore di giustizia della lotta armata, Patrizio Pesci, descrive così i motivi dell'omicidio di Carlo Casalegno. Scrive Pesci: tutto nacque, credo, da un'irritazione particolare di Andrea Coi nei confronti di Casalegno. Coi, che era un intellettuale, quindi sensibile a quelle cose, ce l'aveva a morte con i suoi articoli. Effettivamente erano articoli durissimi. Casalegno si era fatto carico sulla stampa del problema del terrorismo e lo trattava con estrema decisione, a mali estremi, estremi rimedi. Ma non era tanto quello che dava fastidio. Casalegno era un maestro dello sminuire e ridicolizzare l'organizzazione, e l'organizzazione non tollera l'ironia né tollera di essere sbeffeggiata.
7: Patrizio Pecci ha 29 anni, ha militato nelle Brigate Rosse dal 1909, aveva la direzione della colonna di Torino. Le sue rivelazioni sulle BR hanno consentito l'arresto di una settantina di terroristi e la scoperta di decine di covi. È il brigatista pentito che ha inferto il più duro colpo al partito armato. Dopo 3 anni di detenzione, ha recentemente ottenuto la libertà provvisoria. Pecci è accusato di 8 omicidi. Per 4 delitti ha ammesso la propria responsabilità.
8: Signor Pecci, come nasce un brigatista rosso?
9: Ma per quel che riguarda me, diciamo, è stata una storia abbastanza lunga che non so se riguarda anche gli altri, ecco, per linea di massima dovrebbe essere più o meno la stessa cosa. Sono prima entrato in lotta continua tra un'organizzazione extraparlamentare, però sono arrivato in una lotta continua in un momento un po' particolare, cioè nel momento in cui lo Stato incominciava per la prima volta a mettere dentro questi compagni, questi ragazzi. E diciamo che per la prima volta in quel periodo si incominciava a sentire il peso della repressione, cioè effettivamente fare certe cose anche a livello di piazza poteva significare la galera.
8: Quanti anni aveva lei allora?
9: Dovevo avere sui 19-20 anni, una cosa simile, più 18-19. Ecco.
8: Aveva già terminato gli studi?
9: No, andavo ancora a scuola. No, quindi era anche prima, un po' prima. Ecco.
8: Chi è che l'ha convinta a trasformarsi in un ribelle della società che spara?
9: Ma secondo me nessuno, cioè onestamente devo dire nessuno. Ci sono state tutte queste serie di fattori che sono intervenuti, ma man mano mi sono creato da solo, cioè io dico onestamente, ci sono state una serie di indicazioni, ci sono stati tutti quei fatti che mi hanno colpito in particolar modo, ma la maturazione è stata mia, cioè io personalmente non me la sento di dare la colpa a nessuno, cioè sono stato io che
8: ho scelto. Chi è il primo brigatista rosso che lei ha incontrato?
9: Il primo brigatista rosso che ho incontrato è stato un certo Fausto Jacopini, che lavorava alla Sitte Simens di Milano. Questo era un irregolare, naturalmente, cioè lavorava tranquillamente, faceva il suo lavoro, poi lavorava anche per l'organizzazione per le Brigate Rosse.
8: Ma il primo militante impegnato a tempo pieno, diciamo, chi è stato?
9: A tempo pieno, dunque, fu Semeria e la Mantovani. Ci andammo, tramite questo contatto di Jacopini ci fissò un appuntamento a Milano.
8: Dove?
9: Questo non me lo ricordo, sono passati anni.
8: E che cosa vi diceste?
9: Più che altro parlammo un po' dell'organizzazione, di quello che eravamo noi come gruppo, perché noi ci ponevamo più che altro in termini antifascisti, non avevamo affatto le idee chiare, ecco. Addirittura proprio, forse non avevamo ancora le armi a quel tempo, per cui ci diedero dei documenti delle Brigate Rosse, più che altro non è che c'era, a dire il vero, anche se si dice il contrario, il dibattito che c'era. Con questi capi storici, secondo me era più scadente di quello che c'era ultimamente, cioè dei tempi miei. Ecco,
8: ecco lei dei capi storici chi ha conosciuto?
9: Ho conosciuto, l'ho visto una volta a Curcio, a Pavia una volta.
8: Che però, impressione le fece?
9: Ma come l'ho visto, cioè sta parlando così, l'impressione è che a che livello? A livello fisico,
8: a tutti i livelli?
9: Ma prima di tutto mi sembrava un po' di fuori dal mondo perché era anziano, no? Cioè, ma più che anziano aveva questa barba leggermente bianca, con alcuni cosi bianchi, per cui guardandomi un po' attorno con tutti i contatti che avevo avuto mi dava l'idea di un'altra cosa, cioè di una persona, sì, un minimo di fascino, ecco, se questo minimo di fascino l'ha tirato fuori, ecco. Poi anche il modo di parlare, non c'era paragone, cioè voglio dire era preparato. Ecco.
8: Si sentiva che era un capo?
9: Sì, quello indubbiamente.
8: La Mantovani chi è?
9: Mantovani era una regolare delle Brigate Rosse, una dirigente, era stata a quell'epoca delle Brigate Rosse, che viveva in quel momento insieme a Curcio, cioè coabitava con Renato Curcio, che poi è diventata la sua donna. E diciamo era anche la mia dirigente, cioè il primo periodo chi è che ha diretto la brigata, io a Milano lavoravo in una brigata logistica e c'era Angelo Bassoni. E poi successivamente mi spostarono in una brigata delle piccole fabbriche, dato che io lavoravo in una fabbrichetta di pochi operai a Milano, mi spostarono in una brigata delle piccole fabbriche e chi dirigeva, diciamo, questa brigata era Adi Mantovani, ecco.
8: Un tipo duro oppure...
9: Un po' particolare, voglio dire, dal punto di vista umano, quando si parlava era molto, molto aperta, cioè una donna, secondo me, che aveva delle qualità umane, ecco, tutta una serie di storie. Poi...
8: Quali storie?
9: Cioè era molto, raccontava un po' tutto, cioè di solito il regolare difficilmente si apre con un irregolare dal punto di vista
8: personale,
9: sì. E invece lei si apriva abbastanza, nel senso tirava fuori dei suoi piccoli problemi, anche grandi, insomma. Insomma, mi ricordo benissimo una volta, le tirò fuori la storia di che era rimasta incinta, no? Ed era un problema abbastanza grave, cioè dal punto di vista umano, perché all'interno dell'organizzazione, soprattutto per irregolari, non è possibile portare avanti la maternità, ecco. Per cui lei lo poneva un po' come problema a noi della brigata, ecco.
8: Il bambino di chi era? Di Curcio?
9: Questo non lo so. E per cui tiro fuori questa storia, ma tante altre cose, diciamo, che poteva benissimo fare a meno, ecco. Perché io mi sono trovato in situazioni simili, però non ho mai parlato di queste cose.
8: Non eravate tanto abituati alla confidenza?
9: Sì, però non su tutto. Cioè, bisogna... Cioè, era tutta un po' anche una questione psicologica. Cioè, siccome l'irregolare non sapeva parecchie cose, ecco, soprattutto su certe cose uno si apriva, ma su altre no, ecco, si cercava di mantenere un minimo, non dico le distanze, però ecco, su certe cose ci si copriva un minimo.
0: Andrea Casalegno, figlio di Carlo, giornalista, ricorda chi sono i killer di suo padre.
10: Chi erano gli assassini di suo padre?
11: Era il comando torinese delle Brigate Rosse, guidato da Patrizio Peci. Ma l'azione, naturalmente, come tutti gli omicidi, era stata decisa, cioè era una proposta della colonna torinese, ma è stata approvata dalla direzione nazionale delle Brigate Rosse. Quindi, diciamo, è tutto il vertice che è stato condannato per questo delitto, più tutti i membri della colonna torinese, si sa tutto su questo delitto, perché a parlarne è stato Patrizio Peci, il primo grande cosiddetto pentito delle Brigate Rosse, che era presente, quindi ha descritto tutto per filo e per segno.
10: Ha descritto nel suo libro Io l'infame che all'organizzazione brigatista non piacevano gli scritti, soprattutto l'ultimo articolo di suo padre.
11: Non credo che si possa parlare soltanto dell'ultimo articolo, che se non ricordo male era Rossi o Neri chiudere i covi, ma certamente mio padre, questo lo capiva chiunque, era il giornalista più esposto d'Italia, perché era quello che con più continuità nel modo più esplicito teneva ferma la direttiva di applicare la legge in modo inflessibile, non solo non ha chiesto, ma era contrario a qualsiasi forma di legislazione speciale, però chiedeva di applicare contro i violenti, a maggior ragione contro gli omicidi, la legge in modo inflessibile. Era questo, credo, che non piaceva, ma insomma penso che bisogna andare anche al di là. Loro avevano annunciato, ahimè, era stato trovato in un covo una direttiva, questo è stato trovato a settembre, il delitto del 16 novembre del 1977, alzeremo il tiro contro i giornalisti, c'era stata una campagna di primavera che aveva ferito alle gambe diversi colleghi, il più illustre naturalmente Indro Montanelli, e quindi alzare il tiro era molto chiaro che cosa significava, che mio padre fosse il più esposto, questo era chiarissimo, ne avevamo anche parlato.
0: Ma qual è il clima che precede l'assassinio di Carlo Casalegno ad opera delle Biere? Ancora il racconto di Andrea Casalegno.
10: Lei era un militante di lotta continua. Che cos'era la Torino degli anni 70, di quegli anni?
11: Sulle lotte operaie di Torino, la vicenda degli omicidi di estrema sinistra ha lasciato questa macchia di sangue, ma in realtà le lotte operaie erano una cosa completamente diversa. Era indubbiamente l'esplosione di un lungo sfruttamento del cosiddetto operaio massa, l'operaio dequalificato che lavorava alla catena di montaggio, e a Torino, dove c'era la massima concentrazione operaia d'Italia, adesso non riusciamo più a immaginarcelo, ma insomma tra Mirafiori, Lingotto e Rivalta c'erano decine di migliaia di operai, Ecco, l'esplosione era stata particolarmente forte ed era stata caratterizzata da uno svincolarsi dalle organizzazioni tradizionali della sinistra, cioè il sindacato e il Partito Comunista, per seguire delle parole d'ordine più dure, i cortei selvaggi, il rifiutto della trattativa, la lotta a oltranza. Tutto questo certamente aveva creato un clima di fortissimo conflitto. Era, naturalmente il conflitto è nato parecchi anni prima, nel 1969, con gli scontri di Corso Traiano del luglio 69. Però tutto questo non solo non aveva nulla a che vedere con la violenza individuale contro i singoli individui, ma anzi una delle forze che hanno affossato queste lotte di fabbrica è stato proprio l'estremismo, che ha spalmato su queste lotte sociali il marchio del delitto.
0: Secondo Andrea Casalegno, la deriva terroristica è successiva all'omicidio di Carlo Casalegno, suo padre.
10: Gli assassini di suo padre li aveva vicini accanto a lei nei cortei di quegli anni a Torino?
11: Ma io non credo che si possa dire questo. I cortei erano formati per la stragrande maggioranza da operai, studenti. Che ci fosse qualche infiltrato è naturalmente possibile, anzi forse anche certo, anche se non sappiamo chi era, ma la deriva terroristica è posteriore all'assassinio di mio padre e coincide proprio con il calare delle lotte di massa, e quindi si può dire che questa via, che era stata imboccata a torto già molti anni prima, perché i gruppi clandestini si separano dal resto del movimento nel 1970.
10: Alla fine gli assassini di suo padre sono stati sconfitti?
11: Sì, sono stati sconfitti perché in realtà erano una piccola minoranza che si era separata dalla realtà, perché la via alla rivoluzione attraverso il delitto non è mai stata, anche se ha colpito molto in alto, no? Ci ricordiamo tutti di Aldo Moro, però non è mai stata realisticamente in grado di mettere davvero in difficoltà un grande Stato libero come il nostro. Purtroppo, diciamo, il fatto che siano stati sconfitti nel loro progetto, no, di rivoluzione violenta, come era chiaro fin dall'inizio, non ha impedito che tutta una serie di tragedie individuali che seminassero in modo del tutto inutile dal loro stesso punto di vista molto dolore all'interno di famiglie, e ultimamente ancora poi in modo del tutto delirante e folle dopo la fine del comunismo in quasi ogni parte del mondo, insomma, l'assassinio da parte delle sedicenti, ma in realtà Brigate Rosse, di Massimo D'Antona e di Marco Biagi, dimostra come appunto anche quando ha perso ogni contatto con la realtà la follia continua ad esistere.
10: Ma la cultura della violenza di quegli anni è, possiamo dire, figlia del terrorismo brigatista?
11: Dunque no, semmai è il terrorismo brigatista che è figlio della cultura della violenza, e questo lo dobbiamo riconoscere, è vero. La cultura della violenza, ricordiamoci che è un filone che percorre purtroppo tutta la storia del movimento comunista, non occorre naturalmente ricordare ciò che succedeva in Unione Sovietica. C'è un filone di durezza contro il cosiddetto nemico di classe che percorre tutta la storia dei movimenti comunisti da quando si separano dalla più grande corrente dei partiti socialisti e con Lenin prendono il potere in uno Stato e lo conquistano con le armi in pugno. Insomma, da allora è apparso legittimo, insomma, combattere anche con le armi i propri nemici. Quindi, riallacciandosi a questo filone, possiamo dire che sì, la storia della sinistra ha anche al suo interno questo filone di violenza, che però era stato combattuto dalla stessa sinistra e in particolare dal Partito Comunista, perché, come sappiamo, la componente dura, la componente anche militarista, se vogliamo, subito dopo la fine della guerra di liberazione era stata messa in minoranza e guidato da Palmiro Togliatti, che era proprio stato un segretario dell'Internazionale vero che c'erano delle radici, che la violenza affondava, aveva radici profonde nella storia del movimento comunista, ma non era prevalente.
0: Resta comunque la memoria di Carlo Casalegno, dice il figlio Andrea.
10: Cosa resta oggi della memoria di suo padre a Torino? È una città che ricorda la figura di Carlo Casalegno?
11: Ma io direi di sì, perché ogni volta che in vari contesti, in un ristorante, in un negozio, io dico il mio cognome, quasi sempre viene fuori la domanda, ma quel Casalegno, quindi insomma la memoria nella città continua, direi quasi mutata. Quello che resta però fondamentalmente, naturalmente, è da un lato la produzione di articoli, che come tutti gli articoli di un quotidiano avevano un valore effimero, ma insomma se uno va a rileggere si ritrova un insegnamento tuttora valido. E naturalmente quello che resta è questo esempio, perché lui era una persona che aveva la perfetta coscienza di quello che rischiava e non ha fatto nemmeno un passo indietro. Insomma, questi sono esempi non così frequenti.
0: Per l'ex direttore del quotidiano La Stampa, Arrigo Levi, i brigatisti uccidono Carlo Casalegno mentre inizia, praticamente, la loro sconfitta, il loro declino.
12: Perché Casalegno è uno dei simboli della democrazia italiana, è uno dei simboli del giornalismo italiano, perché secondo me la strategia del terrorismo è già fallita. La strategia del terrorismo è la strategia della disperazione, è una strategia suicida. È fallita come tentativo di far saltare la democrazia italiana, non c'è riuscita e non ci riuscirà. I pericoli oggi aumentano proprio perché la strategia del terrorismo è fallita e sta fallendo e loro lo sanno.
0: Poi resta il ricordo di una città di marzo. Nel 1977 Riccardo Chiaberge muoveva i suoi primi passi al quotidiano La Stampa.
13: Io ero un praticante nelle pagine dell'economia e della finanza e ricordo che quel giorno ero andato a seguire un'assemblea societaria, figurarsi un po', e quando ritornai in redazione per scrivere il mio articolo seppi di questa orrenda notizia e così provai un senso di angoscia profonda. In quei giorni Torino praticamente non passava giorno senza che ci fosse un morto ammazzato, un gambizzato, insomma era il periodo più acuto e più cupo degli anni di piombo, però l'essere colpiti così vicino nella persona di un collega stimato e così amato da tutta la redazione era una cosa che evidentemente ci colpiva molto più profondamente, molto più emotivamente. Insomma, io ricordo la sua grande signorilità. E lui era un vice direttore e a volte mi capitava alla sera di portargli il bozzone della pagina. Allora si portavano i bozzoni bagnati perché c'era ancora il piombo, no? E quando lui era di turno gli portavo le bozze delle pagine dell'economia a tarda sera e lui le guardava con molta attenzione, spesso senza fare nemmeno commento, era un uomo di poche parole, ma io ricordo che invidiavo tantissimo il collega Alberto Sinigaglia che aveva il privilegio di lavorare con lui alla terza pagina dove scrivevano Ceronetti, Firpo, Zeri e tanti altri, o lo stesso Primo Levi, insomma, e tanti altri grandi personalità della cultura torinese e non solo torinese. E il sogno, insomma, di diventare un giorno giornalista culturale è nato un po' in quelle settimane, in quei mesi alla Stampa.
0: Carlo Casalegno viene ucciso dai militanti della lotta armata di sinistra, così come una lunghissima serie di altri obiettivi, ma la democrazia ha tenuto. Ezio Mauro era a quel tempo cronista a Torino, negli anni di piombo.
14: Casalegno riteneva, e io penso che avesse profondamente ragione, che la democrazia ha il dovere di difendersi e di difendere i suoi cittadini, ma ha il dovere di farlo rimanendo se stessa, per non assomigliare a quella caricatura che i suoi nemici facevano di lei. Ma se la democrazia, sia pure impallidita, sia pure intermittente, debole, la democrazia nella quale viviamo è rimasta se stessa, ha tenuto, questo paesaggio e questo universo di morte nel quale loro vivevano non lo potevano reggere loro. La democrazia ha vinto, una democrazia che non ci piaceva, però ha vinto. Ed è stato giusto, anche non contando nulla, stare dalla parte della democrazia.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
15: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Vi

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Intanto un grazie come sempre al nostro Peter Bescapè in regia. Mi accompagna in questa avventura, come ormai sapete, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Ciao Max e ciao a chi ci ascolta.
3: E poi vi presento gli ospiti di questa sera. Abbiamo innanzitutto Edoardo Lastrico. Chi è Edoardo Lastrico? È nato a Milano nel 1958, è un masso fisioterapista in pensione. Ha lavorato a Gaetano Pini a Milano per moltissimi anni e fa parte ormai da parecchi anni del gruppo della Trasgressione. Parleremo con lui di questa esperienza. E poi abbiamo in studio anche Carolina Rocca, nata nel 1998, ha fatto il liceo delle scienze umane, la triennale in scienze tecniche psicologiche, poi la magistrale in psicologia criminologica forense. Scrive nel suo curriculum che il suo percorso di studi è stato scelto fin da subito con l'obiettivo di arrivare a questo ambito. Si è sempre chiesta come e perché una persona arrivi a commettere un reato. Sta facendo un master sulle perizie criminologiche in ambito penale. Vorrebbe aprirsi uno studio per fare la psicologa e dedicare parte del suo tempo al carcere e al tribunale. A gennaio di quest'anno ha iniziato a lavorare come educatrice per la tutela dei minori in condizioni di disagio attraverso interventi domiciliari e anche lei fa parte del gruppo della Trasgressione. Quindi oggi noi sentiremo un'altra parte del mondo che appartiene al gruppo della Trasgressione, che ci racconterà le ragioni della propria partecipazione, del proprio essere parte di questo gruppo e della relazione che ha sia con i detenuti sia con i parenti vittime di reati commessi da appartenenti a associazioni criminali o che comunque sono stati vittime di attività criminali. Intanto parto subito da Carolina. Carolina, intanto come hai conosciuto il gruppo e perché hai deciso di farne parte?
5: Buonasera a tutti. Allora, io conosco il gruppo della Trasgressione per caso. Stavo facendo una chiacchierata estiva con mia zia e mia mamma, avevo appena finito gli esami della magistrale, stavo scrivendo la tesi e siamo arrivati a parlare di giustizia riparativa e mia zia mi ha inoltrato questo link, che era un articolo su Voci dal Ponte, il sito del gruppo della Trasgressione. Lo leggo e lo trovo molto interessante, ma la cosa rimane lì. Quando poi mi laureo e dovevo scegliere dove fare il tirocinio, tutti gli enti convenzionati dalla mia università non mi interessavano, non li trovavo abbastanza stimolanti ed ero molto triste per questa cosa. E durante una chiamata con mia mamma, che caso vuole era sempre con questa mia zia Cristiana, io racconto di questa mia disperazione per il tirocinio e lei mi inoltra nuovamente dei link sempre del gruppo della Trasgressione.
3: Ricordiamo, il gruppo della Trasgressione ha due siti: www.vocidalponte.it e poi www.trasgressione.net. Vai Carolina.
5: E mi metto a leggere e questa volta approfondisco di più finché arrivo nella parte dei tirocini e dico vabbè, ma magari posso chiedere e fare il tirocinio al gruppo della Trasgressione, perché per la prima volta avevo trovato qualcosa che mi interessasse. Quindi scrivo ad Anita, che si occupa dei tirocini, e lei mi dice che era possibile convenzionare il gruppo della Trasgressione presso la mia università. Quindi attiviamo le pratiche e io inizio la mia avventura al gruppo della Trasgressione come tirocinante.
3: Allora, Carolina è una psicologa, ha 27 anni, accanto a lei c'è invece un massofisioterapista, il nostro Edoardo. Edoardo, tu hai 4 figli, mi spieghi le ragioni per cui hai deciso di frequentare il gruppo ad un'età, insomma, abbastanza in là, no? Diciamo.
6: Non ho più nessun tirocinio da fare, almeno. Buonasera a tutti. Allora, io ho conosciuto il gruppo per varie ragioni. Conoscevo già appunto Angelo Aparo e in un periodo della mia vita è successo che stavo mandando, si può dire, quasi tutto all'aria. In quel periodo, fra l'altro, una delle mie figlie, allora appunto così adolescente, anche lei non stava bene. Non stava bene, quindi per queste ragioni così ho contattato appunto Angelo Aparo e insieme abbiamo pensato di incominciare a fare alcune cose, fra cui una di queste era quella di accompagnare mia figlia alla bancarella della frutta, appunto, e cultura si chiamava allora, che si teneva in Viale Papiniano. Lì ho avuto la possibilità di conoscere alcune delle persone che fra l'altro sono venute qui a fare le interviste, non so, appunto Adriano Sannino, Alessandro, Antonio Tango, insomma loro. Dopo mia figlia ha fatto un altro tipo di percorso, ma io invece sono rimasto. Sono rimasto perché nel frattempo, fra l'altro, sono andato in pensione e ho capito che era un posto che mi poteva appunto arricchire molto e spero anche di portare qualcosa, ma comunque perché c'è questa, secondo me, la caratteristica, una almeno delle caratteristiche, è quello di fare proprio una forma di ricerca sulle motivazioni per cui una persona, oltre a poter arrivare a fare dei disastri molto grandi, ma può anche riuscire appunto a perdersi, perché a un certo punto c'è qualcosa dentro di noi che ci può far fare delle scelte sbagliate.
3: Aspetta un attimo, Edoardo, fermiamoci qua perché abbiamo dato una prima introduzione. Allora, professore, noi diamo spesso per scontato che le persone che ci ascoltano conoscano davvero tutto quello che il gruppo ha fatto, in realtà non è così. Allora, cominciamo col dire che tra le diverse attività che ha posto in essere il gruppo della trasgressione, grazie a lei, c'è il fatto che il gruppo della trasgressione si è costituito anche in forma cooperativa e che lei di conseguenza ha deciso negli anni scorsi di supportare questi ex detenuti o detenuti che nel frattempo potevano beneficiare di misure alternative e ha cominciato a farli lavorare. Quindi parliamo di ex mafiosi che, dopo aver fatto un lungo percorso psicoterapico all'interno degli istituti penitenziari italiani, in modo particolare al carcere di Opera, lei li ha fatti lavorare creando una cooperativa con cui voi avete vendevate frutta e verdura in un noto mercato comunale milanese che si trova appunto in Viale Papiniano. Vi ricordo che naturalmente Giornale Radio è sentita in tutta Italia, quindi raccontiamo che che Viale Papiniano si trova a ridosso del carcere San Vittore di Milano, per darvi almeno una identità geografica. Quindi, professore, intanto vorrei che lei mi raccontasse da dove è nata questa idea e poi ci agganciamo a quello che ci hanno detto Carolina ed Edoardo, perché hanno raccontato la loro volontà di essere parte del gruppo e ci hanno detto che un pezzo del gruppo è anche un pezzo loro. Ma partiamo dall'idea che lei ha avuto di far lavorare i detenuti.
4: Sì, in realtà quella è stata un'idea dei detenuti, idea con la quale sono stato, diciamo così, perseguitato per qualcosa come 5 anni, perché i detenuti di San Vittore, all'epoca il gruppo era solo a San Vittore, mi dicevano: ma questo gruppo ci piace, è bello, ma poi quando usciamo non è più possibile frequentarlo, occorre che il gruppo sia anche fuori. Io all'epoca ero del tutto consapevole che non sarei stato capace, che non ero all'altezza, non avevo le competenze per gestire, per coordinare una cooperativa, ma loro mi hanno imbrogliato dicendomi che ci pensavano loro e che io devo soltanto mettere le firme. Non è così. Gestire una cooperativa è difficilissimo. Tuttavia, dopo 5 anni di insistenza, è nata la cooperativa Trasgressione.net ed eravamo nel 2012. La cooperativa è nata subito con la prima attività, che era quella di vendere frutta e verdura, ma poi negli anni abbiamo aggiornato lo statuto in modo che le attività della cooperativa oggi sono diventate distribuzione frutta e verdura a ristoranti, bar e mense scolastiche, ristrutturazione di immobili, pulizie nelle scuole e non solo nelle scuole e vendita di prodotti al dettaglio. Lo scopo della cooperativa è fare in modo che ci sia una squadra di persone eterogenee, cioè detenuti, studenti, comuni cittadini, che insieme possano mantenere il clima del gruppo anche quando il detenuto è fuori, perché il detenuto fuori, a maggior ragione se è stato molti anni in carcere, una volta che finisce di scontare la pena si trova abbastanza perso e per non perdersi tante volte gli viene spontaneo fare riferimento alle sue vecchie conoscenze, quelle con cui ha commesso reati. Quindi l'idea della cooperativa risponde all'esigenza generale di avere anche all'esterno del carcere una collettività che permetta sia a chi è stato studente sia a chi è stato detenuto di portare avanti un progetto. Il progetto è quello di utilizzare quello che noi facciamo al gruppo per la prevenzione e per continuare a lavorare diciamo per il benessere della città.
3: Quindi noi abbiamo un ecosistema di legalità a cui il professore ha provveduto nel tempo affinché le persone che hanno cominciato a partecipare al gruppo all'interno del carcere avessero anche poi una prospettiva futura una volta fuori dal carcere. Questo è un altro elemento che si aggiunge e torneremo poi, prof, all'altra domanda che le avevo fatto, però voglio prima sentire sia da Carolina prima di tutto e poi da Edoardo come voi avete vissuto l'impatto con persone che hanno commesso omicidi, perché Carolina, tu sei giovanissima, ad un certo punto, tra l'altro in un periodo in cui tu stavi concludendo il tuo ciclo di studi, tu impatti persone che hanno commesso reati gravissimi, compreso l'omicidio, in alcune circostanze anche reiterate, perché ci sono persone che ne hanno commessi più di uno. Qual è stato il tuo impatto e che cosa ha dato a te questa relazione che si è instaurata con questi detenuti?
5: Allora, io come hai detto intraprendo il mio percorso di studi perché ho proprio questo interesse nel capire come e perché una persona arriva a commettere certi reati. Quando io entro in carcere, entro in carcere senza avere idee. Io non volevo avere nessun tipo di giudizio, pregiudizio e idee nei riguardi di queste persone che poi sarei andata a incontrare. Quando il gruppo della trasgressione incontra i detenuti non chiede i reati, quindi io conosco semplicemente delle persone e imparo a conoscere queste persone attraverso la loro storia e poi arrivo a capire magari cosa uno ha commesso, però questa cosa non ha mai avuto un impatto negativo su di me. Io cerco di stare al percorso di vita di questa persona e cerco semplicemente di ricostruire il motivo per cui è arrivato lì.
3: Per te significa poi che quando tu sarai su un set psicoterapeutico con i tuoi pazienti questa esperienza ti aiuterà a capire che cosa c'è dietro, diciamo, l'esperienza verbale, perché sappiamo che moltissime persone con le parole cercano di tradurre le proprie emozioni, ma a volte è difficile riuscire a dare una forma alle proprie emozioni. L'esperienza col gruppo ti ha insegnato in qualche modo a comprendere cosa sono le emozioni e come si manifestano?
5: A me quello che inizialmente faceva stare male non era propriamente il reato, ma la storia di vita della persona. Mi è capitato di tornare a casa e di stare male per certe esperienze di vita che avevo ascoltato. Ad oggi, dopo quasi un anno che sono al gruppo, io sento che ho imparato un po' a schermarmi da queste esperienze, le riesco ad ascoltare, a contenere e a farne un uso mio senza avere quell'emotività che a volte era invalidante, perché a volte le storie di vita le sentivo così tanto proprio emotivamente pesanti che non riuscivo forse neanche troppo a cogliere qualcosa, ma ci stavo solamente male. Quindi, stando al gruppo della trasgressione, ho imparato a schermare un po' queste emozioni per fare in modo che esca fuori qualcosa di produttivo dall'ascolto della storia.
3: Soprattutto per riuscire probabilmente a comprenderle. Vado da Edoardo. Edoardo, anche a te pongo quindi la stessa domanda, no? Insomma, conoscere delle persone che hanno ammazzato e conoscere i familiari delle vittime di reati di mafia, credo che sia fortemente impattante. Quanto lo è stato per te?
6: Sì, lo è. Però voglio dire subito una cosa, che i detenuti che noi appunto così vediamo sono detenuti che hanno fatto proprio una scelta, cioè loro sanno che cos'è il gruppo della trasgressione, sanno cosa vuol dire venire giù e sedersi insieme a tutti ad un tavolo in cui ci sono chiaramente altre persone come loro, ci sono appunto le persone giovani che vengono da fuori, ci sono i familiari, come hai detto tu adesso, delle vittime. Quindi c'è una scelta, cioè io vado e incontro persone che hanno fatto una scelta, come io vado lì e ho fatto una scelta. Questa cosa secondo me è molto importante. Io quando vado ad Opera o anche così a San Vittore vedo moltissime persone che arrivano in carcere, che fanno lavori di volontariato, ce n'è moltissimi, però sono persone che vanno lì a incontrare i bisogni in generale delle persone che sono dentro. Noi invece non si fa questo, noi ci si trova tutti insieme facendo una scelta ben precisa, che è quello di ricercare, di vedere, come diceva adesso appunto prima Carolina, intanto si parte proprio dalle nostre storie, che non è solo la storia appunto del detenuto, ma è anche la mia storia. Cioè io quando mi siedo lì so che io sono lì con una storia, e quando si fanno degli interventi quello che metto lì sul banco è la mia storia, i miei momenti di debolezza, le mie fragilità, le cose anche di me che mi piacciono di meno. E questo è il lavoro che si fa. Quindi si incontrano, come diceva Carolina, delle persone che scelgono di fare una ricerca su di te. Per cosa? Per poter poi restituire qualcosa al mondo esterno. I detenuti cercano poi, quando si va nelle scuole, di portare la loro esperienza per fare un lavoro di prevenzione, e noi insieme a loro si fa la stessa cosa.
3: Ecco, professore, mi affascina moltissimo quello che ha appena detto Edoardo, perché lui sta dicendo qui in gioco, quando c'è il gruppo all'interno del carcere, che sia di Opera o di San Vittore, è reciproco, cioè non c'è soltanto il vissuto più o meno sofferente del detenuto o della vittima che ha subito delle violenze o il sopruso di una cosca mafiosa, ma c'è anche quello di persone come Edoardo e Carolina che pongono in essere se stessi all'interno del gruppo e quindi donano una parte di sé, e questa reciprocità, questo scambio genera ricchezza sia per i detenuti ma anche per loro, che vanno a partecipare a qualcosa che come dire, contribuisce in questo processo di ricerca a trasformarli.
4: Sì, Beh, in effetti quello di il gruppo è nato con i detenuti, ai quali poi dopo 4 anni sono aggiunti gli studenti universitari, all'epoca insegnavo all'università, e poi comuni cittadini e poi familiari di vittime di reato. L'eterogeneità è legata al fatto che il cuore del progetto è che come dire, bisogna allenare, diciamo così, la propria civiltà, la propria partecipazione alla civiltà e al progetto collettivo di un gruppo. Dunque, i detenuti che sì, avendo messo da parte la loro coscienza, si sono messi a commettere reati, però questa coscienza messa da parte ha bisogno di essere allenata, e gli studenti e i comuni cittadini sono dei trainer eccellenti, perché dentro la stessa stanza si respira un'atmosfera che permette ai detenuti di toccare da vicino, con mano e anche in modo affettivo, quello che cercano gli studenti. Agli studenti e ai comuni cittadini permette di toccare da vicino come ci si può perdere. E diciamo, questo incontro tra persone diverse fa sì che si viva un'atmosfera di ricerca, che è quella di cui parlava Edoardo.
3: Io ho una curiosità, lo chiedo innanzitutto a Carolina. Qualche settimana fa abbiamo avuto ospite qui da noi Marisa Fiorani, la cui figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita in Puglia, e lei ci ha raccontato che la prima volta che ha partecipato al gruppo, lei si è presentata, ha raccontato quello che le è successo, e al termine del suo racconto un membro del gruppo si è alzata, è andato verso di lei e l'ha abbracciata. Vi domando, il gruppo voi lo vivete come con una funzione terapeutica, o è nient'altro che, nient'altro tra virgolette ovviamente, che uno scambio di amore in cui l'elemento terapeutico è l'amore, che molto spesso abbiamo sentito essere mancato, soprattutto a chi si è macchiato di reati gravissimi?
5: Per me il gruppo della trasgressione è un gruppo terapeutico, cioè su questo non c'è dubbio. Lo vedo durante gli incontri, ma lo vedo anche su di me. Non voglio parlare per Marisa, perché lei ha la sua esperienza. Marisa la conosco e l'ascolto sempre con molto piacere. Posso parlare della mia esperienza. Io sono arrivata al gruppo della trasgressione, raccontavo recentemente al gruppo questa cosa, pensando di essere molto più risolta di quella che sono, e al gruppo della trasgressione mi sono resa conto che molte cose che pensavo di avere elaborato in un certo modo non erano forse elaborate del tutto. E questa cosa in realtà non mi ha turbato, ma mi ha fatto piacere, perché il gruppo della trasgressione ti fa mettere in gioco e ti dà il piacere di rivedere la tua storia e di farne un uso. E sicuramente Marisa e le persone detenute che vengono al gruppo riescono a fare questo.
3: Edoardo, abbiamo poco più di un minuto. A te domando. L'idea, questa idea di carcere che tu hai conosciuto, in cui si sperimentano questo genere di relazioni in forma, come diceva prima Carolina, terapeutica, tu come la vivi, e dunque qual è il tuo giudizio oggi del carcere rispetto a quello che magari avevi, non so, 15 anni fa?
6: Ma allora, come ho detto prima, comunque il gruppo nel carcere è un'isola felice, questo bisogna dirlo. Cioè non è comunque la normalità del carcere, non è la normalità dei detenuti. Sono persone che hanno fatto una scelta ben precisa e che quindi fanno un grandissimo lavoro. Ci vuole molto lavoro per arrivare a questo. Quindi il mio giudizio appunto sul carcere non lo conoscevo prima, avevo dei giudizi così insomma molto superficiali. adesso lo conosco e vedo le differenze, insomma, vedo quello che non funziona. Però quello che si fa appunto al gruppo è proprio quello che dicevo prima. Volevo aggiungere una cosa su questa, su quello che diceva prima Carolina, quando tu gli hai chiesto se appunto è un gruppo di terapia. È un gruppo di terapia a una condizione però, che uno si deve mettere in gioco. Cioè, se uno sta lì ed ascolta e non si fa anche proprio emotivamente, cioè, e non ha un ascolto di quello che succede, dopo un po' secondo me ci si allontana. Io lo so perché c'è stato un momento un po' di tempo fa in cui a un certo punto mi sono chiesto: ma io cosa ci faccio al gruppo? E in quel momento lì ho capito che avevo bisogno ancora di mettermi più in gioco, perché più vai avanti più comunque ti devi mettere in gioco. Se ti fermi, la terapia funziona meno.
3: Allora, tra poco indagheremo che cosa significa mettersi in gioco. Pubblicità.
0: Sono le 17 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
7: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Delitto e castigo.
3: Allora, rieccoci di nuovo in studio. Abbiamo lasciato a metà questo confronto tra il professor Aparo e Edoardo Lastrico e Carolina Rocca. Edoardo Lastrico, masso fisioterapista che appartiene al gruppo della trasgressione, Carolina Rocca, psicologa, anch'essa parte del gruppo della trasgressione. Professor Aparo, è interessante sentire come entrambi trasferiscano questo messaggio. Far parte del gruppo della trasgressione con detenuti e vittime dei reati di mafia necessita presto o tardi una partecipazione diretta, cioè una partecipazione emotiva, perché il semplice ascolto ad un certo punto non basta più. È questo il segreto con cui arrivare a liberare il detenuto del suo fardello, del suo dolore, cioè mettere a confronto quello che il detenuto ha vissuto e anche la vittima di reati con il vissuto di persone che appartengono, diciamo, al tessuto civile, sociale, esterno alla devianza, e questo confronto permette di generare coscienza alle persone che fanno parte del gruppo?
4: Dico un paio di cose. Quando le persone arrivano al gruppo, siano esse studenti, familiari di vittime o comuni cittadini, le persone, nella quasi totalità dei casi, chiedono in che modo io posso essere utile al gruppo. La mia risposta è all'incirca sempre questa: il modo migliore di essere utile al gruppo è che il gruppo sia utile a te. Questa cosa non è un atto di altruismo da parte mia, che si sa che non sono altruista, no. È un modo per alimentare il fatto che il gruppo deve avere come compito quello di produrre qualcosa di utile. E questo è legato al principio, all'assioma, che il modo migliore di evolversi per il detenuto e per lo studente è quello di mettere in atto dei comportamenti che possono essere utili agli altri. Intanto che si è utili agli altri, si cresce. È un po' anche quello che abbiamo visto con Marisa Fiorani. Quindi allora, il primo concetto è che si viene al gruppo non per dare qualcosa al gruppo, ma per utilizzare il gruppo. Il secondo concetto è che non si può stare in silenzio. In silenzio stanno gli osservatori, ma chi viene al gruppo non viene al gruppo per osservare i detenuti, viene al gruppo per costruire insieme ai detenuti. In questo modo il detenuto non è una, come dire, non è un animale al giardino zoologico da osservare, ma è uno dei protagonisti di un progetto che, come si diceva anche con Paolo Setti Carraro, ha come suo elemento distintivo l'evoluzione di tutte le persone che siedono allo stesso tavolo.
3: Allora, siccome questa sera noi abbiamo deciso di far sentire ancora un'altra voce, no? Che in qualche modo appartiene al mondo del gruppo della trasgressione, ma che appartiene quindi a un processo di emancipazione psicologica, di affrancamento da questi percorsi della devianza e che permettono poi di alle persone di potersi liberare, di poter volare, di poter essere nuovamente liberi. Carolina, il professore diceva un attimo fa chi fa parte del gruppo va a edificare, a costruire qualche cosa. Domando a te, in questo processo di costruzione, qual è stato il momento in cui tu ti sei emozionata di più, in cui hai sentito te stessa vibrare di più rispetto magari ad altri momenti? C'è stato cioè un frangente di questo percorso che tu stai facendo, che dura da un anno, in cui ti sei sentita davvero scossa in qualche modo?
5: Allora, due volte è capitato. Una dove mi sono sentita scossa io, perché è come se avessi realizzato delle cose di me. Il gruppo della trasgressione va nelle scuole e rappresenta il mito di Sisifo. E io stavo interpretando il ruolo di Egina, che è la figlia di Asopo, e il racconto era incentrato sul fatto che Asopo non svolgeva il suo ruolo di autorità e soprattutto non svolgeva il suo ruolo di padre. E nel momento in cui ho avuto questo dialogo con Asopo, che era interpretato da Antonio Tango, mi sono resa conto che...
3: Antonio Tango, membro del gruppo, ex detenuto, che ha fatto 28 anni di carcere, quindi insomma una persona fortemente legata al gruppo, ma che ha appunto vissuto un lungo periodo di devianza. Prego.
5: Mi sono resa conto che stavo rivivendo un po' la mia storia personale, dove mi sono sempre sentita vittima, e in quel momento c'è stato un minuto in cui io mi sono sentita carnefice, e questa cosa mi ha scosso tantissimo.
3: E perché carnefice?
5: Perché ho sempre visto l'aggressività, che a volte io ho utilizzato semplicemente come un modo per esprimere il mio disagio da vittima, ma in realtà in quel momento io non ero semplicemente vittima, ero proprio carnefice, cioè usavo il mio dolore per... fare del male, detta così forse esagerata, però intendiamoci, cercavo di liberarmi del dolore con del dolore, cioè facendo del dolore. Quindi mi sono resa conto di questa cosa e mi ha fatto stare molto male, perché mi sono vista in un altro modo. E poi c'è stata un'altra situazione che mi ha scosso, ed è stata recente, durante un incontro ad Opera, dove Alex, che è detenuto di Opera, ha raccontato la sua storia e ha raccontato di un omicidio che ha commesso, e non ha raccontato solamente la storia, lui ha raccontato la rielaborazione e ha raccontato i sentimenti che si è negato nell'atto, e a me questa cosa mi ha scosso tantissimo. Io mi ricordo che mentre lui raccontava si concedeva a noi, e noi eravamo un po' un contenitore di queste sue emozioni, e io mi rendevo conto che non riuscivo a contenerle, e questa cosa mi faceva stare male, perché io vedevo che una persona si stava così tanto aprendo e io facevo fatica a stare presente lì. Poi ci sono riuscita, e forse questo grazie all'esperienza con il gruppo, che non mi sono allontanata ma sono riuscita a stare, ma questa cosa mi ha fatto stare molto male.
3: Edoardo, questa testimonianza che ci porta Carolina, secondo me, è particolarmente significativa, molto forte.
6: Sì.
3: Lei parla di un dolore che a un certo punto ha temuto di non riuscire a contenere, perché le persone che si vogliano emancipare da una condizione di peso umano che hanno dentro, devono far emergere, far traboccare queste emozioni, a volte anche negative, al fine di vivere un processo di liberazione interiore che li porti più vicini alla propria coscienza. Hai vissuto situazioni simili?
6: Sì, ma allora io dopo un po' di tempo che partecipavo appunto al gruppo mi sono reso conto che stavo vedendo cose di me che non avevo visto perché non le volevo vedere. Come tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita, soprattutto da bambini, sicuramente delle situazioni di grande difficoltà. Io poi c'ho un problema, sono nato con una malattia agli occhi, quindi ci vedo molto poco, ho costruito un po' la mia esistenza cercando comunque di difendermi da questa mia mancanza, e ho sempre pensato che il mio problema era lì, cioè ero nato con una difficoltà, mi ero dovuto arrangiare, e quindi molte cose del mio carattere dipendevano da quello. Ascoltando le storie sia dei detenuti sia di altre persone che partecipano, ho incominciato a farmi delle domande invece su un altro piano, che è il piano della famiglia, il piano dei nostri rapporti con appunto i genitori. E piano piano sono riuscito ad ascoltare cose di me che non ascoltavo, e questo anche a me mi ha colpito molto. C'è stata poi una situazione di un detenuto salvatore che ha raccontato la sua storia, questo già forse quasi un anno fa, comunque un bel po' di mesi fa, che mi ha fatto sentire come il dolore di un bambino ti rimane dentro, ma veramente per tantissimo tempo, fino a quando non riesci, come diciamo noi al gruppo, appunto così, a bonificarlo, perché comunque non te lo levi. Cioè io ho capito di me, io ormai ho 67 anni, non è che posso pensare che io sono quello che sono. Quello che posso ogni giorno provare a fare è quello di cercare di bonificare le parti di me che mi creano dolore, e che poi questo dolore rischio di, come dire, di portarlo fuori sugli altri, perché comunque poi a un certo punto uno si libera del dolore. C'è stato un periodo della mia vita in cui, una decina di anni fa, 12 anni fa, mi sono reso conto che proprio mi stavo perdendo, cioè stavo mettendo a rischio, anzi ho messo a rischio la mia famiglia, ho messo a rischio il rapporto con Antonella, con i figli. Sono riuscito a tirarmene fuori perché a un certo punto ho sentito la responsabilità, cioè quello che poi ci aiuta in queste situazioni, e lì mi sono reso conto che comunque avevo una costruzione interna che mi aiutava a fare questo. I detenuti probabilmente questa costruzione interna la devono ancora costruire col tempo, ci vuole tanto tempo per fare questo lavoro.
3: Ecco, mi interessa proprio questo concetto della costruzione che ritorna, no? Edificare qualcosa di nuovo significa essere attraversati dal dolore e attraversare il dolore. Professore, sia Carolina sia Edoardo hanno messo al centro un tema, cioè il fatto che quando tu vivi il dolore come essere umano, ad un certo punto hai bisogno di appunto farlo tracimare, farlo emergere, portarlo fuori da te, e nel caso di Carolina per esempio, ma in parte anche Edoardo, hanno spiegato che hanno corso il rischio di scaraventare questo dolore su altri in forma di colpa. Cioè, Carolina diceva, mi sono sentita a un certo punto una persona che poteva fare del male, mi sono sentita una carnefice, come a dire che portare fuori il proprio dolore in alcune circostanze costringe noi stessi a metterci a confronto con questo dolore e a portarlo ad altri, in una misura in cui trovare la giusta medietà è difficile, perché scaraventarlo su qualcuno, portarlo, donarlo, possiamo definirlo in tanti modi, significa portare all'attenzione di qualcun altro un dolore tuo che nel suo tradursi, nel suo portarsi all'altro, può diventare un modo per farsi aiutare, ma anche un modo per far emergere un pezzo della propria aggressività. Allora la domanda molto più semplice è: scusi professore, siccome lei è cattivo, lei ha sempre detto io non sono uno buono, io sono uno cattivo, e in quanto soggetto cattivo non ho alcuna intenzione di salvare nessuno, però faccio un lavoro in cui intendo portare le persone a coscienza. Questo processo che abbiamo sentito da parte di Carolina e di Edoardo parlano di un dolore da portare agli altri che è difficile da trasferire, perché portare il proprio dolore agli altri vuol dire fare i conti con se stessi, e non sempre i conti tornano.
4: Ma la faccenda del dolore per me è interessante e stimolante, perché si cresce anche imparando ad essere a braccio per le insicurezze, i dolori, i conflitti degli altri. Ci sono i tirocinanti in psicologia che vengono al gruppo e fanno tirocinio, ma uno psicoterapeuta cosa fa? Beh, tra le cose principali che fa è quello di offrire un contenitore utile allo smarrimento che porta il paziente, ai conflitti che porta il paziente. Per cui il dolore di cui hanno parlato sia Carolina che Edoardo, Carolina ha parlato di un detenuto che ha raccontato passo passo come ha commesso l'omicidio e come, intanto che lo commetteva, era del tutto insensibile, ma intanto che lo raccontava piangeva, pianto per 20 minuti di seguito, stupendosi del fatto che all'epoca dell'omicidio invece non sentiva niente, ma adesso sentiva. E tutto il gruppo, intanto che lui piangeva, faceva da contenitore a questo dolore. Carolina è una giovane psicologa che diventerà una psicoterapeuta e che sta imparando che la funzione del professionista psicoterapeuta, tra le altre cose, prevede che si riesca ad abbracciare il dolore e lo smarrimento dell'altro per fare in modo che questo dolore e questi conflitti diventino materia per crescere. Edoardo ha parlato del dolore di un altro detenuto, diceva Salvatore, che aveva raccontato che da piccolo veniva incatenato con le catene dal padre, e in effetti si ascoltano al gruppo cose che terrificanti. Ma intanto che si ascolta, si produce un silenzio che permette a chi sta raccontando di sé di sentirsi dentro un contenitore che lo aiuta a stare in piedi, che lo aiuta a elaborare. Quindi, in pratica, se nel mio intervento precedente ho detto che nessuno può stare zitto al gruppo, aggiungo adesso che al gruppo si deve stare zitti quando gli altri parlano, perché una volta si deve fare in modo che il gruppo possa accogliere quello che tu dici, e altre volte si deve contribuire alla costruzione del contenitore nel quale quello che l'altro dice viene accolto, nutrito e portato all'evoluzione.
3: In quest'ultima parte della trasmissione allora voglio coinvolgere tutti voi su questo tema. Voi avete la sensazione che le figure che lavorano all'interno del carcere, dalla direzione alle guardie penitenziarie, siano stati educati, siano stati formati a questa capacità di accoglimento di un dolore che vivono i detenuti una volta che sono messi faccia a faccia con la propria coscienza? E cosa ritenete eventualmente dovrebbe essere fatto, se ritenete che qualcosa debba essere ancora fatto? Carolina.
5: Allora, non so dove spingermi a rispondere a questa domanda. Devo dire che io frequento principalmente opera, quindi
3: è il carcere di massima sicurezza, sì, che c'è alle porte di Milano.
5: Quindi posso parlare di questo carcere. Io il personale penitenziario lo vedo collaborativo con il gruppo, io sento questo, quindi da questo punto di vista mi sento di dire questa cosa, però mi sento anche di sottolineare che secondo me sono delle persone che devono avere anche loro un sostegno, perché anche loro vanno inevitabilmente a contatto con persone che hanno storie di vita complesse, quindi devono essere delle persone che devono essere sostenute per fare in modo che loro riescano a svolgere bene la loro funzione. E a questo mi collega un'esperienza che io ho avuto prima di arrivare al gruppo della trasgressione. Io decido di voler fare il tirocinio al gruppo della trasgressione in carcere, perché durante la mia magistrale a Torino svolgo un laboratorio al carcere di Torino, e svolgendo questo laboratorio il primo giorno ci portano a vedere le varie sezioni, e arriviamo nella sezione femminile e la nostra professoressa dice, ridendo a questa guardia che era una donna, dice: guarda, qua abbiamo questo gruppo di studentesse di psicologia che è venuto qua a fare visita. E lei, con una freddezza, risponde: beh, dovevano venire qua 2 mesi fa, quando ho trovato quella lì impiccata. E io mi sono agghiacciata proprio, mi sono fermata e mi sono poi avvicinata alla professoressa e ho detto: ma cosa vuol dire questa cosa? E lei ha detto: questa persona ha avuto un disturbo post-traumatico da stress e non è stata seguita e sta ancora avendo dei disagi perché ha trovato questa persona detenuta impiccata. E io lì mi sono soffermata, ho detto: ma queste persone come possono vivere il lavoro in queste condizioni? Cioè, è funzionale per loro, ma è funzionale anche per l'esito della rieducazione.
3: Edoardo, al volo chiedo anche un giudizio a te, perché poi voglio chiudere su questo tema col professore.
6: Ma allora, quello che vedo io è abbastanza quello che vede anche, che ha detto adesso appunto Carolina, cioè il personale in generale con il gruppo della trasgressione è abbastanza collaborativo, cioè noi non abbiamo dei grossi problemi. Credo che la situazione del carcere, però, ripeto, non è la situazione del gruppo della trasgressione, cioè quello che succede comunque nelle sezioni, lo raccontano loro, è un'altra cosa. Insomma, ci sono moltissime cose che non funzionano in carcere. Ci sono anche delle grosse difficoltà organizzative, anche noi quando facciamo gli eventi, adesso ad esempio sono uscite delle nuove norme che sono molto restrittive, non è facile.
3: Professore, chiudo con lei. Io ho imparato una cosa ascoltandovi, che non possiamo pensare di poter vivere in un consesso sociale, compreso quello all'interno delle carceri, senza instaurare relazioni e senza nutrire le relazioni. In una società invece in cui trasformiamo gli individui in singole monadi che devono vivere per approvvigionarsi di quanti più beni possibili e vivendo la propria identità in funzione di quante cose hanno in mano, in una società fortemente individualista, questo meccanismo che lei ha posto in essere insomma mette in discussione anche questi modelli sociali, questo modo di vivere, cioè quello dell'approvvigionamento, insomma l'avere piuttosto che l'essere, per citare Eric Fromm. Questo richiede uno sforzo profondo, quello di alimentare e nutrire le relazioni comprensive all'interno del carcere, anche delle guardie carcerarie, anche del personale che ci lavora, sulla base di quello che ci ha raccontato Carolina.
4: È qualcosa che sta divenendo. Quando ho cominciato a lavorare in carcere 46 anni fa, di questa collaborazione c'erano episodi sporadicissimi, del tutto casuali, lasciati all'iniziativa delle singole persone ispirate. Nel tempo la cosa va prendendo forma. Non mi risulta comunque che esistano programmi sistematici per favorire in modo organico questa collaborazione tra il personale penitenziario e chi viene dall'esterno. Chi viene dall'esterno di solito è un benefattore, che decide di stanziare parte del proprio tempo per l'evoluzione del condannato. Non è il mio caso, che notoriamente io vado in carcere non come benefattore ma per studiare. Quindi insomma questa collaborazione, questa integrazione è importantissima anche per la ragione seguente. Nella tradizione del carcere ci sono da una parte i detenuti che pensano agli agenti di polizia penitenziaria come a dei persecutori cattivi e comunque ignoranti, questo nella tradizione, e nella tradizione del carcere ci sono gli agenti di polizia penitenziaria che pensano ai detenuti come delle persone che volontariamente hanno commesso i crimini che hanno commesso e che quindi sono delle persone cattive. Il termine che viene utilizzato per descrivere i detenuti, o che veniva utilizzato, è camosci. In realtà questa contrapposizione permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio deviante. Di conseguenza la presenza in carcere di iniziative e di persone che riescano ad essere in colloquio aperto e costruttivo sia con gli agenti sia con i detenuti è utile a rompere progressivamente questo muro che permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio e agli agenti di esercitare il loro mestiere, che in quel caso si limita semplicemente a controllare. Il carcere è nato per chiudere e controllare, ma la Costituzione dice che il carcere deve

0: Oggi ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente vi rimando a sabato prossimo, ricordandovi che domani naturalmente alle 20 c'è la replica di questa trasmissione. Arrivederci a tutti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 18.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: fell in love.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di temporanea alta pressione sull'Italia prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione al nord. Nel pomeriggio nuvolosità diffusa su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associata a locali acquazzoni. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con ampie schiarite altrove. Saranno però schiarite decisamente illusorie e in arrivo infatti una perturbazione atlantica che colpirà il nord e parte del centro tra giovedì e venerdì. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È un po' assurdo domandarsi perché le stragi ardeatine sono un fatto così significativo nella memoria della città di Roma. Qualunque posto dove ammazzano 335 esseri umani è destinato a lasciare una memoria. Quello che caratterizza il rapporto della strage con Roma dal punto di vista delle biografie è che copre un po' tutto il territorio della città, tutti i quartieri, tutti i mestieri, e il risultato è che quasi nessuno delle famiglie che erano a Roma in quegli anni rimane che non sia stato toccato da questa cosa. Quindi è una ferita che tocca direttamente o indirettamente la città intera.
4: Così lo storico Alessandro Puottelli ricorda la strage delle fosse ardeatine a Roma il 24 marzo 1944. A questa pagina della grande storia italiana Puottelli ha dedicato il libro La sentenza è stata eseguita. È il marzo 1944. Da oltre 6 mesi Roma è occupata dai nazisti. Hanno già arrestato 1.259 cittadini ebrei trasferiti dal ghetto romano ai campi di sterminio in Germania e Polonia. 16 ottobre 1943, solo in 17 torneranno vivi. Herbert Kappler, il capo del servizio segreto nazista, il questore Pietro Caruso, le bande fasciste, gli uomini del reparto speciale di polizia diretto da Pietro Koch si sono già resi responsabili di tortura, sevizie, fucilazioni collettive di membri fiancheggiatori della resistenza oppure di semplici sospettati nel carcere di Via Tasso, a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Iaccarino. I nazisti si sono attestati sulla linea Gustav. Le truppe alleate anglo-americane sono sbarcate ad Anzio e a Nettuno il 22 gennaio 1944 con l'operazione Shingle e continuano a bombardare i quartieri periferici della città senza riuscire a sfondare lo sbarramento tedesco. Roma è avvolta dalla paura, dominata dal terrore. Le attività dei GAP e i gruppi di azione patriottica sono febbrili. I gappisti notano i movimenti dell'undicesima compagnia del terzo battaglione del SS Polizei Regiment Bozen, che sfila ogni giorno alla stessa ora per le strade di Roma. Il 23 marzo 1944 è il 25esimo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Raul Falcioni preleva un carrettino a 2 bidoni della Nettezza Urbana vicino al Colosseo e lo porta in una cantina in via Marco Aurelio 47, il rifugio dei GAP. Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Giulio Cortini e sua moglie Laura, Mario Fiorentini, Lucia Ottobrini inseriscono nel contenitore di rifiuti una cassetta di metallo con 12 kg di tritolo con detonatore. Intorno ad alcuni spezzoni di ghisa vengono piazzati altri 6 kg di esplosivo, un ordigno potente e devastante poco prima dell'una. Rosario Bentivegna si traveste da spazzino, camiciotto e cappello, e si avvia con il carrettino verso via Rasella. Intorno alle 2 del pomeriggio lascia l'involucro all'altezza di Palazzo Tittoni e attende l'arrivo dei soldati. Intanto gli altri gappisti si posizionano nei punti prestabiliti dal piano operativo. Carla Capponi è in largo del Tritone, davanti alla sede del quotidiano Messaggero. In mano tiene un impermeabile, servirà a Rosario Bentivegna per coprire la divisa da spazzino al termine dell'azione. Pasquale Balsamo si trova in via Tomacelli. Due squadre sono pronte in via del Boccaccio, una da 7 e l'altra da 6 uomini. Tra loro ci sono Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Raul Falcioni, Silvio Serra, Francesco Cureli, Alfio Marchini. Sono armati di 4 bombe da mortaio d'assalto Brix, trasformate da loro in bombe a mano. Alle 15.34 il capo campista Franco Calamandrei avvisa i soldati del reggimento Bozen e si leva il cappello. Rosario Bentivegna riconosce il segnale e con il fuoco della sua pipa accende la miccia dell'esplosivo, quindi si dilegua. 50 secondi dopo i 18 kg di tritolo esplodono. Le bombe a mano lanciate dai campisti fanno il resto. Vengono uccisi 33 soldati e 2 civili. Il militante del gruppo Bandiera Rossa, Antonio Chiaretti, è un ragazzino di 12 anni, Pietro Zuccheretti. 110 militari restano feriti, 9 di loro moriranno nei giorni successivi. Un legittimo atto di guerra, non una strage, sosterranno alcune sentenze della Corte di Cassazione nel 1957, 1999, 2007, 2009, dopo polemiche, interminabili inchieste e processi in sede civile, penale e militare. Qui sentiamo Rosario Bentivegna, che ricorda così l'azione di Via Rasella.
5: Doveva essere portata a termine un mese prima. Poi fu rinviata perché per qualche giorno i tedeschi, questo reparto, non passò più per quella strada. Tornò a passare per quella strada nella prima metà di marzo, verso il 10-15 marzo, tornò a passare per quella strada. E allora mettemmo a punto il piano per poter attaccare. Noi in genere usavamo delle strutture, delle mine artigianali, no? E lo usavamo come artiglieria, cioè prima di attaccare cercavamo di creare una situazione di rottura tale per cui in quel momento i nemici potessero avere l'attimo di sbandamento che ci serviva per attaccare in una seconda istanza. E lo stesso avvenne a Via Rasella. Praticamente noi mettemmo una mina con 16 kg, con 18 kg di tritolo dentro questo carrettino, con una miccia a 50 secondi, e misurammo nei giorni precedenti quanto ci metteva il centro del reparto arrivare nel punto in cui doveva essere posto il carrettino, e tenendo conto che il momento di partenza della conta avveniva nel momento in cui era il centro del reparto che veniva conteggiato, non l'avanguardia né la retroguardia, ma il centro, in modo di fare più danno possibile. E preparammo questa cosa, la mettemmo lì e poi andai io, fui io incaricato di portarla in sito. E accesi la miccia alle 15.52 del 23. Subito dopo l'esplosione della mina posta nel carrettino, vennero fuori altri compagni, i quali erano armati con bombe di mortaio modificate a bombe a mano. In che modo? Erano piccole bombe di mortaio che contenevano 100 grammi di tritolo, 200, non mi ricordo bene quanto, cioè, ma erano maneggevoli, ed erano le bombe del mortaio d'assalto Brixia, a cui avevamo tolto il percussore e sostituito il percussore con una miccia a 4 secondi, cioè di 4 centimetri, su cui era stata disposta una miscela di fosforo e zolfo in modo che si potesse accendere sfregandola contro un muro o contro una scatola di fiammiferi, in modo abbastanza semplice, o appoggiando una sigaretta accesa in modo che pigliasse fuoco e poi si lanciava. Erano abbastanza impegnative e anche queste furono lanciate. Il reparto fu colpito duramente dalla mina, fu attaccato la gran parte di questa compagnia, era una compagnia di 160 uomini, la gran parte di questi 160 uomini era a terra, molti morti, molti feriti, e gli altri erano caduti proprio. Anche tra l'altro lei ricordava giustamente che tra l'altro il danno su di loro fu accresciuto dal fatto che le bombe a mano, quelle grosse granate naziste tedesche col mazzarello, come lo dicevamo noi a Roma, sono esplose per simpatia, quelle che stavano più vicine, in seguito allo scoppio della mina.
4: I boia incaricati dell'operazione sono il comandante della Gestapo a Roma Herbert Kappler, il colonnello delle SS Eugen Dollmann, i capitani Erich Priebke e Karl Theodor Schütze, il maggiore delle SS Karl Assa, il questore Pietro Caruso, il responsabile del reparto speciale di polizia Pietro Koch. All'inizio vengono scelti i membri della resistenza ed ebrei detenuti nelle carceri di Via Tasso e di Regina Coeli, ma all'ultimo momento vengono presi a caso anche altri prigionieri, 270 persone. ...50 partigiani romani sono consegnati ai nazisti da Pietro Caruso e da Pietro Koch, 320 persone. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo muore un soldato del 3° battaglione del reggimento Bozen, colpito in Via Rasella. Kappler decide di uccidere 10 civili in più, 330 persone. Ma chi compila le liste commette un errore. Ci sono 5 prigionieri in eccesso, 335 persone. Il 24 marzo del 44 i condannati a morte vengono fatti salire sugli autocarri. Non conoscono la loro destinazione finale, le cave ardeatine. Scendono dai veicoli, sono trasferiti a gruppi dentro le gallerie di tufo e uccisi a uno con un colpo di pistola alla nuca. Dopo il massacro, i nazisti minano le cave e le fanno saltare, tentando di eliminare le prove della loro barbarie. Il racconto dello storico Alessandro Portelli.
6: E i camion si avviano e comincia questo viaggio, che dura tutto il giorno. Cominciano verso le 2 a andare verso Porta San Sebastiano, l'Ardeatina, e lì entrano e mettono i camion con il retro di fronte alla fossa, in modo che scendano direttamente e entrino dentro. C'è un pastore, Nicola D'Annibale, che è lì con le greggi e li vede. C'è una signora rifugiata da Cassino, Celeste Rasa, ha 74 anni, sta raccogliendo la cicoria nei campi, vede questo bailamme, si avvicina, un poliziotto nazista messo lì di sorveglianza gli spara, lei muore di infarto, però è un'altra delle vittime delle fosse ardeatine. Entrano dentro questi buchi e a questo punto non c'è tanto la memoria, quanto in qualche modo l'immaginazione. Questa signora si chiama Gabriella Polli, lavorava, quando ci ho parlato, all'ufficio postale di Alatri, e dice, lei si immagina, quando sono scesi in questo piazzale, hanno visto questa cava, quegli occhi com'erano, secondo lei com'erano questi occhi, dove guardavano? Io penso, non vedevano niente. Io credo che non vedevano più niente, perché tu vedi, le persone adulte diventano come bambini in quel momento. Quello che a me fa rabbia, io penso che mio padre in quel momento, un uomo forte che stava lottando, In quel momento chissà com'era diventato, bambino, pauroso, impaurito, chissà, forse come un verme che tremava, che aveva paura. Ma guarda un po' te, pensi che vado a pensare io, ma lei se l'immagina, che vergogna per un uomo, che vergogna sentirsi una pecora in mezzo a quei lupi. E vengono fatti inginocchiare in gruppi di cinque, dentro questa cava, che non è come adesso, era molto più buia, era molto più ruvida. E dietro di loro, uno per ciascuno, gli SS, anche loro alternandosi in gruppi di cinque, perché guarda, ammazzare la gente non è che è piacevole nemmeno per l'assassino. In gruppi di cinque, e con la pistola, la machine pistol, a un centimetro dalla testa, gli sparano. E dice Kappler, per motivi umanitari, dissi di non poggiare la canna sulla nuca per evitare che si danneggiasse troppo il corpo. Perché questo è il primo massacro nella storia che si definisce come massacro umanitario. Ed è difficile, ci sono momenti di crisi, eccetera. C'è disordine, a un certo punto si sono accorti che nel disordine generale, nella frenesia, Schnell, a Regina Coeli e via adesso, si sono portati dietro cinque persone in più. E che facciamo? C'è Erich Priebke che c'ha la lista e vabbè, questi hanno visto tutto. Muoiono anche quelli. Quindi per molto tempo si pensò che i morti fossero 320, si appura che sono 335, solo più tardi, poi ci torno, quando si cominciano a disseppellire. Diversi mesi dopo. E poi tutto finisce. Più in là, per non far sapere quello che avevano fatto, copriranno questo posto da cui si sente venire l'odore dei corpi che marciscono, lo copriranno di immondizia, perché questo è quello che i tedeschi pensano che questa gente fosse. E per loro è finito. L'ordine è stato eseguito. Solo dopo aver compiuto il massacro affiggeranno per le vie di Roma il manifesto che dice il 23 marzo c'è stato un attacco a un plotone di polizia tedesca, pertanto abbiamo ordinato che 10 comunisti badogliani per ogni tedesco ucciso venissero giustiziati. Quest'ordine è già stato eseguito. E questo è quello che succede quel giorno. Ora guardate, le fosse ardeatine non sono il peggior massacro che è successo in Italia. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto. Ma non sono il peggior massacro che è successo in Europa. A Kiev erano ammazzati 15.000. Non sono nemmeno la tragedia che produce più morti a Roma. Lasciamo vedere, ci sono 1.800 morti solo il giorno del bombardamento a San Lorenzo. Ma ci sono quasi 2.000 ebrei che vengono deportati dal 16 ottobre fino alla primavera successiva. Però le fosse ardeatine hanno una valenza simbolica e un potere sull'immaginazione, sui sentimenti, sulle passioni, ineguagliato. E la domanda è perché? E io direi che ci sono tre ragioni. Una è il posto dove questa cosa è avvenuta. L'altra è il modo come è stata fatta. E il terzo è come è stata ricordata.
4: Dopo la strage alle fosse ardeatine inizia il difficile e doloroso riconoscimento delle vittime con la ricomposizione dei corpi. Vengono invitati alle cave i familiari dei 335 morti. Tra loro ci sono Modestino De Angelis, figlio di Gerardo De Angelis, e Guido Albertelli, figlio del professor Pilo Albertelli.
7: Lei è il familiare di una vittima delle ardeatine?
8: Sì, è mio padre, De Angelis e Gerardo.
7: E quando sapeste della morte? Dopo la liberazione?
8: Sì, aspettammo la liberazione perché in quei giorni di disordine c'era sempre la speranza che non fosse vero, che fosse accaduto qualche cosa di diverso. Si vive in quei momenti, in quella illusione.
9: Allora molti congiunti, molte donne si erano recate sul posto. Avevano fatto brillare delle mine ai tedeschi per nascondere i corpi. E queste donne cercarono, raspando la terra con le mani, di trovare qualche cosa. Infatti cominciarono a fiorare i corpi. E già poi si sentiva l'odore, la campagna circostante. E così, quando avemmo la notizia, già eravamo quasi certi di averlo perduto.
8: Poi ci fu la comunicazione proprio ufficiale, le mie sorelle dovettero andare in un ufficio a firmare un verbale.
7: E anche per identificazione vera e propria?
8: Sì, sì, quello era il verbale proprio di come avevano trovato la salma, in che posizione, come si trovava. Un verbale che non ebbero nemmeno il coraggio di leggere, perché le sorelle così giovani... Sì, non ebbero nemmeno il coraggio di leggerlo, lo fecero firmare e basta. Qui ci chiesero di vederlo, ma noi non avevamo il coraggio.
4: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia Peter Bescapé, ricostruiamo la ricerca della verità sulla strage delle Fosse Ardeatine.
10: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapé. Il lato oscuro della verità.
4: Siamo nella primavera 1994. Il procuratore militare della Repubblica di Roma, Antonino Intilisano, è impegnato nell'indagine preliminare relativa alla strage delle Fosse Ardeatine. Nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunica di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale dell'SS rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Dalla riapertura del caso a seguito di questa notizia giornalistica scaturisce quindi l'indagine contro l'ex capitano dell'SS Erich Priebke, la cui posizione viene stralciata dal procedimento originario. Antonino Intilisano sta cercando in archivio una richiesta di autorizzazione a procedere che potrebbe essere contenuta negli atti del precedente processo contro Herbert Kapler. Il luogo dove sono nascosti i fascicoli nella parte finale dei locali dell'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in uno stanzino buio, senza finestre, separato mediante una grata di ferro chiusa a chiave. I fascicoli sono stipati in un armadio in legno marrone. È lì tranquillo e indisturbato, nessuno lo cerca, nessuno lo vuole trovare per anni. Cosa c'è nell'armadio? Chi lo ha nascosto per 34 anni? Affiora d'improvviso un pezzo nascosto della storia italiana. Vengono alla luce 695 fascicoli raccolti in faldoni, stipati uno sull'altro. C'è un registro composto da 2274 notizie di reato, il cosiddetto ruolo generale dei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi. Tutto è celato in modo rigoroso, preciso, ordinato. Si viene a sapere che in realtà i fascicoli complessivi sono 2205. 260 sono già inviati ai tribunali ordinari nell'immediato dopoguerra. 1250 distribuiti alle procure militari territorialmente competenti. 695 fatti sparire per un terzo di secolo. Il materiale rinvenuto è in gran parte costituito da denunce e atti di indagine della polizia giudiziaria e di commissioni d'inchiesta alleate, raccolti in modo illegale in un archivio invece di essere inviati alla magistratura competente per l'esercizio dell'azione penale. Ogni fascicolo contiene le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico oppure il soggetto privato che sporge la denuncia. I verbali custodiscono i nomi dei nazisti in ritirata che si sono avventati su centinaia di paesi e città italiane e quelli dei repubblichini. Emergono le testimonianze dei sopravvissuti che indicano già nel 1945 gran parte dei colpevoli, i cui nomi sono finiti in quello che il giornalista dell'Espresso Franco Giustolisi aveva definito per primo l'armadio della vergogna, Senza il suo prezioso e caparbio lavoro di sintesi, di approfondimento, le informazioni dettagliate sui carnefici della guerra contro i civili non si sarebbero mai propagate. Da molti anni Franco Giustolisi non c'è più, ma questa rimane la sua testimonianza che avevo raccolto dopo l'uscita del suo libro L'armata della vergogna. La copertina è una foto di un girotondo di bambini pochi giorni prima della strage nazifascista a Sant'Anna di Stazzema del 12 luglio 1944.
12: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio credo del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armata della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, e quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime. È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della Guerra Fredda. La Guerra Fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica, la Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa.
4: Il fascicolo numero uno riguarda proprio l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. L'ente denunciante è il Ministero della Guerra, il Tribunale di riferimento la Procura Militare di Roma. Le parti lese sono Domenico Ricci, Di Felice e altre 358 persone. I nomi degli indagati sono quelli di Herbert Kapler, Harry Priebke, Karl Haas, Karl Theodor Schütze, il comandante dell'SS italiane Pastori, e altri militari italiani accusati di aiuto al nemico sulla base dell'articolo 51 del Codice Penale Militare di Guerra. Il processo contro l'ex capitano dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale, Erich Priebke, è un capitolo importante della storia della nostra nazione e anche della nostra giurisprudenza. Dall'annullamento da parte della Cassazione del primo dibattimento e della sentenza, dopo il ricorso di ricusazione del presidente del primo collegio del Tribunale di Roma, e quindi si va al secondo processo che ha portato alla condanna a 15 anni di reclusione per l'ex capitano dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale, Priebke. Qui sentiamo un montaggio con le voci di Erich Priebke, Antonino Intilisano e Carlo Taormina.
13: Signor Presidente, signori giudici, io, Erich Priebke, sono nato il 29 luglio 1913 a Berlino. Mi sono sposato nel 1938 con Alice Stoll.
14: E il mio grande dolore è che proprio lei, la mia cara compagna di tutta la mia vita, è la persona che ha sofferto di più di tutti in questi 3 anni.
15: Lo specifico di questo processo è costituito dalle modalità con cui è avvenuto il fatto, dalla disumanità. Non è vero che in guerra sia tutto ammesso. Non è vero che in guerra sia tutto lecito.
16: Noi vogliamo dire alle parti civili che non c'è una contrapposizione di interessi tra loro e noi. I morti delle fosse ardeatine sono di tutti. Certo che tutti noi sappiamo qual è la differenza tra bene e male, la viviamo quotidianamente. Ma il problema è che quando siamo in guerra tutto è male.
4: Il processo scaturito dalla scoperta dei fascicoli dell'armadio della vergogna rileva molti particolari, come il ruolo di Erich Priebke e di altri aguzzini nazisti negli interrogatori di partigiani ed ebrei nel carcere di Via Tasso, come ricorda la testimonianza di Elvira Sabatini.
17: Elvira Sabatini, nata a Roma il 28 maggio 1921.
18: Pubblico ministero, le domande.
19: Signora Sabatini, qual è la sua attività? Di che cosa si occupa?
17: Io sono un insegnante in pensione e adesso mi occupo di dirigere il Museo Storico della Liberazione di Roma.
19: E dove ha sede il Museo Storico della Liberazione?
17: Via Tasso 145.
19: Signora, dopo l'avvenuta liberazione, suo marito ebbe modo di parlarle di ciò che aveva visto e di ciò che aveva subito a Via Tasso?
17: Certamente. Mio marito mi ha detto che è stato quasi sempre interrogato dagli ufficiali. Di Priebke lui mi diceva che secondo lui era il numero 3 a Via Tasso, dopo Kappler e Schutz.
19: Le disse qualche cosa particolarmente di ciascuno di essi? Le ha dato dei giudizi?
17: Sì, parlava di Kappler come di una persona molto, insomma, che non aveva un controllo diretto dei suoi nervi, mentre diceva di Priebke che era una persona che apparentemente sembrava meno crudele, però era molto più controllata e più gelida. Queste sono le sue parole.
4: Via Tasso era il luogo da dove sono in gran parte stati prelevati gli antifascisti uccisi poi nelle cave ardeatine. Luciano Ficca, Maria Teresa Regarda, Bianca Riccio e il figlio del generale Roberto Lordi ricordano così il gruppo di aguzzini responsabili delle torture.
20: Erano un gruppo di 3 o 4 ufficiali che facevano il buono e il cattivo tempo. Uno si chiamava Schulz, l'altro era Kappler, l'altro poi l'ho saputo era Priebke, perché io l'ho visto ma non sapevo il nome. Questi erano i 3 più conosciuti, erano quelli che praticamente svolgevano tutta l'attività, se la vogliamo chiamare così, di indagine.
19: A Via Tasso lei è stato interrogato?
20: Sì, in uno degli interrogatori era presente l'allora capitano Priebke.
19: Quando è che ha ricollegato il nome Priebke all'ufficiale che la interrogò in queste circostanze?
20: Lei vorrei che capisse che quando ci si trova in quelle situazioni, si entra in una stanza e si vede un personaggio così, è come se io avessi fatto diciamo una fotografia con la Polaroid. Queste immagini mi sono rimaste stampate per anni e scusi, sono un po' agitato perché questi ricordi di queste situazioni sono molto angoscianti. Quella faccia mi è rimasta inchiodata dentro per anni. Quando ho rivisto queste fotografie sul giornale, io ho esitato molto, perché dare un giudizio così deciso su una persona, sapendo quali possono essere le conseguenze, conoscendo il mio carattere, dovevo essere assolutamente sicuro che quella persona che avevo visto corrispondesse alla persona che quel giorno a Via Tasso stava alle mie spalle con quel nerbo di buco. Guardi, quei 2 denti leggermente radi che ha lì davanti, e quella faccia che ho visto quando sono entrato lì in quella stanza per l'interrogatorio, sono lui.
21: Ho visto portare un ragazzo giovane che era un militare, ridotto tutto insanguinato, tutta la faccia tumefatta, e riconoscibile. Allora io mi sono avvicinato a questo spioncino e cercavo di parlare per dargli una mano, per aiutarlo. E lui prima non rispondeva nemmeno perché secondo me credo fosse svenuto. Poi pian piano mi ha detto, mi ha picchiato, mi ha ridotto così il tenente cattivo, il tenente feroce. E a quell'epoca Pribiche veniva chiamato a via Tasso il tenente.
3: Il 18 febbraio 1944, dopo il coprifuoco, si sentì bussare alla porta e andai io personalmente ad aprire. Mi trovai davanti le baionette. Cercavano mia madre e mia nonna. Massacrarono di botte mia nonna, che si opponeva si metteva davanti al corpo di sua figlia, perché era sua figlia che loro in realtà cercavano, e la sbattero. La fecero scendere malamente, trascinarono giù per le scale, la misero, la sequestrarono in cantina. Salvo poi povera nonna riemergere alla fine di tutta questa tregenda. E mia madre fu presa e destinata a via Tasso.
5: Scusi,
3: nell'anticamera, quando la nonna riemerse dalla cantina sanguinante, la mamma disse... mia madre disse a mia nonna: mi raccomando mamma, questi due si chiamano Schutz e Pribke.
5: Parteciparono alle percosse a sua nonna o no?
3: Certamente due ufficiali
5: tedeschi.
3: Sì, sì. E una volta stabilito che si portava via la mamma, Pribke si è seduto sul letto della nonna e telefonò al comando di via Tasso. Telefonò al comando e disse: noi abbiamo preso la giovane, non possiamo portare via la vecchia perché la vecchia sta male. Però forse qua c'è una ragazza che parla molto bene il tedesco e che sa tutto, magari portiamo via lei. Però evidentemente gli dissero che a 13 anni era un po' presto, dopodiché chiuse questa cosa e tagliò il filo del telefono.
22: Suo padre fu detenuto a via Tasso?
23: Sì. Io sono qui per il mio dovere morale e civile, perché è un episodio che è a mia diretta conoscenza.
24: Sì, mi consenta. Adesso dirà tutto quello che sa, perché penso, però ci arriveremo, ci arriveremo sulla base delle domande che le farà il pubblico ministero.
23: Ah, beh, scusi. Scusate la mia emozione, perché è un vivere. Io l'ho visto una sola volta, mio padre.
22: L'ha visto a via Tasso?
23: Io l'ho visto a una finestra di via Tasso esattamente il 20 marzo 1944 alle ore 10.
22: E lei con sua madre, insomma...
23: Mia madre non ha mai visto mio padre, non ha mai avuto nessun contatto.
22: Non vi fu consentito di andarlo a trovare in carcere?
23: Caspita, ma non è stato mai permesso a mia madre. Mia madre, tramite il cardinale Maglione, che era segretario di Stato del Vaticano, riuscì a far avere una visita privata, diciamo così, a mio padre, e in quell'occasione mio padre sussurrò al cugino, professor Guerreri, che riferì a mia madre, un certo nome, ed era Schult, da non confondergli con Schutz, che era il capitano. Questo Schult si presentò dopo 2 o 3 giorni ed era l'autore di biglietti di mio padre. Mia madre viveva... Posso continuare?
22: Certo, perché guardi, sta anticipando le mie domande.
24: Dire che tanto alla fine...
23: Naturalmente questi biglietti erano sempre dietro sostanziosi compensi,
22: ecco.
23: Regali, sigarette, oggetti d'oro, perché, se figuri, mia madre per avere questo canale...
22: ringraziava Schult
23: avrebbe con queste cadeau, chiamiamoli in questa maniera.
4: Ma nell'armadio della vergogna non ci sono solo gli incartamenti che riguardano l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'incartamento numero 2 è relativo alla strage del campo di concentramento e transito di Fossoli. Le parti lese sono Leopoldo Gasparotto e altri 65 patrioti. Anche in questo caso sono indicati i possibili imputati: Karl Friedrich Tito, Hans Hage e Josef König. Per le stragi della Benedicta, Passo del Turchino, Portofino e Cravasco, fascicolo 1940, spunta il nome del colonnello dell'SS Siegfried Engel. Altri responsabili conosciuti ed indicati nei documenti sono Walter Reder, Max Simon, per Sant'Anna di Stazzema e Montesole, il capitano dell'SS Theo Saveke per la strage di Piazzale Loreto a Milano e Michael Seifert, campo di concentramento e transito di Bolzano Cries. Nell'armadio della vergogna finiscono anche i procedimenti della marcia della morte della 16ª divisione Panzergranadier Division Reichsführer, quello di Bardin e di Sant'Erenzo il numero 1957. Nel fascicolo numero 1996 si riferisce all'assalto alla Certosa di Farneta, è già scritto il nome del sergente Edward Florin, poi assolto per non aver commesso il fatto. Per la mattanza di San Cesario sul Panaro, fascicolo 663, i nomi messi nero su bianco sono esattamente quelli dei reali assassini. La giustizia, anche se tardiva, a quel punto si mette in moto. Da novembre del 94 a maggio del 96 vengono infatti trasmesse alle procure militari competenti 695 fascicoli. 280 sono procedimenti contro ignoti, 415 riguardano i militari identificati, in maggioranza tedeschi e in parte uomini dei reparti della Repubblica Sociale Italiana. Numerose istruttorie vengono chiuse per prescrizione del reato perché gli indagati nel frattempo sono morti. Altre invece giungono al dibattimento e grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire vari processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio a Sant'Anna di Stazzena. Davanti alla Corte di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini. La requisitoria del procuratore militare di La Spezia, Marco De Paolis, è un durissimo atto di accusa contro i responsabili delle stragi di Sant'Anna, di Stazzema e Mazzabotto. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata un'abitudine.
6: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
4: Marco De Paolis era allora procuratore di La Spezia, oggi è procuratore generale militare nazionale ed è uno dei magistrati che ha portato avanti il processo più importante, quello ad esempio per la strage di Sant'Anna di Stazzema e quell'altro di Montesole. Il gruppo più spietato, secondo De Paolis, era comunque la 16ª divisione Panzergranadier.
7: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco. Poi si è via via ingrandita, fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare, ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS. E molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri che anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 1944.
0: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti, e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana, e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranatier?
7: Ma noi, diciamo, intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, cioè di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona, poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, così, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile delle stragi di Montesole, Mazzabotto Montesole con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema, circa 400 vittime, Bardine San Terenzo e Vincao, circa 350 vittime, la Certosa di Farneta, 60 vittime, e la Casalecchio di Reno, una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto, ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla 16ª.
0: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della 16ª, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no, davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che, diciamo, vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va, diciamo, alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
7: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea. Diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler.
4: E alla fine del racconto di questo pezzo di Storia d'Italia sorgono spontanee alcune domande. Qualcuno si prenderà mai una responsabilità politica per l'occultamento di prove e di indizi? Ancora, se troveranno mai colpevoli di queste omissioni? Una democrazia deve fare giustamente i conti anche con il suo passato.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
8: Il lato oscuro della verità.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 20 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci e piogge diffuse al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte.

Ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Things that I've got.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nel corso delle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche residuo rovescio sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso sulla nostra penisola, salvo per qualche rovescio residuo sulle Alpi. Nella mattinata di domani un fronte atlantico in avvicinamento dalla Francia porterà i primi fenomeni su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata poi è previsto un intenso peggioramento con rovesci, piogge e temporali al nord, dalla sera anche verso la Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: sono le 23:45.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: È mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: è l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È 1:19.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: è 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:46.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.